0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:04.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a USA e più che altro alla difesa degli Stati Uniti, che finanzia un progetto per studiare il cervello dei videogiocatori e ricrearlo sotto forma di intelligenza artificiale per impieghi militari. Quindi se siete imbattibili ai videogiochi, potreste offrirvi come cavie per il prossimo studio dell'Università di Buffalo negli Stati Uniti, nello stato di New York. L'obiettivo della ricerca è ricavare informazioni utili per la messa a punto di un sistema di intelligenza artificiale che sia capace di controllare, coordinare spostamenti e azioni di un'intera flotta di robot militari. Non a caso lo studio è stato finanziato con oltre $300,000 dalla DARPA, l'agenzia del governo di Washington, che si occupa di progetti speciali in ambito militare e strategico. I partecipanti al test dovranno giocare partite da 5-10 minuti a un gioco di strategia appositamente sviluppato dai ricercatori. Durante le sessioni di gioco, gli scienziati sottoporranno il cervello dei gamer ad elettroencefalogramma e registreranno i movimenti dei loro occhi sullo schermo con telecamere ad alta velocità. I dati ricavati dallo studio di 25 soggetti, tutti reclutati tra videogiocatori con una lunga esperienza dietro al joystick e una comprovata storia di successi, verranno utilizzati poi per addestrare un'intelligenza artificiale di nuova generazione, in grado di controllare contemporaneamente il movimento di 250 robot sia a terra sia in cielo, in ambienti altamente imprevedibili. Per esempio, dove la visibilità diminuisce improvvisamente a causa del fumo o dove compaiono ostacoli che sbarrano la strada o costringono a cambiare repentinamente la rotta. Gli esseri umani possono trovare strategie uniche e originali alle quali un computer potrebbe non arrivare mai. La maggior parte delle applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale che vediamo oggi sono confinate ad ambienti deterministici, dove è relativamente facile prevedere l'evoluzione del sistema, spiegano i ricercatori alla stampa. Ma come si comporterebbero in un ambiente reale? Obiettivo dei ricercatori non è tanto realizzare una super intelligenza capace di controllare nel dettaglio le azioni di centinaia di macchine contemporaneamente, quanto quello di creare un software capace di coordinare il comportamento grazie a una visione d'insieme del sistema nel suo complesso. Dunque, durante un'operazione militare, per esempio, ciascuna unità sa che cosa deve fare e come muoversi nell'ambiente, ma è il coordinamento centrale che fornisce indicazioni sulla direzione da seguire, che decide se è il momento giusto per attaccare il nemico o se invece è meglio ritirarsi. Questa guida è ciò che gli scienziati poi di Buffalo vogliono ricreare sotto forma di intelligenza artificiale, appunto. E allora, con queste curiosità, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo.

vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 20 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.39, ora legale. La luna tramonta alle 00.07 e sorge alle 11.29, luna crescente. La chiesa ricorda San Giovanni da Matera e i Santissimi Silverio e Ormisda, patroni di Frosinone.
0: Accadde oggi.
1: Il 20 giugno del 1963 veniva attivata la linea rossa tra Unione Sovietica e Stati Uniti. Era una linea diretta di telescriventi da usare come canale di comunicazione tra i leader delle due superpotenze. In questo modo si sarebbe evitato il rischio di incomprensioni o false comunicazioni, dato che i messaggi venivano criptati.
0: Benessere naturale.
1: Malva per il mal di denti. Si prepara l'infuso con 10 g di fiori e foglie di malva e 200 g di acqua. Si versa la malva nell'acqua bollente e si lascia riposare per 10 minuti. Si filtra e si fanno sciacqui e gargarismi più volte al giorno con l'infuso per alleviare nevralgie dentarie, per decongestionare gengive fragili e infiammate e anche in caso di gola arrossata.
0: Consigli pratici.
1: Il bagno dei bimbi. Che sia al mare o in piscina per i bambini non è mai il momento di uscire dall'acqua. Il problema è opposto quando invece l'acqua è quella della vasca da bagno. I piccoli non amano il sapone, tantomeno lo shampoo che fa bruciare gli occhi. In quest'ultimo caso si può fare in modo che il bagno diventi una sorta di gioco. Un paio di occhialini da sub eviteranno fastidi e i bimbi, così divertendosi, lo considereranno un piacevole gioco.
0: Hanno detto...
1: Solo la direzione è reale, la meta è sempre fittizia, anche la meta raggiunta, anzi, soprattutto questa, Arthur Schnitzler. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'iSpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Oggi gli auguri di buon onomastico vanno ai Giovanni all'ascolto e non. Sono invece nati in data 20 giugno il compositore di operette Offenbach, Gino Bramieri, la musa di Pirandello Marta Abba, l'attrice Nicole Kidman e il cantante Lionel Richie. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 30° grado dei gemelli, hai un carattere forte e deciso. Non ti spaventa il lavoro continuo o pesante, sei capace e hai un buon senso organizzativo. La stella fissa che si trova in questo grado dà fortuna in tutto ciò che si fa insieme agli altri, perciò ti convengono le fusioni, le unioni, le società e i legami commerciali o affettivi. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di weekend per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Rimandiamo alcuni impegni troppo vincolanti e svaghiamoci in allegra compagnia, o almeno non lasciamo che la giornata prefestiva passi in silenzio. Abbiamo ambizioni altissime, però diamo il giusto valore alle cose, alle nostre reali priorità. Toro, circostanze perfette per pianificare lavori di ristrutturazione della casa o semplicemente invitare amici a cena in una serata di relax. Un grazie di cuore alla Luna in Vergine che, come sempre, dà una mano con buon umore e voglia di agire. Gemelli, instabilità e umore in caduta libera a causa di critiche ingiustificate sono gli effetti più evidenti dell'odierna configurazione astrale. Se abbiamo un rapporto collaudato, chi amiamo capisce il nostro disagio e ci sorprende con dei bei gesti. Cancro, la situazione non promette meraviglie, ma assicura che se affrontiamo un problema che ci sta a cuore con buona volontà, possiamo trovare la soluzione. Decisioni importanti, progetti d'amore per il futuro e imprese coraggiose hanno il beneplacito delle stelle. Leone, lasciamo da parte le beghe quotidiane e troviamo del tempo per rigenerarci nella natura. Se ci guardiamo intorno, ovunque vediamo meraviglie. Per i cuori soli, possibili novità. Per le coppie che hanno deciso di fare una vacanza, la scelta è indovinata. Vergine, forse non tutto va liscio, ma siamo animati da una bella forza di volontà. Mettiamoci di impegno e i risultati diventano soddisfacenti. Riflessioni, emozioni, sentimenti, un bel bandolo. Stiamo nel presente, non scappiamo e ne verremo a capo. Bilancia, godiamoci un clima di tutto riposo, costellato di ispirazioni creative, di intuizioni e sogni. Evitiamo però di isolarci, facciamo partecipi chi ci sta vicino delle perplessità, dei desideri e delle speranze. Scorpione, giorno di lavoro da trascorrere con entusiasmo, magari definendo un progetto da tempo accarezzato o un passatempo che ci sta dando soddisfazioni. Amicizie, faccende e famiglia scorrono senza intoppi. L'amato sostiene le nostre iniziative e la forma è buona. Sagittario, malintesi, rivalità e pettegolezzi rendono l'ambiente familiare un campo minato. Facciamo attenzione a come parliamo. Abbiamo in programma viaggi o spostamenti? Organizziamo tutto nel dettaglio per una partenza più tranquilla. Capricorno, una persuasiva combinazione di logica e senso pratico invita a inoltrare proposte e richieste. Niente paura, saranno ben accolte. Una trasferta di lavoro potrebbe presentare risvolti amorosi imprevisti. Acquario, con un po' di rischio possiamo afferrare buone occasioni e questo ci rende più energici e più creativi. Possiamo muoverci con l'appoggio di persone che ci vogliono bene. Intuizione e fantasia sono le nostre armi. Pesci, alti e bassi in amore. Mostriamoci disponibili a metterci in discussione piuttosto che gettare la spugna davanti a un ambiente che non ci somiglia. Il fatto che qualcosa vada storto non indica per forza una sconfitta, può essere semplicemente segno di disorganizzazione. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente: ci sono più uomini resi nobili dallo studio di quanti lo siano dalla natura. Confucio.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no.
4: Ciao a
2: tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a USA e più che altro alla difesa degli Stati Uniti, che finanzia un progetto per studiare il cervello dei videogiocatori e ricrearlo sotto forma di intelligenza artificiale per impieghi militari. Quindi se siete imbattibili ai videogiochi, potreste offrirvi come cavie per il prossimo studio dell'Università di Buffalo negli Stati Uniti, nello stato di New York. L'obiettivo della ricerca è ricavare informazioni utili per la messa a punto di un sistema di intelligenza artificiale che sia capace di controllare, coordinare spostamenti e azioni di un'intera flotta di robot militari. Non a caso lo studio è stato finanziato con oltre $300,000 dalla DARPA, l'agenzia del governo di Washington, che si occupa di progetti speciali in ambito militare e strategico. I partecipanti al test dovranno giocare partite da 5-10 minuti a un gioco di strategia appositamente sviluppato dai ricercatori. Durante le sessioni di gioco, gli scienziati sottoporranno il cervello dei gamer ad elettroencefalogramma e registreranno i movimenti dei loro occhi sullo schermo con telecamere ad alta velocità. I dati ricavati dallo studio di 25 soggetti, tutti reclutati tra videogiocatori con una lunga esperienza dietro al joystick e una comprovata storia di successi, verranno utilizzati poi per addestrare un'intelligenza artificiale di nuova generazione, in grado di controllare contemporaneamente il movimento di 250 robot sia a terra sia in cielo in ambienti altamente imprevedibili, per esempio dove la visibilità diminuisce improvvisamente a causa del fumo o dove compaiono ostacoli che sbarrano la strada o costringono a cambiare repentinamente la rotta. Gli esseri umani possono trovare strategie uniche e originali alle quali un computer potrebbe non arrivare mai. La maggior parte delle applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale che vediamo oggi sono confinate ad ambienti deterministici dove è relativamente facile prevedere l'evoluzione del sistema, spiegano i ricercatori alla stampa. Ma come si comporterebbero in un ambiente reale? Obiettivo dei ricercatori non è tanto realizzare una super intelligenza capace di controllare nel dettaglio le azioni di centinaia di macchine contemporaneamente, quanto quello di creare un software capace di coordinare il comportamento grazie a una visione d'insieme del sistema nel suo complesso. Dunque, durante un'operazione militare, per esempio, ciascuna unità sa che cosa deve fare e come muoversi nell'ambiente, ma è il coordinamento centrale che fornisce indicazioni sulla direzione da seguire, che decide se è il momento giusto per attaccare il nemico o se invece è meglio ritirarsi. Questa guida è ciò che gli scienziati poi di Buffalo vogliono ricreare sotto forma di intelligenza artificiale, appunto. E allora, con queste curiosità, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Manamana. Manamana.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 20 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:39, ora legale. La luna tramonta alle 00:07 e sorge alle 11:29, luna crescente. La chiesa ricorda San Giovanni da Matera e i Santissimi Silverio e Ormisda, patroni di Frosinone.
0: Accadde oggi.
1: Il 20 giugno del 1963 veniva attivata la linea rossa tra Unione Sovietica e Stati Uniti. Era una linea diretta di telescriventi da usare come canale di comunicazione tra i leader delle due superpotenze. In questo modo si sarebbe evitato il rischio di incomprensioni o false comunicazioni, dato che i messaggi venivano criptati.
0: Benessere naturale.
1: Malva per il mal di denti. Si prepara l'infuso con 10 g di fiori e foglie di malva e 200 g di acqua. Si versa la malva nell'acqua bollente e si lascia riposare per 10 minuti. Si filtra e si fanno sciacqui e gargarismi più volte al giorno con l'infuso per alleviare nevralgie dentarie, per decongestionare gengive fragili e infiammate e anche in caso di gola arrossata.
0: Consigli pratici.
1: Il bagno dei bimbi. Che sia al mare o in piscina per i bambini non è mai il momento di uscire dall'acqua. Il problema è opposto quando invece l'acqua è quella della vasca da bagno. I piccoli non amano il sapone, tantomeno lo shampoo che fa bruciare gli occhi. In quest'ultimo caso si può fare in modo che il bagno diventi una sorta di gioco. Un paio di occhialini da sub eviteranno fastidi e i bimbi, così divertendosi, lo considereranno un piacevole gioco.
0: Hanno detto...
1: Solo la direzione è reale, la meta è sempre fittizia, anche la meta raggiunta, anzi, soprattutto questa. Arthur Schnitzler. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Oggi gli auguri di buon onomastico vanno ai Giovanni all'ascolto e non. Sono invece nati in data 20 giugno il compositore di operette Offenbach, Gino Bramieri, la musa di Pirandello Marta Abba, l'attrice Nicole Kidman e il cantante Lionel Richie. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 30° grado dei gemelli, hai un carattere forte e deciso. Non ti spaventa il lavoro continuo o pesante, sei capace e hai un buon senso organizzativo. La stella fissa che si trova in questo grado dà fortuna in tutto ciò che si fa insieme agli altri, perciò ti convengono le fusioni, le unioni, le società e i legami commerciali o affettivi. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di weekend per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Rimandiamo alcuni impegni troppo vincolanti e svaghiamoci in allegra compagnia, o almeno non lasciamo che la giornata prefestiva passi in silenzio. Abbiamo ambizioni altissime, però diamo il giusto valore alle cose, alle nostre reali priorità. Toro, circostanze perfette per pianificare lavori di ristrutturazione della casa o semplicemente invitare amici a cena in una serata di relax. Un grazie di cuore alla Luna in Vergine che, come sempre, dà una mano con buon umore e voglia di agire. Gemelli, instabilità e umore in caduta libera a causa di critiche ingiustificate sono gli effetti più evidenti dell'odierna configurazione astrale. Se abbiamo un rapporto collaudato, chi amiamo capisce il nostro disagio e ci sorprende con dei bei gesti. Cancro, la situazione non promette meraviglie, ma assicura che se affrontiamo un problema che ci sta a cuore con buona volontà, possiamo trovare la soluzione. Decisioni importanti, progetti d'amore per il futuro e imprese coraggiose hanno il beneplacito delle stelle. Leone, lasciamo da parte le beghe quotidiane e troviamo del tempo per rigenerarci nella natura. Se ci guardiamo intorno, ovunque vediamo meraviglie. Per i cuori soli, possibili novità. Per le coppie che hanno deciso di fare una vacanza, la scelta è indovinata. Vergine, forse non tutto va liscio, ma siamo animati da una bella forza di volontà. Mettiamoci di impegno e i risultati diventano soddisfacenti. Riflessioni, emozioni, sentimenti, un bel bandolo. Stiamo nel presente, non scappiamo e ne verremo a capo. Bilancia, godiamoci un clima di tutto riposo, costellato di ispirazioni creative, di intuizioni e sogni. Evitiamo però di isolarci, facciamo partecipi chi ci sta vicino delle perplessità, dei desideri e delle speranze. Scorpione, giorno di lavoro da trascorrere con entusiasmo, magari definendo un progetto da tempo accarezzato o un passatempo che ci sta dando soddisfazioni. Amicizie, faccende e famiglia scorrono senza intoppi. L'amato sostiene le nostre iniziative e la forma è buona. Sagittario, malintesi, rivalità e pettegolezzi rendono l'ambiente familiare un campo minato. Facciamo attenzione a come parliamo. Abbiamo in programma viaggi o spostamenti? Organizziamo tutto nel dettaglio per una partenza più tranquilla. Capricorno, una persuasiva combinazione di logica e senso pratico invita a inoltrare proposte e richieste. Niente paura, saranno ben accolte. Una trasferta di lavoro potrebbe presentare risvolti amorosi imprevisti. Acquario, con un po' di rischio possiamo afferrare buone occasioni e questo ci rende più energici e più creativi. Possiamo muoverci con l'appoggio di persone che ci vogliono bene. Intuizione e fantasia sono le nostre armi. Pesci, alti e bassi in amore. Mostriamoci disponibili a metterci in discussione piuttosto che gettare la spugna davanti a un ambiente che non ci somiglia. Il fatto che qualcosa vada storto non indica per forza una sconfitta, può essere semplicemente segno di disorganizzazione. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente: ci sono più uomini resi nobili dallo studio di quanti lo siano dalla natura. Confucio.
0: Vola

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a USA e più che altro alla difesa degli Stati Uniti, che finanzia un progetto per studiare il cervello dei videogiocatori e ricrearlo sotto forma di intelligenza artificiale per impieghi militari. Quindi se siete imbattibili ai videogiochi, potreste offrirvi come cavie per il prossimo studio dell'Università di Buffalo negli Stati Uniti, nello stato di New York. L'obiettivo della ricerca è ricavare informazioni utili per la messa a punto di un sistema di intelligenza artificiale che sia capace di controllare, coordinare spostamenti e azioni di un'intera flotta di robot militari. Non a caso lo studio è stato finanziato con oltre $300,000 dalla DARPA, l'agenzia del governo di Washington, che si occupa di progetti speciali in ambito militare e strategico. I partecipanti al test dovranno giocare partite da 5-10 minuti a un gioco di strategia appositamente sviluppato dai ricercatori. Durante le sessioni di gioco, gli scienziati sottoporranno il cervello dei gamer ad elettroencefalogramma e registreranno i movimenti dei loro occhi sullo schermo con telecamere ad alta velocità. I dati ricavati dallo studio di 25 soggetti, tutti reclutati tra videogiocatori con una lunga esperienza dietro al joystick e una comprovata storia di successi, verranno utilizzati poi per addestrare un'intelligenza artificiale di nuova generazione, in grado di controllare contemporaneamente il movimento di 250 robot sia a terra sia in cielo, in ambienti altamente imprevedibili. Per esempio, dove la visibilità diminuisce improvvisamente a causa del fumo o dove compaiono ostacoli che sbarrano la strada o costringono a cambiare repentinamente la rotta. Gli esseri umani possono trovare strategie uniche e originali alle quali un computer potrebbe non arrivare mai. La maggior parte delle applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale che vediamo oggi sono confinate ad ambienti deterministici, dove è relativamente facile prevedere l'evoluzione del sistema, spiegano i ricercatori alla stampa. Ma come si comporterebbero in un ambiente reale? Obiettivo dei ricercatori non è tanto realizzare una superintelligenza capace di controllare nel dettaglio le azioni di centinaia di macchine contemporaneamente, quanto quello di creare un software capace di coordinare il comportamento grazie a una visione d'insieme del sistema nel suo complesso. Dunque, durante un'operazione militare, per esempio, ciascuna unità sa che cosa deve fare e come muoversi nell'ambiente, ma è il coordinamento centrale che fornisce indicazioni sulla direzione da seguire, che decide se è il momento giusto per attaccare il nemico o se invece è meglio ritirarsi. Questa guida è ciò che gli scienziati poi di Buffalo vogliono ricreare sotto forma di intelligenza artificiale, appunto. E allora, con queste curiosità, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 20 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:39, ora legale. La luna tramonta alle 00:07 e sorge alle 11:29, luna crescente. La chiesa ricorda San Giovanni da Matera e i Santissimi Silverio e Ormisda, patroni di Frosinone.
0: Accadde oggi.
1: Il 20 giugno del 1963 veniva attivata la linea rossa tra Unione Sovietica e Stati Uniti. Era una linea diretta di telescriventi da usare come canale di comunicazione tra i leader delle due superpotenze. In questo modo si sarebbe evitato il rischio di incomprensioni o false comunicazioni, dato che i messaggi venivano criptati.
0: Benessere naturale.
1: Malva per il mal di denti. Si prepara l'infuso con 10 g di fiori e foglie di malva e 200 g di acqua. Si versa la malva nell'acqua bollente e si lascia riposare per 10 minuti. Si filtra e si fanno sciacqui e gargarismi più volte al giorno con l'infuso per alleviare nevralgie dentarie, per decongestionare gengive fragili e infiammate e anche in caso di gola arrossata.
0: Consigli pratici.
1: Il bagno dei bimbi. Che sia al mare o in piscina per i bambini non è mai il momento di uscire dall'acqua. Il problema è opposto quando invece l'acqua è quella della vasca da bagno. I piccoli non amano il sapone, tantomeno lo shampoo che fa bruciare gli occhi. In quest'ultimo caso si può fare in modo che il bagno diventi una sorta di gioco. Un paio di occhialini da sub eviteranno fastidi e i bimbi, così divertendosi, lo considereranno un piacevole gioco.
0: Hanno detto...
1: Solo la direzione è reale, la meta è sempre fittizia, anche la meta raggiunta, anzi, soprattutto questa. Arthur Schnitzler. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: FlySpot.

0: Daniela De Bolini.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 20 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:39, ora legale. La luna tramonta alle 00:07 e sorge alle 11:29, luna crescente. La chiesa ricorda San Giovanni da Matera e i Santissimi Silverio e Ormisda, patroni di Frosinone.
0: Accadde oggi.
1: Il 20 giugno del 1963 veniva attivata la linea rossa tra Unione Sovietica e Stati Uniti. Era una linea diretta di telescriventi da usare come canale di comunicazione tra i leader delle due superpotenze. In questo modo si sarebbe evitato il rischio di incomprensioni o false comunicazioni, dato che i messaggi venivano criptati.
0: Benessere naturale.
1: Malva per il mal di denti. Si prepara l'infuso con 10 g di fiori e foglie di malva e 200 g di acqua. Si versa la malva nell'acqua bollente e si lascia riposare per 10 minuti. Si filtra e si fanno sciacque e gargarismi più volte al giorno con l'infuso per alleviare nevralgie dentarie, per decongestionare gengive fragili e infiammate e anche in caso di gola arrossata.
0: Consigli pratici.
1: Il bagno dei bimbi. Che sia al mare o in piscina, per i bambini non è mai il momento di uscire dall'acqua. Il problema è opposto quando invece l'acqua è quella della vasca da bagno. I piccoli non amano il sapone, tantomeno lo shampoo che fa bruciare gli occhi. In quest'ultimo caso si può fare in modo che il bagno diventi una sorta di gioco. Un paio di occhialini da sub eviteranno fastidi e i bimbi, così divertendosi, lo considereranno un piacevole gioco.
0: Hanno detto...
1: Solo la direzione è reale, la meta è sempre fittizia, anche la meta raggiunta, anzi, soprattutto questa. Arthur Schnitzler. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
3: Verso i suoni di Radio Fly.

0: me.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Oggi gli auguri di buon onomastico vanno ai Giovanni all'ascolto e non. Sono invece nati in data 20 giugno il compositore di operette Offenbach, Gino Bramieri, la musa di Pirandello Marta Abba, l'attrice Nicole Kidman e il cantante Lionel Richie. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 30° grado dei gemelli, hai un carattere forte e deciso. Non ti spaventa il lavoro continuo o pesante, sei capace e hai un buon senso organizzativo. La stella fissa che si trova in questo grado dà fortuna in tutto ciò che si fa insieme agli altri, perciò ti convengono le fusioni, le unioni, le società e i legami commerciali o affettivi. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di weekend per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Rimandiamo alcuni impegni troppo vincolanti e svaghiamoci in allegra compagnia, o almeno non lasciamo che la giornata prefestiva passi in silenzio. Abbiamo ambizioni altissime, però diamo il giusto valore alle cose, alle nostre reali priorità. Toro, circostanze perfette per pianificare lavori di ristrutturazione della casa o semplicemente invitare amici a cena in una serata di relax. Un grazie di cuore alla Luna in Vergine che, come sempre, dà una mano con buon umore e voglia di agire. Gemelli, instabilità e umore in caduta libera a causa di critiche ingiustificate sono gli effetti più evidenti dell'odierna configurazione astrale. Se abbiamo un rapporto collaudato, chi amiamo capisce il nostro disagio e ci sorprende con dei bei gesti. Cancro, la situazione non promette meraviglie, ma assicura che se affrontiamo un problema che ci sta a cuore con buona volontà, possiamo trovare la soluzione. Decisioni importanti, progetti d'amore per il futuro e imprese coraggiose hanno il beneplacito delle stelle. Leone, lasciamo da parte le beghe quotidiane e troviamo del tempo per rigenerarci nella natura. Se ci guardiamo intorno, ovunque vediamo meraviglie. Per i cuori soli, possibili novità. Per le coppie che hanno deciso di fare una vacanza, la scelta è indovinata. Vergine, forse non tutto va liscio, ma siamo animati da una bella forza di volontà. Mettiamoci di impegno e i risultati diventano soddisfacenti. Riflessioni, emozioni, sentimenti, un bel bandolo. Stiamo nel presente, non scappiamo e ne verremo a capo. Bilancia, godiamoci un clima di tutto riposo, costellato di ispirazioni creative, di intuizioni e sogni. Evitiamo però di isolarci, facciamo partecipi chi ci sta vicino delle perplessità, dei desideri e delle speranze. Scorpione, giorno di lavoro da trascorrere con entusiasmo, magari definendo un progetto da tempo accarezzato o un passatempo che ci sta dando soddisfazioni. Amicizie, faccende e famiglia scorrono senza intoppi. L'amato sostiene le nostre iniziative e la forma è buona. Sagittario, malintesi, rivalità e pettegolezzi rendono l'ambiente familiare un campo minato. Facciamo attenzione a come parliamo. Abbiamo in programma viaggi o spostamenti? Organizziamo tutto nel dettaglio per una partenza più tranquilla. Capricorno, una persuasiva combinazione di logica e senso pratico invita a inoltrare proposte e richieste. Niente paura, saranno ben accolte. Una trasferta di lavoro potrebbe presentare risvolti amorosi imprevisti. Acquario, con un po' di rischio possiamo afferrare buone occasioni e questo ci rende più energici e più creativi. Possiamo muoverci con l'appoggio di persone che ci vogliono bene. Intuizione e fantasia sono le nostre armi. Pesci, alti e bassi in amore. Mostriamoci disponibili a metterci in discussione piuttosto che gettare la spugna davanti a un ambiente che non ci somiglia. Il fatto che qualcosa vada storto non indica per forza una sconfitta, può essere semplicemente segno di disorganizzazione. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente: ci sono più uomini resi nobili dallo studio di quanti lo siano dalla natura. Confucio.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
0: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Sono le 8:02.
1: Buonasera da Alessandro Cesilin. Slitta la cerimonia in presenza tra Stati Uniti e Iran per la firma dell'accordo di cessate il fuoco. A pesare l'aggravarsi della crisi libanese, nelle ore scorse i mediatori hanno annunciato un accordo di tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora nessun seguito in Libano. È ancora strage. Sentiamo Laura Supino.
2: L'accordo di cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah sarebbe stato siglato oggi grazie alla mediazione del Qatar e degli Stati Uniti e sarebbe entrato in vigore dalle ore 15 ora italiana. Lo hanno riferito fonti ufficiali USA alla Reuters dopo ore di violentissimi bombardamenti. Sul campo però non si ravvisano cambiamenti. L'ondata di raid israeliani scattata dopo l'uccisione nella notte di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese decennio. Il bilancio provvisorio di una 50 di morti e un centinaio di feriti. Tutto il Libano ora deve bruciare la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. L'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati USA-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum, prevista per oggi a Lucerna, è stata rinviata a data da destinarsi. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco di Tel Aviv al Libano.
1: L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere mediatore, afferma il ministro degli esteri russo Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Non siamo d'accordo neppure se si debba negoziare, ammette il premier polacco Babiš. E sul campo ancora fuoco incrociato, almeno 11 morti nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, e una bimba sarebbe morta ieri negli attacchi ucraini su Mosca. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Donald Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, ha detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Durissima la replica della Presidente del Consiglio.
3: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Tante le parole di solidarietà per la Premier anche in una telefonata dal Presidente Mattarella. A fianco di Meloni naturalmente la maggioranza e anche esponenti dell'opposizione che peraltro parlano di conseguenza della subalternità del governo italiano. Sentiamo Mara Carfagna di Noi Moderati e il leader verde Angelo Bonelli.
4: Raccontare la Presidente del Consiglio come una leader che implora è falso, offensivo e inaccettabile per l'intero Paese. Spiace che in queste ore ci sia tra l'opposizione chi strumentalizza questa polemica invece di difendere l'interesse nazionale.
5: Pensavo di stare su Scherzi a parte, ma è tutto vero. Le parole di Donald Trump sono la conseguenza della subalternità di Giorgia Meloni. In questo modo Giorgia Meloni ha rubato la dignità agli italiani e io al posto suo mi farei da parte.
1: L'esame di maturità, oggi la seconda prova scritta, diversa per indirizzo. Una versione di Quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi di Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net intanto la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano. La più gettonata è stata una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Infine nei mondiali di calcio, il Messico è già ai 16esimi, stasera possono raggiungerlo Stati Uniti o Australia, ma l'attesa maggiore è per il Brasile di Ancelotti, chiamato a cancellare il debutto deludente. Gerardo De Vivo.
6: Ne passano 32 su 48, tra cui le 8 migliori terze. Più difficile tornare a casa che continuare il cammino, che prosegue per uno dei tre paesi organizzatori, il Messico, prima squadra a guadagnare i 16esimi. Obiettivo nel mirino degli Stati Uniti che alle 21 a Seattle affrontano l'Australia. Entrambe vittoriose all'esordio. Chi vince stasera c'entra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte a Boston per la sfida tra la Scozia, 3 punti al debutto contro Haiti, e il Marocco che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio proprio i verde-oro di Carlo Ancelotti la squadra più attesa, sommersa di critiche dopo il pareggio con i campioni d'Africa. La squadra può e deve fare meglio. Continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT della Seleção in vista della sfida contro Haiti a Filadelfia alle 2:30. Dopo il KO con l'Australia è già spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, obbligata a battere il Paraguay per sperare ancora nella qualificazione. A San Francisco si inizia alle 5 del mattino.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
7: Vola con Radio Fly.
8: Un saluto e ben ritrovati agli amici ascoltatori da Fabio Dalio di Trevi Meteo. Nella giornata di sabato il tempo sull'Italia continuerà ad essere dominato da un vasto campo anticiclonico di matrice subtropicale che interessa mezza Europa e che provoca un'ondata di calore anche piuttosto intensa su diversi paesi come la Spagna, la Francia e il nord Italia. Infatti le temperature potranno raggiungere i 36-37 gradi nel corso della giornata su zone come la Val Padana ma anche sull'entroterra toscano. Un caldo più moderato invece è atteso al sud, con punte massime non oltre i 30 gradi lungo le coste. L'afa comunque si farà sentire nei grandi centri urbani e lungo i litorali del nord Italia e inoltre va segnalato qualche temporale di calore che si potrà verificare nel corso del pomeriggio e in serata sull'arco alpino e sulla dorsale emiliana, ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trevi Meteo.
9: Fly Spot.
10: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
11: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
10: Ma è tutto il giorno che lo fai!
11: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
10: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
11: Cosa c'entra?
10: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
11: Ma io vado velocissimo con i selfie.
10: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
12: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
9: Flyspot. Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Sono le 9.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Piena burrasca nei rapporti tra Roma e Washington, con Trump che è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Era una mia fan, ma non c'è stata per me nella crisi di Hormuz, come non c'erano gli altri. Non la voglio più. Ieri l'intervista alla 7 con cui Trump aveva dato fuoco alle polveri, ricevendo la dura risposta di Meloni alla premier, la solidarietà di Mattarella e di tutta la politica italiana, seppure con distinguo nel centro-sinistra, Nicola De Muro.
2: Una tensione così forte tra Roma e Washington non si registrava da anni, tutta colpa delle dichiarazioni a dir poco spiazzanti del presidente USA. Nell'ambito di un'intervista rilasciata alla 7, Donald Trump ha parlato dell'incontro avuto con la presidente del Consiglio al G7 di Evian. Non ero obbligato a parlare con Giorgia Meloni, mi ha implorato di fare una foto insieme, io non volevo, ma mi ha fatto pena. A strettissimo giro la replica, di pari durezza, della premier italiana, che lascia per pochi minuti la riunione del Consiglio europeo a Bruxelles e pubblica un breve video. Dichiarazioni di Trump totalmente inventate, sono allibita, si ricordi che io e l'Italia non imploriamo mai, ha detto la premier, che ha aggiunto: non so perché si comporti così con i propri alleati, non è la prima volta, dispiace, ha aggiunto Meloni, che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il presidente Mattarella ha chiamato la premier per esprimere la sua solidarietà e il ministro degli esteri Tajani ha annullato il suo viaggio a Washington. E solidarietà piena da tutti i partiti di maggioranza e elemento non scontato anche da tutti i partiti di opposizione, che parlano di offesa all'istituzione della presidenza del Consiglio e al popolo italiano. AVS e i 5 Stelle aggiungono una frecciata alla premier. Ora si è resa conto che la sua sudditanza a Trump non paga.
1: Alla premier è andata ieri anche la solidarietà dei leader europei, da Macron a Sanchez, che si trovavano con lei a Bruxelles per il Consiglio europeo. Sentivamo delle prese di posizione tra i leader del centro-sinistra, così la segretaria Dem Elie Schlein.
3: Gli attacchi del presidente Trump alla presidente del Consiglio Meloni sono inaccettabili e da respingere con forza. Noi non accettiamo attacchi né insulti rivolti al governo del nostro paese. Ci aspettiamo però che lo faccia e cominci a farlo di più anche la destra di questo paese.
1: Stati Uniti, Iran, annullata ieri la cerimonia per la firma del memorandum sul cessate il fuoco. Oggi in Svizzera è atteso peraltro l'arrivo delle delegazioni incaricate di aprire la fase negoziale vera e propria, a mediare Pakistan e Qatar. In arrivo, secondo Axios, l'inviato di Trump Witkoff, mentre l'altro inviato americano Kushner si troverebbe già a Ginevra. Il ministro degli interni pakistano Naqvi sarà invece oggi a Teheran per colloqui con alti funzionari iraniani. Tra i nodi delle trattative, la gestione della navigazione nello stretto di Hormuz, lo sblocco dei beni iraniani congelati, i risarcimenti di guerra e soprattutto il programma nucleare di Teheran. Ma a pesare in queste ore è ancora l'intensificarsi dell'offensiva israeliana in Libano. L'Iran considera lo stop ai raid parte integrante dell'accordo. Da ieri notte, quando sono morti 4 militari israeliani nella battaglia di Nabatieh, i bombardamenti sono stati incessanti, nonostante le voci di un cessate il fuoco. Oltre 50 morti, più di 100 feriti, raid fino all'alba di oggi. Dramma a Santo Domingo, dove un vasto incendio ha distrutto il resto di Baba Hibe, provocando la morte di una cittadina italiana. La donna si era rifugiata sulla spiaggia insieme a molti altri turisti, ma i gas sprigionatisi dall'incendio le hanno provocato una crisi respiratoria. L'ambasciata italiana sta fornendo assistenza al marito per il rientro in patria, così come per il rientro degli altri turisti italiani che si trovavano nella struttura, oltre 100 persone. Ora il calcio. Ai mondiali americani, dopo il deludente pari all'esordio, il Brasile di Ancelotti si riscatta superando 3-0 Haiti. Bene anche il Marocco, che dopo aver fermato i verde oro supera la Scozia 1-0. Fuori dai giochi invece la Turchia di Montella, sconfitta dal Paraguay sempre per 1-0. E dopo il Messico, anche un'altra padrona di casa, gli Stati Uniti, stacca già il pass per i sedicesimi alla seconda partita del girone, superando 2-0 l'Australia. E intanto, nella lunga estate della pallavolo, che culminerà tra agosto e settembre con gli europei femminili e maschili, tornano in campo stamani le azzurre di Velasco nelle Filippine per la seconda tappa della Nations League. L'Italia affronta gli Stati Uniti. Lorenzo Villanetti.
4: La marcia verso le finals della Nations League per l'Italia femminile di Julio Velasco prosegue spedita. 5 successi in 6 partite complessive, con il bilancio di 15 punti in classifica a meno 1 dal Brasile capolista. Mercoledì e giovedì le due vittorie contro Repubblica Ceca e Serbia, 3-0 e 3-2, hanno aperto la seconda settimana nelle Filippine. Dopo un giorno di riposo, oggi si riparte dagli Stati Uniti, così Lenia Moro, libero alla vigilia.
5: Sarà sicuramente una partita difficile, come tutte le partite, penso, di questa tappa e della tappa precedente. E loro
0: sappiamo sono una squadra molto forte, sicuramente dobbiamo arrivare preparate e pronte ad aggredirle fin da subito.
4: Queste le parole invece di Linda Nwakalor, centrale.
5: Sarà una sfida sicuramente molto impegnativa, difficile, sono sempre state molto forti e le sfide contro l'Italia sono sempre state interessanti e molto faticose.
4: Fischio d'inizio a Pasig City, ore 10, domani l'ultimo appuntamento della settimana contro il Giappone.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
7: Un saluto e ben ritrovati agli amici ascoltatori da Fabio Dalio di Trevi Meteo. Nella giornata di sabato il tempo sull'Italia continuerà ad essere dominato da un vasto campo anticiclonico di matrice subtropicale che interessa mezza Europa e che provoca un'ondata di calore anche piuttosto intensa su diversi paesi come la Spagna, la Francia e il nord Italia. Infatti le temperature potranno raggiungere i 36-37 gradi nel corso della giornata su zone come la Val Padana ma anche sull'entroterra toscano. Un caldo più moderato invece è atteso al sud con punte massime non oltre i 30 gradi lungo le coste. L'afa comunque si farà sentire nei grandi centri urbani e lungo i litorali del nord Italia e inoltre va segnalato qualche temporale di calore che si potrà verificare nel corso del pomeriggio e in serata sull'arco alpino e sulla dorsale emiliana. Ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trevi Meteo.
6: Flyspot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
2: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri. Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri. Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri. Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
3: Buongiorno, bentrovati in questo sabato così che la regia è impazzita. Questa mattina abbiamo avuto anche questa novità. Beh, avete capito che il programma si chiama Punto di Vista, come tutti i sabati mattina. Abbiate pazienza, questo è bello anche della diretta, no? Perché se fosse stata registrata avremmo tolto tutti questi punti di vista, ma essendo in diretta questo non è stato possibile. Quindi questa mattina abbiamo l'intelligenza artificiale che ci fa i scherzetti birbanti, chissà, forse perché è sabato 20 giugno 2026 e oggi Arezzo è in festa perché ci sarà la 149esima giostra del Saracino questa sera alle ore 21:30. Partirà ufficialmente questa manifestazione così amata dalla nostra città e noi saremo presenti come lo siamo stati un po' tutti gli anni da ultimamente e poi anche per la prova generale di giovedì sera scorso. Quindi alle ore 21 inizieremo la diretta con la nostra radio in FM, in DAB, saremo anche sui social, ovviamente vedrete la faccia dei commentatori e saremo in diretta anche su Radio Incontri in Blu di Cortona, questa joint venture che facciamo con questi amici di un'altra radio che comunque per noi sono, insomma, è molto importante. Quindi questo è un po' quello che volevo dirvi dopo tutti questi punti di vista di questa mattinata. Partiamo allora subito con le notizie, sempre che la regia questa mattina non abbia qualcosa in contrario, quindi può succedere tutto di più, abbiate pazienza se lo succederà, però il bello degli errori è che valorizzano le cose fatte bene, altrimenti non avremo un termine di paragone. Andiamo subito a vedere attraverso il giornale, il portale giornalone.it che ci mette a disposizione le prime pagine, di cosa si parla nella informazione questa mattina. Partiamo dal Corriere della Sera. Trump attacca, dura risposta di Meloni, il leader USA mi ha supplicato per una foto, la Premier inventa, l'Italia non implora, la solidarietà di Mattarella, intervista con la Russia, una vendetta per i no di Roma ai suoi diktat, il messaggio d'addio di Protti, è arrivato il fischio finale, poi Kate e i bambini di Reggio Emilia, una lezione di speranza. La Repubblica, Trump attacca Meloni, il leader americano irride la Premier al G7, mi ha fatto pena, supplica una foto con me, lei replica allibita, tutto inventato, dal nome della pace all'ultimo schiaffo. E poi andiamo a vedere il triplice fischio, l'addio di Igor Protti, girovago del calcio. Vediamo La Stampa, Trump e Meloni scontro totale, il Tycoon mi fa pena, non la voglio più come fan, lei allibita, salta il business forum USA Italia, io Zidane la testata, Materazzi protagonista di Germania 2006 si racconta, spero che Malagò cambi il calcio. Il Fatto Quotidiano, la guerra delle ginocchiere, Trump umilia Meloni in programma, una foto mi ha fatto fine, a corte conti non si indaga sui politici senza ok del PG. Andiamo a vedere il resto del Carlino, quotidiano nazionale, che questa mattina titola attacco di Trump a Meloni, mi ha implorato, mai fatto. E poi taglio basso, vediamo addio Igor Cosacco del gol e maturità secondo round dal livello del lago di Bracciano a Quintiliano. Il Messaggero, Trump insulto all'Italia, il presidente USA Meloni mi ha implorato per una foto, la replica allibita è falso. Andiamo poi a vedere La Verità. Stavolta si è rotta. La Meloni reagisce al volgare attacco di Trump e mi ha implorato di fare una foto con me, mi ha fatto pena, con una durezza mai sfoderata dagli altri leader presi di mira. Si è inventato tutto, è accondiscente solo coi nemici, ma la sinistra tifa per il Tycoon. Migrante strangola bambino, in Unione Europea litigano sui rimpatri. Stadio regalato a Olli, interrogazione sulla Salis. L'ira di 270 medici, noi curiamo, non uccidiamo. Il giornale. L'Italia non implora, rottura con gli USA, Donald è shock, foto con Meloni ma non la voglio come fans, la preme invenzioni e ora teme la crisi, non è finita qui. Un pericoloso, resta in cella i soldi alle famiglie dei terroristi, via al piano casa, affitti ridotti anche per i dipendenti pubblici. Il Tempo. Ci siamo giocati anche Trump. Clamorosa sbroccata del Time con verso Meloni. L'audio originale non c'è, ma la 7 lo doppia, così mi ha fatto pena. In realtà la traduzione è molto discutibile, ma resta la sgradevolezza. Anche perché in serata Trump riaccende la polemica. Rischio di fuga a NUEC, restano in cella dopo l'inchiesta del Tempo. Libero Quotidiano, non era un vero amore, Trump è un coglione, attacco frontale alla Meloni, al G7 mi ha implorato di fare una foto, mi ha fatto pena, secca replica del premier, sono allibita, si è inventato tutto, l'Italia non implora mai. E poi da Macron al Papa gli insulti del Tycoon e le foto e video che smentiscono Donald. L'Unità, vediamo un po', il Tycoon ha fatto una foto con, ho fatto una foto con lei per pietà, che lo abbia implorato no, Meloni con Trump ha sbagliato tutto. Salta la firma USA-Iran a Ginevra, Bibi sabota la pace, il Libano deve bruciare. Andiamo a vedere il quotidiano comunista, il manifesto. Independence Day, altro che rapporto recuperato, Trump scarica volgarmente Meloni, mi ha implorato di fare la foto con me, mi fa pena, la replica segna una rottura definitiva, sei debole con i nemici dell'Occidente, ma ora la premier ha perso l'unica sponda su cui ha puntato tutto. Israele massacra il Libano, 47 uccisi. Andiamo a vedere adesso il quotidiano di estrazione cattolica, L'Avvenire, parole a Vanvera, offesa reiterata di Trump a Meloni dopo l'incontro ai Vianne, mi ha implorato una foto, mi ha fatto pena, durissima e immediata la smentita della premier che si dice allibita. Italia capofila dei 19 paesi europei che vogliono gli hub migranti, nuova tregua per il Libano ma il fuoco non è cessato. Terminiamo con Il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia, che titola L'Italia non implora, dura replica di Meloni alle frasi deliranti di Trump. In primo piano Fazzolari, Meloni statista, non pensa alle dispute personali. Vannacci ruba i voti a Conte, altro che spaccatura nel centrodestra. Caso Trump, l'Europa fa scudo bipartisan intorno alla Meloni. Bene, ascoltiamoci un brano e poi torniamo qui su Punto di Vista di questo sabato mattina insieme.
0: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Daniela De Bolini.
1: Andiamo a leggere adesso quelli che sono i quotidiani della nostra regione Toscana, vediamo di cosa si parla. Ovviamente partiamo come sempre dal Tirreno, che sapete ha varie edizioni, no? Nelle varie città. Da Livorno in lacrime per Protti, ultimo bomber romantico, 10 per sempre. Poi andiamo a vedere Pisa, diossine arrivate in città, le analisi degli ARPAT sulle centraline dopo il rogo della Delta, ma gli inquinanti si sono dispersi nel ricadere sul terreno. Maxi ed evasione fiscale da Lucca, denunciato costruttore versigliese con un'impresa edile a Lucca, la finanza sequestra beni mobili e immobili per 700.000 euro. Andiamo nell'area di Pistoia, un car sharing per i paesi, intervista a Capecchi, più verde, botteghe e centro abitato, mi chiamavano Condor ma resto il ragazzo serio di sempre. Vediamo poi Grosseto, io sindaco ci sono, l'onorevole Fabrizio Rossi, Fratelli d'Italia, conferma l'intenzione di candidarsi nel 2027. Dopo questi 10 anni ho le carte in regola. Andiamo a Firenze, la Repubblica, biglietti del bus, avviso ad AT, ora deve migliorare il servizio. Ancora scintille in regione dopo l'annuncio dell'aumento delle tariffe dal 1 agosto. Al vertice di maggioranza attacco ad autolinee toscane e critiche al metodo Giani. Gavignana, Vannacce CPA, cortei nel Corriere blindato, sicurezza all'affondo del generale. Vediamo... Andiamo a cercare il Corriere Fiorentino, taglio alle palazzine in costruzione, Badia Settimo dopo le proteste della sovrintendenza mette 3 vincoli e stoppa nuovi interventi, chiedi per i turisti, per i tour turistici banditi dalle piazze, il comune vince al TAR. Andiamo al Corriere di Siena, retromarcia sul nome dell'ospedale, la direzione del policlinico ha deciso di riabilitare la dicitura di Santa Maria delle Scotte, soddisfatto il sindaco. Bastiano passa il palio ai raggi X. Corriere di Arezzo, alla fine sorriderà uno solo, è la notte della giostra, i quartieri si sfidano per la lancia d'oro dedicata a una R, battesimo per il nuovo sindaco, raccolta fondi per la lapide di Mirko, il tuttofare dell'Arezzo morì 3 anni fa in un incidente stradale, ora gli amici lo vogliono ricordare. Sgominata la banda che ripuliva le aziende orafe, a Bassano del Grappa denunciati stranieri che hanno colpito almeno 3 volte in provincia di Arezzo. E passiamo quindi alla Nazione di Arezzo, presi i ladri dei colpi alle ditte orafe, 3 furti nelle aziende che lavoravano argento, bottino 110.000 euro, la banda colpiva in tutta Italia. La notte più incerta, tutti sulla giostra, la lancia del saracino di una R con la sorpresa all'ultima ora, Vedovini cambia a cavallo, bazar della droga verso il festival, maxi sequestro, 2 in manette, il blitz in Val Tiberina. E poi si parla anche dell'Arezzo che punta a schiavi, obiettivo centrocampo. Parliamo della giunta, Comanducci al bivio, il nodo delle quote rosa, giunta come un sudoku, diktat dei partiti a fare. Pendolari, incubo lavori, boni, serve un piano. E poi schianto, moto, auto, è grave a 47 anni, soccorso con il Pegasus. Terminiamo con la ricorrenza, ieri sera a San Marco la Sella, ricordo, in settimana l'autopsia, morta nell'incidente a Mykonos, dopo la veglia di preghiera, l'addio a Sara si farà in Duomo. Bene, ci fermiamo un attimo nell'almanacco e poi torniamo qui, sempre su Punto di Vista.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 20 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:39, ora legale. La luna tramonta alle 00:07 e sorge alle 11:29, luna crescente. La chiesa ricorda San Giovanni da Matera e i santissimi Silverio e Ormisda, patroni di Frosinone.
0: Accadde oggi.
1: Il 20 giugno del 1963 veniva attivata la linea rossa tra Unione Sovietica e Stati Uniti. Era una linea diretta di telescriventi da usare come canale di comunicazione tra i leader delle due superpotenze. In questo modo si sarebbe evitato il rischio di incomprensioni o false comunicazioni, dato che i messaggi venivano criptati.
0: Benessere naturale.
1: Malva per il mal di denti. Si prepara l'infuso con 10 g di fiori e foglie di malva e 200 g di acqua. Si versa la malva nell'acqua bollente e si lascia riposare per 10 minuti. Si filtra e si fanno sciacqui e gargarismi più volte al giorno con l'infuso per alleviare nevralgie dentarie, per decongestionare gengive fragili e infiammate e anche in caso di gola arrossata.
0: Consigli pratici.
1: Il bagno dei bimbi. Che sia al mare o in piscina, per i bambini non è mai il momento di uscire dall'acqua. Il problema è opposto quando invece l'acqua è quella della vasca da bagno. I piccoli non amano il sapone, tantomeno lo shampoo che fa bruciare gli occhi. In quest'ultimo caso si può fare in modo che il bagno diventi una sorta di gioco. Un paio di occhialini da sub eviteranno fastidi e i bimbi, così divertendosi, lo considereranno un piacevole gioco.
0: Hanno detto?
1: Solo la direzione è reale. La meta è sempre fittizia, anche la meta raggiunta, anzi, soprattutto questa. Arthur Schnitzler. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.
3: E torniamo in diretta, andiamo a vedere un pochettino, apriamo la Nazione, la Nazione, quotidiano nazionale che abbiamo qui per commentare un po' quelle notizie che abbiamo letto delle prime pagine dei quotidiani, no? Insomma, voglio dire, capiamo un po' che cosa sta succedendo nella nostra stampa, viene da dire, ma in realtà la notizia che troviamo su un po' su tutti i quotidiani è questa di Trump che attacca Meloni, attacca, insomma, diciamo così, che la fa passare proprio in una maniera che... Ma allora, noi ancora ci stupiamo, ma lo dico senza essere pro o contro quello, ma ci mancherebbe, ma pensate un attimo, il presidente degli Stati Uniti, democraticamente eletto, che per la prima volta si è permesso di dire kiss my ass ai suoi omologhi europei, ve lo ricordate, no? Che ha fatto di tutto e di più, un giorno dice una cosa, il giorno dopo torna indietro, il grande... sono tutto io, il cappello MAGA, quando ha fatto fare con l'intelligenza artificiale i filmatini a partire da quello di Gaza che ci faceva una costa azzurra, no? Insomma, una rivisitazione di questo, cioè, ma una persona così, del resto questa ha partorito la democrazia. Ora che una delle prime cose che fece subito, ve lo ricordate, saltò agli occhi di tutti, che diede la colpa della guerra dell'Ucraina più a Zelensky che a Putin, no? Quasi che come Zelensky avesse avuto così la colpa di essersi fatto invadere, cioè, oppure di non essersi fatto invadere per bene, cioè, capite che il discorso è veramente una instabilità economica e politica, più che altro politica è venuta fuori, ma anche una stabilità della credibilità di questo personaggio che, insomma, grande imprenditore, ma viene dalla sua famiglia, tutte le grandi cose che ha, se andate a vedere come ha gestito lui direttamente i casino, li ha fatti fallire tutti, quindi diciamo che, insomma, anche qui ci sarebbe da dire, però questo è e questo rimane la notizia. Qual è questo attacco, dicendo mi ha fatto pena, mi chiedeva una foto, mi ha fatto pena, io l'ho fatta fare, cioè, onestamente c'è da dire poco su questa affermazione. relazione se non l'essere, il ritenersi, insomma, il, sicuramente l'uomo che ha il pulsante rosso. Noi ce l'abbiamo qui un pulsante rosso che ci indica quando siamo in diretta, no? Per evitare i fuori onda, ecco. Però premendo il pulsante rosso al limite sappiamo che andiamo in onda, ma non che facciamo partire missili nucleari. E questo, lui purtroppo c'ha questo di problema. E guardate che oggi non so se è più pericoloso lui sotto questo aspetto o altri che hanno sempre quel pulsante, ma al di là di questo l'attacco a Meloni è un po' difeso da tutti, fatto eccezione ovviamente dal Fatto Quotidiano, che in questa sua essere sempre da una parte che insomma non si, una parte che lecita la sua parte editoriale, ma insomma voglio dire fa anche un po' ridere la guerra delle ginocchiere, oltre l'offesa che fece il, ricordate, il deputato dei 5 Stelle riconosciuta da tutti, Fatto Quotidiano, ma del resto non poteva fare altrimenti, decide di scrivere così, insomma, no? Di mettere questa Trump e Cumiglia Meloni sul dice la guerra delle ginocchiere. Ma vale la pena ricordare, ma così per dire, che molto spesso siccome questa vicinanza, amicizia non amicizia, vicinanza presunta oppure no, beh insomma quando si è insediato Trump l'unico leader europeo c'era Meloni, il presidente del consiglio, diciamocelo, oppure quando all'Iscrai gli ha detto ma visto che sei così tanta amica con, me, con Trump facci fare delle riduzioni, facci togliere i dazi, tutte queste cose qua, no? Richiamare all'occasione l'amicizia o meno, sicuramente è una grossa debacle dal punto di vista di Trump e sicuramente la Meloni non c'è rimasta bene, ma ha reagito come giusto che faccia, come dire, l'Italia e gli italiani non si fanno, cioè non vanno, cioè non si fanno umiliare da nessuno, cioè sostanzialmente non è che vanno a diciamo così a supplicare, non si supplica nessuno. E è quello che doveva fare, no? Cosa ben diversa quando abbiamo visto altre situazioni magari tutte remissive, che cosa che su Meloni possiamo dire tutto ma non certo questo. Quindi al di là di questo fatto che lo troviamo, è la notizia di prima pagina su tutti i giornali, ovviamente quelli di destra la mettono più sul fatto dell'insulto a tutta l'Italia e questo è diciamo una visione che esternalizza questa cosa del selfie, non solo riferito alla singola persona, in questo caso una donna che pare gli abbia chiesto, presidente del consiglio che abbia chiesto una foto supplicando, pensate voi, ma la sposta a più livello generale, anche perché quella stessa donna, Giorgia Meloni, guarda caso rappresenta l'Italia in quel momento, che gli piaccia qualcuno no, ma è così. Quindi è tutto qui è incentrato e devo dire che il titolo di Libero non era vero amore, Trump è un coglione, è uno dei titoli che diciamo risalta di più, no? Ovviamente l'Unità invece se la gira un po' diversamente, dice che l'abbia imparato meno, Meloni con Trump ha sbagliato tutto. Beh, anche l'Unità dovrebbe ricordare quando anche la stessa testata proprio in virtù di questo fatto che era uno dei pochi punti di contatto con Trump sollecitava e anzi cercava di stuzzicare Meloni all'insegna proprio di Trump perché si riuscisse ad arrivare a un accordo, la stessa pagina dell'Unità che oggi dice ha sbagliato tutto. Beh, può aver sbagliato, ma ricorda che quando faceva comodo gli si diceva di fare alcune cose. Beh, insomma, basta andare indietro sui giornali, poi leggerli tutti i giorni e queste cose vedrete che vi saltano fuori. Il Manifesto invece devo dire che guardate, mi ha stupito, ma devo dire che ha calzato bene, perché con un'immagine di Meloni ha detto Independence Day, cioè che insomma potrebbe dire tutto, ma lo dice ovviamente dalla parte dei comunisti, della parte della sinistra, e il Independence Day pare dire, beh insomma si è liberata, no in realtà invece lo mette dal punto di vista Trump scarica volgarmente Meloni, mi ha implorato di fare la foto con me, mi fa pena, e la replica segna una rottura definitiva e quindi non dà un giudizio diciamo diverso da quello come politico, ma lo dà come persona, ma soprattutto il titolo Independence Day insomma potrebbe indicare l'indipendenza da parte dell'Italia, da parte della stessa USA, della stessa America, America e viceversa, una rottura. Beh, comunque sì, devo dire che mi aspettavo un titolo un pochino più mirato su lei, ma non è così. E non ci sono altre cose se non le notizie. L'altra notizia, si parla di sport e andiamo a vedere, si parla del messaggio dell'addio di Protti, è arrivato il fischio finale e si ritrova. Poi nella stampa si parla di Zidane, la testata, ve la ricordate la testata, no? Quella che la testata di Zidane ai mondiali della Germania, cos'era? 2006, sì, e l'ha presa proprio Materazzi, che all'insegna non si sa perché, che cosa successe, cosa gli avesse detto, insomma, per andare a suscitare una reazione in quella maniera che indignò tutto il mondo del calcio, anche perché insomma veniva da un grande campione, Zinedine Zidane, ve lo ricordate, insomma, no? Quindi, e lo riporta quella proprio la stampa questa mattina. Altre notizie che troviamo, vediamo la Nazione, vabbè, la Nazione, attacco di Trump a Meloni, mi ha imparato mai fatto, e si parla ancora del calcio e non ci sono altre cose se non si fa un accenno alla maturità, secondo round dal livello del lago di Bracciano a Quintiliano. E queste insomma sono le notizie, insomma, scappeggia da tutte le parti questo Trump con questa uscita, vedremo poi sui quotidiani esteri se sarà così o meno. Ascoltiamoci un attimo un brano, ci fermiamo un attimo e poi ritorniamo qui su Punto di Vista.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Scontro tra Roma e Washington con Trump, che è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Era una mia fan, ma non c'è stata per me nella crisi di Hormuz, come non c'erano gli altri. Non la voglio più. Ieri l'intervista alla 7, in cui Trump aveva parlato del suo incontro con la Premier in occasione del G7 di Evian, mi ha fatto pena, ha detto. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. E il ministro degli esteri italiani ha intanto annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì, così come il forum economico Italia-Stati Uniti previsto a Miami per l'inizio della prossima settimana. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio presso l'ambasciata italiana. I negoziati tra Russia ed Europa sono una necessità, ma tra gli europei c'è un grande malinteso, il presupposto che bisogni negoziare da una posizione di forza. Le parole del portavoce del Cremlino Peskov e il ministro degli esteri Lavrov aggiunge che i 27 non vogliono negoziare ma prepararsi a un conflitto entro il 2030. A favore della riapertura di un dialogo con Mosca, ora diverse cancellerie, inclusa la Germania, ma niente unanimità sul tema ieri al Consiglio europeo, che la ritrova però per via libera al 21esimo pacchetto di sanzioni. E il fuoco incrociato continua, vi sarebbero almeno 5 morti in un raid che ha colpito un palazzo a Kharkiv. La Corte d'Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Christian Sudano, l'ex finanziere di 28 anni che nel febbraio 2024 uccise a colpi di pistola la Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella della sua ex fidanzata Desiree, che riuscì a scappare dalla finestra del bagno dell'abitazione a Cisterna di Latina. Feroce e insensata, ricorda il sindaco Mantini, sottolineando la presenza in aula del comune per esprimere vicinanza alla famiglia. I mondiali americani, dopo gli ultimi risultati, vittorie di Brasile, Marocco, Stati Uniti e Paraguay, che elimina la Turchia di Montella, tra stasera e l'alba di domani si giocano le seconde partite dei gironi E ed F. Apre Olanda-Svezia alle 19, alle 22 Germania, Costa d'Avorio, nella notte Ecuador, Curaçao, a seguire Tunisia, Giappone. Infine parliamo di alta tecnologia per la formazione artistica dei ragazzi. I risultati sono in mostra a Roma. Sentiamo.
5: Si chiama Portrait of Italians, la mostra fotografica appena inaugurata negli spazi del Campo Boario dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Raccoglie gli scatti realizzati dagli studenti nell'ambito della collaborazione con Realme, partner fotografico ufficiale della storica istituzione di formazione artistica. Cecilia Casorati, direttrice Accademia delle Belle Arti.
6: La partnership con i brand così importanti e così tecnologici è fondamentale per l'Accademia delle Belle Arti, soprattutto per chi in qualche modo sceglie di fare arte che ha a che vedere con la tecnologia.
5: Tutte le fotografie sono realizzate con dispositivi Realme, tecnologia messa a servizio degli studenti, spiega Angelica Maci, PR and Brand Manager Realme.
7: L'obiettivo non era semplicemente quello di fornire uno smartphone, ma volevamo dare uno strumento tecnologico per raccontare il proprio punto di vista. E pensiamo che la serie 16 Pro di Realme sia il perfetto punto di incontro tra tecnologia e formazione.
5: Portrait of Italians alla Crossing Gallery di Campo Boario fino al 10 luglio.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Vola con Radio Fly.
9: Un saluto e ben ritrovati agli amici ascoltatori da Fabio Dalio di Trevi Meteo. Nella giornata di sabato il tempo sull'Italia continuerà ad essere dominato da un vasto campo anticiclonico di matrice subtropicale che interessa mezza Europa e che provoca un'ondata di calore anche piuttosto intensa su diversi paesi come la Spagna, la Francia e il nord Italia. Infatti le temperature potranno raggiungere i 36-37 gradi nel corso della giornata su zone come la Val Padana ma anche sull'entroterra toscano. Un caldo più moderato invece atteso al sud, con punte massime non oltre i 30 gradi lungo le coste. L'afa comunque si farà sentire nei grandi centri urbani e lungo i litorali del nord Italia. E inoltre va segnalato qualche temporale di calore che si potrà verificare nel corso del pomeriggio e in serata sull'arco alpino e sulla dorsale emiliana. Ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trevi Meteo.
2: Flyspot.
10: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesimo funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
11: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: I Minion sono tornati!
18: Il film su come conquistarono Hollywood.
19: Pignata, carbonara, lasagna.
18: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
21: Ascolta la tua musica.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Torniamo in onda dopo questa pausa e apriamo appunto la nazione, vediamo cosa ci propone. A parte la storia, come abbiamo detto, di Trump, la Meloni, attacca Meloni, vabbè, il tycoon ha provato la foto, l'abbiamo detto. Le reazioni della politica, Tajani non andrà negli USA, Schlein dire no a Donald, dalla posizione solidarietà alla premier, ma critiche per i legami con Trump. E al Consiglio europeo, pensate, anche il nemico, virgolettato, Pedro Sanchez si schiera con la premier. Beh, insomma, a parte qualche distinguo, diciamo, la solidarietà ovviamente, ma non si può non essere solidari. Poi magari si dice, guarda, c'eri troppa amica, ti sei fidata e hai sbagliato, insomma, di un instabile così, nel senso instabile politicamente, voglio dire, oppure di uno che sotto tutto io, beh, coscio del fatto che c'ha sempre quel pulsantino rosso, no, come dicevo prima, quindi può anche aver ragione. L'uomo più potente del mondo si può permettere di dire tutto quello che vuole, e questo ormai è sdoganato. Insomma, chi va a dire qualcosa, vabbè, dice quello, ma ovviamente non dovrebbe essere così. Mi ha fatto un po' ridere la replica così di alcuni politici, tipo anche Bonelli, che ultimamente sapete che è uscito da una sentenza a cui è stato ribadito la condanna, è stato condannato, era stato, lui aveva denunciato un esperto per quanto riguarda le energie rinnovabili, le energie nucleari, perché commentando delle frasi proprio di Bonelli all'insegna di queste dell'energia, cose varie, l'aveva definiti degli imbecilli. L'aveva definito un imbecille. Sostanzialmente il giudice ha ribadito che aveva ragione, perché la critica era nata supportata da basi, da cose tecniche, cioè da scienza. Quello che diceva Bonelli era una stupidata, e quindi chi gli ha detto, chi ha dato l'imbecille, lui l'aveva denunciato, ecco, però il giudice ha dato ragione a chi aveva dato dell'imbecille. Quindi pensate un po' che a volte bisogna stare attenti anche con la politica, no? Poi, tra l'altro, lo stesso Bonelli non sapeva la differenza tra Parlamento europeo e anche Commissione europea, non sapeva le due cose, quindi beh, insomma, vabbè, c'è da riflettere. L'analisi di Bruno Vespa: il rapporto non sarà più lo stesso, la durezza della risposta italiana rende lunghi i complessi tempi della ricomposizione. C'è una cosa che mi infervorisce un po'. Il giornalista dello scrittore Alan Friedman, sapete che è stato anche ad Arezzo, no? Per presentare il suo libro Moonlight Festival, e c'è da dire che, dice, è un tipino abbastanza particolare, ma è giusto, persone così sono, insomma, hanno anche questa, insomma, sono sicuri di quello che dicono, quindi lui dice che Trump è disperato, e visto che è disperato attacca ancora di più. E sostanzialmente dice che la versione, lui dice, è una crisi diplomatica, gli italiani aprono gli occhi, chissà perché, insomma, gli italiani dovrebbero aprire gli occhi all'insegna quando lo dice uno l'altro, però vediamo perché, andiamo a dire perché, a chiederci perché. Fino alla fine del mandato di Trump, Roma non ha un amico alla Casa Bianca, il punto di non ritorno è stata la questione delle basi negate a Washington. Beh, insomma, è chiaro che se sono state negate le basi, un motivo c'è, come hanno fatto anche altre nazioni. Vale la pena ricordare anche la Spagna, ma con la Spagna Trump se l'era presa anche prima, molto prima, per la famosa quota del 2,5%, anzi il 5% del PIL da destinare agli armamenti. Perché? Perché lui, appena arrivò Trump, disse, se lo ricordate, qui alla NATO paghiamo tutto noi, ebbene che anche gli altri stati diano il proprio contributo, quindi dovete portare la spesa per le forze militari, per la difesa, comunque per le forze militari, almeno al 5%. E Sanchez lo mandò caramente a farsi benedire, dicendo, ma noi non siamo nemmeno al 5%, ma nemmeno ci pensiamo. E da lì nacque questo attrito con la Spagna, ma anche perché la Spagna utilizza, per esempio, una marca di apparati di telecomunicazioni che notoriamente non è molto sicura dal punto di vista proprio dei dati, è una marca cinese, che allora l'America, tant'è che dissero, noi quasi quasi a livello dei dati della NATO non gli diamo più alla Spagna, perché c'è il rischio che, non per loro volontà ma per le attrezzature che usano, poi vadano a finire in Cina, e questo sostanzialmente fu. Poi il discorso delle basi, dello spazio aereo e così via, insomma, Sanchez ha sempre comunque contrastato Trump, e abbiamo visto che molto spesso anche gli stessi spagnoli, anche non di Sanchez, ma gli davano ragione. E quindi su questo fatto del tema delle basi potremmo allargarlo anche agli altri stati che non hanno fatto. Allora perché Friedman se la prende in particolar modo, dice perché non gli hanno dato le basi in Italia? Beh, il discorso è un pochino più complesso, perché Friedman non è che fa un mistero che non è d'accordo con questa politica, quindi è chiaro che da qualche parte deve andare a parare, però è un grande giornalista, un grande scrittore, quindi ognuno può dire, cioè in questo caso lui è titolato per dire la sua posizione. Libano, il fuoco e la tregua, con l'occhio USA e Iran saltano per il raid, e poi l'intesa tra Tel Aviv e Hezbollah. Questo l'avevamo già visto nel giornale Arez israeliano, che l'Israele non è assolutamente d'accordo su questo, su far fare la pace o questo accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran. Lo vedono comunque come un pericolo per la stessa stabilità, ma soprattutto non si fidano dell'Iran, e quindi loro continuano ad attaccare la parte del Libano, e il Libano che comunque era parte integrante dell'accordo, di questo accordo di cessate il fuoco tra Iran e gli Stati Uniti. E uno, guarda caso, uno dei più ostacoli viene proprio da Israele, che come sapete ha fatto un'azione molto di attacco proprio in Libano, e per questo saltano questi accordi di pace. L'analizza Netanyahu: cede a Trump, ma Berito, lo stop è solo tattico. Qui viene detto che cede, cioè anche qui Trump, insomma, non è che gliela mandata a dire. Sotto questo aspetto dobbiamo dire che è bipartisan Trump, non è che non gliel'abbia mandata a dire che era un pazzo, che sostanzialmente si stava attirando a Netanyahu, no? Che si stava attirando il l'odio di tutto il mondo. Non è che gliel'ha dovuto dire qualcun altro, un Rubio, un diplomatico Rubio, oppure gli altri. Sa, se ci mandava Exet, già con quello sguardo lì, insomma, qualche problemino lo poteva avere nella rapporti internazionali. Ma Rubio è, insomma, considerato uno degli emissari più credibili, tra l'altro, che poi bisognerebbe dirgli la Trump, che non ha origini proprio americane anche Rubio, ma ce l'ha un pochino più in giù. A tra poco.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
1: E sfogliamo la nazione, il risico della finanza del vecchio e il futuro di Delfin, il riassetto societario era pronto, ora il board spieghi l'alternativa. Queste sono tutte cose della finanza che onestamente non...

Solidissima, ma solidissima, insomma, la ricordate la storia? Cioè, voglio dire, Senesi hanno fatto un bel lavoro, dobbiamo dirlo. Poi aveva un indotto, un'economia di indotto pazzesco, specialmente per Siena e non solo, insomma, per tutta Italia, diciamocelo. E poi che successe? Successe, insomma, le due banche, ricordate, Banca del Salento, quell'altra, il Banco d'Anton Veneto, compri qui, ma come la compri fare? Perché qui già è un cancro e tu compri una cosa che già, mamma mia, ragazzi, ricordate un po' ste storie, insomma, sta banca, che questa banca toscana, perché noi siamo toscani, è vero, siamo aretini, ma siamo sempre toscani, che alla fine del salmo, beh, insomma, non poteva esistere una banca senza padroni. Una volta uno mi disse così, pensate, era un ex direttore di banca, che uno dei 160 esodati, questo si rivà indietro qualche annetto, sì, che gli dissero: guardate, andate in pensione prima, 2 anni prima, via, arrivederci e grazie, insomma. E allora fu quel periodo che poi uscirono tutte queste problematiche della Banca del Salento e così via. Beh, non ci interessa, ma qual è il tema di oggi? Che questa banca, insomma, fa gola e la vogliono comprare altri, quindi l'amministratore delegato del Monte Paschi, Luigi Lovaglio, da poco riconfermato, perché non ce lo volevano, ma in realtà pare che l'abbiano in qualche modo, gli hanno detto no, bisogna rimettere lui perché ha fatto tante cose, l'ha fatta anche bene, e quindi almeno da quello, così, uno che non si intende di finanza, ma che leggeva, che ha letto i giornali come me, c'era questa cosa, questa linea, insomma, fa cura questa banca, e chissà, c'erano i crediti di mezzo, c'è tante cose, vedremo un po' che succede. Io non ci capisco niente sull'offerta pubblico d'acquisto, oppure tutte, vabbè, vedremo. Sai, fatto che, insomma, se fa gola, evidentemente un qualcosa di interesse c'è. Scelte dei partiti, di cosa si parla? Vediamo che c'è Mastella, ma mezzo che secolo di politica, io avrei dato anche complimenti per l'età, diciamo così, ma forse anche qualcosa di più, perché io penso che questi appartiano a una generazione di politici che già quando sono stati hanno visto la luce e sono venuti al mondo, già sapevano che facevano i politici da sempre. Il sindaco di Benevento festeggia oggi 50 anni della prima elezione, ecco. Berlusconi voleva farmi fare TV, pure alle politiche 2027 si arriverà in equilibrio, senza centro la sinistra non vince, Renzi è un grande talento. Vabbè, queste sono tutte cose che la nazione sta facendo qui, sta mettendo a pagina 12 e 13, si occupa di queste cose. Una notizia di cronaca, vediamo un po' questa notizia, che il titolo, andiamo a leggere di cosa si parla. Violentò un minore ma esce 200 giorni prima, cella troppo affollata, 60enne condannato a 12 anni sta scontando la pena a Prato, insieme a lui altri due uomini, lo spazio a disposizione è sotto i limiti di legge. Ricordate quanti scandali ci sono state al carcere Patese della Dogaia, dove qui nell'articolo si legge: il condannato per violenza ha trascorso 2026 giorni con altri due detenuti. E insomma, vabbè, qui c'è tutta una serie di cose, se leggete l'articolo, che il titolo dice una cosa, poi chiaramente va a parare su quello che è la situazione carceraria italiana e la Dogaia, anche con il fatto dell'arrivo dei pizzini, dei droni che mandavano giù la roba. L'avete letta queste cose tempo fa, no? E le violenze sui minori all'interno dello stesso carcere. E beh, insomma, una situazione che a più riprese ha visto l'arrivo di ispettori, ma come sapete anche io non vorrei mai fare la guardia carceraria, perché vi immaginate che razza di situazione trovano questi agenti, perché sono agenti anche loro ovviamente, in che situazione devono stare. Tra l'altro le carceri sono strutture vetuste, sono strutture comunque che non sono più adeguate per l'arrivo di così tanti ingressi, e qui poi si potrebbe aprire uno spaccato di discussione che in questo momento non è quello che voglio fare. Quindi noi vediamo se ci sono altri articoli interessanti in questo sabato mattina 20 giugno, e non si trova altro, e andremo allora sulla rassegna locale tra poco. Prima ascoltiamoci però un brano, sempre come facciamo qui a Radio Fly, tra poco.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Sono le 10.35, ecco qua in questo secondo, e andiamo a leggere La Nazione di Arezzo. Come avevo detto, la prima pagina c'è riportato: presi ladri dei colpi alle ditte orafe, 3 furti nelle aziende che lavorano argento, bottino a 110.000 euro. La banda colpiva in tutta Italia. E noi andiamo a vedere questa operazione di intelligence cosa ha portato alla luce. E poi la nota più incerta: tutti sulla giostra, e noi vi diciamo tutti ad ascoltare Radio Fly. Fate questo gioco, non troppo gioco. Vi serve una radio però, perché se lo fate col computer non, sì, lo potete anche fare, ma insomma perdete proprio la diretta. Ecco, la diretta. Voi potete, i video potete vedere letteralmente, dovete vedere la televisione, perché che sia Arezzo TV, che sia Teletruria, che sia Amaranto Channel, noi vogliamo bene a tutte le nostre emittenti TV, quindi per carità, il video guardatelo lì. Però se volete il commento con l'anticipo di 24 secondi, cioè il 5 che viene marcato, noi lo diciamo, a voi arriva 24 secondi prima. Perché? Ma questi sono ovviamente tutta l'elaborazione della regia, elaborazione digitale, poi deve essere trasferito il segnale ai centri di trasmissione che poi rimandano sui ripetitori del digitale terrestre e poi arrivano a casa vostra. Quindi tutti questi passaggi sommano una serie di ritardi, piccoli ritardi, che alla fine fanno 24 secondi. Quindi da quando il giostratore impatta sul cartellone del burattino, ecco, da lì in TV lo vedete a casa vostra 24 secondi dopo quello che, da quando è successo. Invece la radio in analogico è diretta sul web, si perdono anche noi sui 5 secondi per tutte queste trasmissioni. Voi non la sapevate queste, però per esempio se voi oggi alla televisione volete fare il gioco, vi ricordate il gioco dei ceci? Chi lo faceva? Raffaella Carrà, la Bonaccorsi, chi lo faceva? Quanti ceci c'erano? No, oggi non lo potete più fare, perché chi trasmette col telefono trasmette in diretta, ma la televisione non la vedete in diretta in quello che succede lì, c'è sempre ritardo, quindi quei giochi lì non si possono più fare. E allora, per tornare a noi, cosa potreste fare? Guardare la televisione per vedere i risultati, magari la fate vedere, che ne so, io lo dico alle mogli, fatele vedere al vostro marito, dice: guarda, facciamo una scommessa, se io indovino quanto fa quel giostratore mi porti fuori a cena, no? Care signore, fidanzate, compagne, potete fare così. Allora, intanto voi con l'auricolare ascoltate Radio Fly, sentite il risultato da noi e poi gli dite: per me fa 5, e quando 24 secondi dopo lo dicono in televisione, avete vinto e vi farete pagare una cena al vostro marito, compagno, fidanzato, chi volete voi. Ecco, questa ve la spoilero, quindi stasera saremo comunque in diretta Roberto Rosati e Roberto Parnetti, ci sono io ovviamente a dargli noia. Quindi andiamo a vedere un po' dopo questo pippone che vi ho fatto. Pagina 2 e 3 si parla appunto del Saracino, la notte delle carriere, gli scenari della vigilia, la giostra al ballo dei depuntanti, rebus chimera, colombina in polle, 3 giostratori su 8, così come i cavalli, saranno alla prima carriera tra Colcitrone e San Lorentino. Santo Spirito e Sant'Andrea puntano sulle esperienze e le vittorie in lizza, lancia d'oro dedicata a una R. Ovviamente chi è che ha steso l'articolo? Federico D'Ascoli, il capocronista della Nazione, che sapete che di Saracino sicuramente se ne intende, come tutti, per carità, però lui ci sente particolarmente proprio, anche se ha detto che quando scrive è un giornalista, lui è un giornalista professionista, quindi non ci mette del suo come quartierista, ma è giusto così, è un professionista, quindi è giusto questo. Nella pagina 3 troviamo colpo di scena sui cavalli, Vedovini cambia in corsa, alla bollatura non porta Ice ma Pesca, con cui non ha mai provato in Piazza Grande, definitiva la scelta di Tavanti a Porta Crucifera, punta su Marruca, tutti gli scenari. Io quando ieri, tra poco tra l'altro andando in onda giostrando, ci sarà Roberto Rosati e Roberto Parnetti che ci parleranno appunto alle 12.05 di quello che è successo nella prova generale e anche di quelle che sono un po' le previsioni. E quando ho sentito questo nome Pesca, vi devo dire che ve lo ricordate Pesca? Ma ve lo ricordate? C'era un famoso cartone animato dove un mammut dell'era glaciale, mi sembra sull'era glaciale 2, appunto si chiamava proprio alla picca piccola nata tra due mammutti viene dato nome pesca. Chissà perché mi è venuto fuori questa cosa qui. Va bene, andiamo avanti, ascoltiamoci in brano, poi parleremo della banda dei furti, perché la banda dei furti, voglio prima leggerla, perché secondo me è un tema molto particolare. Voglio leggere tutto l'articolo per capire come si va, di cosa si parla. Ecco, bene leggere prima. A tra poco.
2: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Ciao a tutti da Elena Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di alcuni formaggi, più che altro da dove provengono i loro nomi. Caciocavallo, composto da cacio, formaggio e cavallo, perché aveva la sagoma di un cavalluccio, perché le forme si conservano a cavallo di un'asta orizzontale. Certosa, dalla Certosa di Pavia, nelle cui vicinanze sorgevano gli stabilimenti dell'azienda produttrice, da cui anche il certosino. Il legame con la Certosa Liquore e i frati certosini è solo indiretto. Fontina, da località dette Fontino o Fontini in Val d'Aosta, che anche se l'origine poi non è certa, ma non dal fatto che fonde con facilità. Gorgonzola, dall'omonimo comune nella provincia di Milano, dove veniva inizialmente prodotto. Altri formaggi italiani coincidono con un toponimo: Asiago, comune nel Vicentino, Taleggio, Bitto, Torrente in Alta Lombardia. Gruyère, dalla località Gruyère, nel cantone svizzero di Friburgo. Altri formaggi, appunto, da località: Emmental è la Valle dell'Emma nel cantone di Berna, Camembert nella Bassa Normandia, Roquefort nei Midi Pirenei, e La Brie è parte della Seine-et-Marne presso Parigi. Poi abbiamo il Cheddar, che è nella Somershire in Inghilterra, ed Edam in Olanda. Abbiamo poi il mascarpone, da mascherpa, termine lombardo contaminato da scarpa, per indicare la crema di latte. Mozzarella, due possibilità: perché realizzata con smozzature, cioè pezzi strappati dall'insieme del caio, o perché mozzata, cioè legata nel mezzo. Robiola, dalla voce lombarda robiola, formella rotonda. Provola, da pruvatura o pruvula, cioè prova. Secondo la tradizione veniva fatto assaggiare ai componenti del capitolo religioso del monastero di San Lorenzo in Capua, Caserta. Scamorza, da scamozzare, parola abruzzese, ossia togliere una parte. Il formaggio viene diviso in due porzioni diseguali, strozzato con due dita usate e un po' a mo' di forbice. Stracchino, finiamo con lui, dalla voce dialettale stracco per stanco, in quanto prodotto con latte di vacche stanche per la transumanza al fondovalle dopo l'alpeggio estivo. E allora, con queste curiosità sul nome e formaggi, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
2: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
0: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Cerchiamo, dai.
1: E torniamo in onda, vi ricordo sono 10.45 alle 11.10, vediamo l'orario che mi dice la regia, ma questa mattina la regia sapete che si fa quello che gli pare, dovrebbe andare in onda, eccola qua, 11.10 e 02 secondi e ora arriva il bello, Cristina Rotellini e Evan Norato, per poi arrivare a mezzogiorno e 05 dove ci sarà la 33esima puntata di Giostrando, Roberto Parnetti e Roberto Rosati. Allora vi dicevo, pagina 4 della Nazione si parla di questi ladri, arrestati i ladri delle aziende Orafe, sgominata la gang dei colpi a raffica, i banditi attivi in mezza Italia, svuotate tre ditte di argenta retina in poche settimane, bottino da 100.000 euro. Beh, l'inchiesta è venuta dal Veneto ma fa seguito a una perquisizione effettuata in un garage sotterraneo di Trezzano sul Naviglio nel Milanese, dove sono stati rintrovati a parte una pistola semiautomatica, tanti soldi in contanti, gioielli di pregio, orologi di lusso e così via, e anche numerose targhe contraffatte. Proprio dall'analisi di questo materiale è venuto fuori, si è risalito a questo gruppo che hanno fatto almeno che ha compiuto almeno 10 furti tra Veneto, Toscana e Marche, oltre insomma a questi tre episodi contestati nel retino, insomma avrebbero colpito Verona, insomma da varie parti, e per evitare di essere individuati cosa avevano fatto? Per esempio utilizzavano vetture di grosse cilindrate, così per arrivare insomma non è facile, e le targhe erano esattamente uguali a quelle di altre vetture, sì, uguali come colore e come modello, in maniera tale anche da così sviare i controlli, erano targhe clonate, cioè targhe esattamente identiche, quindi un lavoro investigativo molto importante che insomma sono arrivati a questi personaggi. Mi sembra insomma tre persone siano abbastanza poche per fare una cosa del genere, però se questo è questo rimane. Invece una tragedia di cui voglio parlare, la tragedia di Mykonos, una famiglia distrutta dal dolore, il feretro di Sara Ceccantini farà rientro mercoledì e i funerali saranno in dono. Pensate che questa ragazza che stava festeggiando la dia al nubilato, come si dice, insomma, in Grecia con delle amiche, è rimasta vittima di un incidente, uno scontro con la macchina dove viaggiava e un'altra, e purtroppo si doveva sposare proprio oggi, si doveva sposare proprio oggi a Civitella, qui come viene riportato da questo articolo. Quindi pensate, lei era già madre, tra l'altro una quarantenne già madre, sarebbe sposata, quindi un abbraccio ovviamente a tutti, una cosa che ci fa riflettere, e si può dire, si può pensare, ma insomma quanto succedono queste cose, quello che rimane veramente è l'amaro in bocca di una vicenda che comunque è accaduta e che ha portato via una giovane madre. Insomma non mi sento di commentare cosa dice, insomma il mondo è questo, ci spostiamo, ci muoviamo, prendiamo delle decisioni, e purtroppo ogni giorno ci può essere ci può essere qualunque cosa che possa andare comunque storto, ma questa del resto è la nostra vita. A tra poco.

0: Stone.
1: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
2: Parliamo adesso un po' di economia della nostra città, lo troviamo in pagina 6, lo spunto, pianeta economia, la fotografia delle attività produttive, accesso al credito più salato, il conto lo pagano le PMI, che sono le PMI, piccole e medie imprese, le conseguenze dell'aumento dei tassi deciso dalla BCE sulle nostre aziende, Papini, Alessandra Papini da Confartigianato, preoccupa anche il processo di aggregazione bancaria. E poi si parla la Confcommercio con il centro studi Guglielmo Tagliacarne, più ristoranti e meno bar, il dato così cambia il tessuto urbano. E certo, se a dirlo Tagliacarne, cioè, vabbè, insomma, questa ovviamente non c'entra nulla, però guardate che è un cambio veramente dell'economia, più ristoranti, meno bar, chissà, insomma, anche perché la vita di un bar come quella di un ristorante non sono semplici. Vita poco semplice pare abbia anche il nuovo sindaco, tra virgolette, perché la giunta come un sudoku, qui viene riportata a pagina 7, il diktat dei partiti a fare, il dossier Quaterosa al centro del vertice di ieri, il pressing politico sui civici, Comanducci al bivio, rinunciare a uno tra Marcantonio e Piomboni per una donna, vice sindaco in pectore, ricordiamo che la carica di vice sindaco, scusate, pare scontato che sia Gianfrancesco Camurrini, forte delle proprie preferenze sulla lista Fari di 951 voti, quindi pare che non ci sia stata nessuna rivendicazione imposta da Fratelli d'Italia. Vedremo che cosa c'è da fare, sta di fatto che i voti la lista Fari ne ha presi tanti anche direttamente, quindi ha un potere contrattuale sicuramente ben diverso da altre situazioni. Mi pare di ricordare che una cosa del genere venne anche con la prima giunta Ghinelli, mi pare una cosa del genere, però posso sbagliare. Provincia, ancora lavori sulla linea ferroviaria, Boni, così l'impatto dei pendolari, la conferenza dei sindaci del Valdarno ha chiesto una comunicazione tempestiva sulle modifiche dei servizi. E poi andiamo a vedere, c'è uno speciale ovviamente, tutta Giosta e Saracino, e c'è una figura qui che devo dire, noi l'abbiamo conosciuta non lei direttamente ma un altro mental coach, pensate, ci sono anche i mental coach, il potere della mente sulla lizza, la figura chiave del mental coach, un aiuto per liberare il potenziale. Qui si parla di Sophie Zornio, penso che si pronunci così, mi scuso se lo dico male, il ruolo è quello di accompagnare ogni cavaliere a raggiungere i propri obiettivi, siamo una parte d'azione che aiuta a superare i blocchi psicologici nei 4 secondi di una carriera, è sicuramente molto importante. Noi questa figura, non lei ma un suo collega senese, l'abbiamo conosciuto attraverso la trasmissione Giostrando, una delle prime, e io mi chiesi ma cosa serve un mental coach ai giostratori, ai cavalieri, e ce lo spiegò molto bene e lo ritrovo, guarda, oggi proprio in un articolo di Angela Baldi, quindi diciamo così, è una conferma di quello che mi ha sentito. Giostratori come atleti, non basta il cavallo, l'allenamento è tutto, poi il benessere dei cavalli serve cura quotidiana, dal cibo all'allenamento, insomma c'è un grande inserto speciale Giostra. Noi saltiamo perché la Giostra ne parleremo poi che questa sera, però vi consiglio di leggere sulla Nazione, c'è proprio tutto riportato, tutto, ma del resto non poteva essere così, non potevano essere non così, anche perché insomma, come vi ho detto prima, il capocronista della Nazione Federico Dascoli è, diciamocelo, è un amante di queste cose, è un quartierista, mi viene da dire, di quelli proprio che vabbè, ha il saracino nel cuore come tanti di noi. Andiamo invece in provincia, in Val di Chiana, Palio, si parla del Palio però è il Palio di Castiglio Fiorentino, è il giorno della vigilia, prove generali e cene, madrina Elisa Di Francisca sarà la campionessa olimpica ospite dell'edizione 2026 della sfida di città di Castiglio Fiorentino. Intanto i cittadini volontari sono al lavoro per mettere a tavola 500 commensali per terzieri. E poi ancora dalla provincia al festival con il carico di droga, beh insomma questa è una cosa un po' diversa, due in manette, maxi sequestro. La notizia viene da Badia Tital, dal giornalista Claudio Roselli, fermati con oltre 700 grammi di sostanze stupefacenti, arresti dai carabinieri in località Cocchiola, indagini della procura di Arezzo sullo spaccio durante l'evento, da tempo sotto sorveglianza, e beh insomma. E poi da Capolona, minivan esce di strada, 8 operai in ospedale, paura a Casa Vecchia. Bene, vediamo se troviamo ancora delle notizie che vengono dai nostri paesi paesi della provincia. Da Fogliano, Claudia De Lillo diventa Elasti, le sfide quotidiane di una mamma. Appuntamento oggi alle 18 al Vaduchiana Village di Fogliano con il suo libro Figli, istruzioni per l'uso. E poi andiamo a terminare, vediamo un po' se ci sono altre cose. No, Libera Accademia, voglio segnalare una cosa di cultura. Libera Accademia Teatro, musica alle risate con i saggi, seconda settimana con gli spettacoli di fine anno al Pietro Aretino, anche i classici. E questa la trovate, la notizia, nell'estate Tempo Libero. Bene, io mi fermo qui, vi saluto, faremo la rassegna stampa estera, ormai non ce la facciamo, abbiamo solo un minuto, però vi posso dire, ho dato un'occhiata, no, per vedere se tante le volte, specialmente nei giornali americani, questo Trump avesse un po' anche, vediamo se parla, ci fosse qualcuno che avesse detto questa, come ha trattato l'omologa, insomma, vabbè, la Presidente del Consiglio, perché l'omologo sarebbe in realtà il Mattarella, vabbè, comunque la Presidente del Consiglio italiano. Non si trova notizia di questa cosa nei giornali statunitensi, tanto per andare, visto che è tutelata tutti nei primi giornali italiani, vediamo se in quelli esteri qualcuno riporta questa cosa. La Francia si occupa di questa grande problema della pedopornografia, ma soprattutto della criminalità sessuale, e pensate che non riescono i giudici sono sotto accusa proprio per questo motivo, per aver lasciato, come nel caso di quella bambina di 11 anni che è stata uccisa dal padre di una compagna di scuola che era già stato segnalato come pedofilo, come pericoloso, ma la giustizia non ha fatto nulla. E adesso in Francia ci si interroga su come dare la responsabilità ai giudici che non hanno fatto, sostanzialmente non hanno saputo tutelare i cittadini francesi. E Le Monde, per esempio, questa mattina titola La giustizia Debordé par le cas de pédocriminalité, il sistema giudiziario, la giustizia è sopraffatta dai casi di abusi sessuali dei minori, pensate. E anche Le Figaro, che è di centrodestra, si parla: di fronte alla violenza sessuale le famiglie vivono un profondo isolamento. Ecco, questo è il tema di questa settimana della Francia. Andando un po' a vedere Il Mondo, la Spagna si occupa che la Procura Europea individua nuovi reati commessi dall'amica di Begoña Gómez. Cioè, attenzione, gli scandali in Spagna se ne stanno venendo fuori a iosa. Sapete, nel Partito Socialista Europeo Spagnolo addirittura c'è piombata negli uffici la Guardia Civile, tantissimi esponenti sono dovuti dimettere tempo addietro perché coinvolti in cose di corruzione. Lo stesso Zapatero, ve lo ricordate Zapatero? È venuto fuori che qualche problemino ce l'ha, insomma, e pare che la fiscalia sia stata a tacere per non arrivare al numero uno, sapete chi è in Spagna? Ecco, questo lo riportavano i giornali spagnoli, quindi insomma, una cosa, la Spagna in questo momento si occupa molto di questo, perché porterebbe direttamente, ovviamente senza coinvolgimento, per carità, ma magari anche solo per conoscenza, a Sanchez. Quindi ancora tutto da definire. C'è un'immagine molto particolare che ve la raccomando, andate a vederla tramite il portale ilgiornale.it, Liberazione, il giornale della sinistra francese. C'è un'immagine, si vede le gambe di un uomo presumibilmente nudo che escono dal frigorifero. Canicole, le grandes bouille, che significa il grande ingegno, cioè sostanzialmente dicono la canicola, cioè l'afa, il grande ingegno, mettersi dentro a un frigorifero mi sembra che non sia poi così un grande ingegno. Comunque non so se i francesi faranno di questo, ma lo dicono loro. Velocissimamente voglio vedere solo L'Étampes di cosa parla, perché L'Étampes non possiamo non citarlo, questo giornale della Svizzera francese, La Belle Suisse, Ute Jude Leger, Ute Sude Dors, marchio svizzero, o giochi o sei fuori. Andiamo a leggercelo questa cosa, perché sono curioso. Il settore della fiera EPHJ, conclusi venerdì a Ginevra, ha offerto l'opportunità di valutare lo stato della subfornitura. Tra orologiai, gioiellieri, il prestigioso marchio svizzero è stato un tema caldo quest'anno. Le critiche di un imprenditore della giuria nei confronti del produttore di attrezzature riassume la rabbia diffusa. Permettere la croce svizzera su scarpe prodotte in Asia è un errore fondamentale. Capito che sta succedendo? Nicolas Curti, a capo del gruppo Affolter, produttore di componenti della Camera di Commercio Pubblica di Grande Chasseral, è preoccupato per il precedente creato da questa vicenda. Deplora inoltre la scarsa comprensione del settore industriale da parte delle autorità. Quindi, che significa? Che anche quando troverete Made in Svizzera metterci sopra la croce, in realtà quelle scarpe, come dice qui, sono state fatte, in questo caso si parla di scarpe, in Asia. Quindi la vedete che è inutile stare a girare, il mercato alla fine fa così. E vediamo di cosa si parla però. Nella vignetta, la Svizzera riapre le porte alle centrali nucleari. Allora, la vignetta ci fa vedere un insetto, penso che sia una blatta, un fungo, sì, una cosa di fungo, e poi lobbiste dell'atomo, cioè chi fa i soldi con l'energia atomica. E qual è la vignetta? Le specie resistenti che ai disastri nucleari. Ovviamente questa è una critica sulla riapertura da parte della Svizzera verso l'energia nucleare, come stanno facendo un po' tutti, perché insomma l'energia ci vuole e bene o male in qualche modo dobbiamo produrla. Però qual è l'ironia di questa vignetta? Che sostanzialmente dicono: queste sono le specie che in caso di disastro nucleare potranno sopravvivere, quindi gli insetti, i funghi e i lobbisti dell'atomo. Beh, ci dice tutti. Ciao, allora, noi ci sentiamo questa sera ore 21 in diretta su Radio Fly per la 149esima giostra del Saracino dedicata ai 100 anni dell'UNR. Saremo in piazza Grande, io, Roberto Rosati e Roberto Parnetti, e vi raccomando, se volete vincere qualche scommessa, ascoltate la radio, perché arriva 24 secondi prima di quello che vedete in TV. Ma questa non è magia, è semplicemente la tecnologia. Noi usiamo una tecnologia vecchia, old, retro, l'analogico, che è istantaneo, fatto salva la velocità della luce, ma il digitale invece ha bisogno di tutta una elaborazione che vi porta sugli schermi il 5 del vostro quartiere preferito o del cuore 24 secondi dopo l'impatto della lancia. A tra poco.
1: Flyspot. Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
0: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
0: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
5: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Oggi gli auguri di buon onomastico vanno ai Giovanni all'ascolto e non. Sono invece nati in data 20 giugno il compositore di operette Offenbach, Gino Bramieri, la musa di Pirandello Martha Abba, l'attrice Nicole Kidman e il cantante Lionel Richie. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 30° grado dei Gemelli, hai un carattere forte e deciso. Non ti spaventa il lavoro continuo o pesante, sei capace e hai un buon senso organizzativo. La stella fissa che si trova in questo grado dà fortuna in tutto ciò che si fa insieme agli altri, perciò ti convengono le fusioni, le unioni, le società e i legami commerciali o affettivi. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di weekend per tutti noi. E cominciamo la visione dall'Ariete. Rimandiamo alcuni impegni troppo vincolanti e svaghiamoci in allegra compagnia. O almeno non lasciamo che la giornata prefestiva passi in silenzio. Abbiamo ambizioni altissime, però diamo il giusto valore alle cose, alle nostre reali priorità. Toro, circostanze perfette per pianificare lavori di ristrutturazione della casa o semplicemente invitare amici a cena in una serata di relax. Un grazie di cuore alla Luna in Vergine che, come sempre, dà una mano con buon umore e voglia di agire. Gemelli, instabilità e umore in caduta libera a causa di critiche ingiustificate sono gli effetti più evidenti dell'odierna configurazione astrale. Se abbiamo un rapporto collaudato, chi amiamo capisce il nostro disagio e ci sorprende con dei bei gesti. Cancro. La situazione non promette meraviglie, ma assicura che se affrontiamo un problema che ci sta a cuore con buona volontà, possiamo trovare la soluzione. Decisioni importanti, progetti d'amore per il futuro e imprese coraggiose hanno il beneplacito delle stelle. Leone. Lasciamo da parte le beghe quotidiane e troviamo del tempo per rigenerarci nella natura. Se ci guardiamo intorno, ovunque vediamo meraviglie. Per i cuori soli, possibili novità. Per le coppie che hanno deciso di fare una vacanza, la scelta è indovinata. Vergine, forse non tutto va liscio, ma siamo animati da una bella forza di volontà. Mettiamoci di impegno e i risultati diventano soddisfacenti. Riflessioni, emozioni, sentimenti, un bel bandolo. Stiamo nel presente, non scappiamo e ne verremo a capo. Bilancia, godiamoci un clima di tutto riposo, costellato di ispirazioni creative, di intuizioni e sogni. Evitiamo però di isolarci, facciamo partecipi chi ci sta vicino delle perplessità, dei desideri e delle speranze. Scorpione, giorno di lavoro da trascorrere con entusiasmo, magari definendo un progetto da tempo accarezzato o un passatempo che ci sta dando soddisfazioni. Amicizie, faccende e famiglia scorrono senza intoppi, l'amato sostiene le nostre iniziative e la forma è buona. Sagittario, malintesi, rivalità e pettegolezzi rendono l'ambiente familiare un campo minato. Facciamo attenzione a come parliamo. Abbiamo in programma viaggi o spostamenti? Organizziamo tutto nel dettaglio per una partenza più tranquilla. Capricorno, una persuasiva combinazione di logica e senso pratico invita a inoltrare proposte e richieste. Niente paura, saranno ben accolte. Una trasferta di lavoro potrebbe presentare risvolti amorosi imprevisti. Acquario, con un po' di rischio possiamo afferrare buone occasioni e questo ci rende più energici e più creativi. Possiamo muoverci con l'appoggio di persone che ci vogliono bene. Intuizione e fantasia sono le nostre armi. Pesci, alti e bassi in amore. Mostriamoci disponibili a metterci in discussione piuttosto che gettare la spugna davanti a un ambiente che non ci somiglia. Il fatto che qualcosa vada storto non indica per forza una sconfitta, può essere semplicemente segno di disorganizzazione. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Ci sono più uomini resi nobili dallo studio di quanti lo siano dalla natura. Confucio.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Buongiorno amici di Radio Fly e benvenuti ad una nuova puntata di E ora arriva il bello. Buongiorno Cri.
1: Buongiorno Vanna, buongiorno a tutti.
0: Ovviamente sempre con la nostra compagna di avventure Cristina Rotellini. Come stai Cri?
1: Benissimo, benissimo, perché siamo a parlare di bello, quindi esatto. Siamo belli carichi, portiamo un pizzico di bellezza nella vostra giornata, speriamo.
0: O almeno ci proviamo. Esatto, esatto. Allora Cri, tema di questa puntata.
1: Sì.
0: Noi anzi rifacciamo un po' alla scorsa puntata, rifacciamoci un po' a quella.
1: Sì, sì, sì, avevamo parlato di bellezza nel cinema.
0: Esatto.
1: E avevamo un po' fatto un piccolo viaggio, come facciamo ogni volta, sui film più belli, sui momenti, su come il regista cerca di creare la bellezza attraverso la luce, attraverso i luoghi. E poi abbiamo pensato che tanti film alla fine vengono girati perché ispirati dai libri, dalla letteratura. Quindi bellezza e letteratura, bellezza e libri, che non sono poi così dimenticati in un mondo di tecnologia, no? Perché oggi pensiamo chi li legge più questi libri?
0: E invece
1: anche stamani sono andata a prendere il caffè a Sinalunga, quindi saluto il bar della stazione di Sinalunga perché gliel'avevo promesso, e ci siamo messi proprio a parlare con il barman di libri. Quindi mi ha veramente fatto una lista infinita di libri, io ho letto questo, ho letto quest'altro, quindi diciamo che si legge più di quanto si crede.
0: Assolutamente, sì, sono d'accordo.
1: E ho trovato una notizia con cui iniziare la puntata che spero sia interessante anche per voi, perché parliamo di bellezza, parliamo di libri e tanti giustamente pensano al contenuto, quindi il libro più bello per argomento, e ci arriveremo. Però c'è una cosa tanto interessante secondo me, lo sapete che viene premiato anche proprio il libro più bello esteticamente, cioè come se forse fosse un concorso di bellezza del libro, e noi abbiamo un piccolo orgoglio italiano perché nel 2024 ho letto che è stato assegnato alla Fiera del Libro di Lipsia il Best Book Design Award, cioè il libro proprio più bello per copertina, per grammatura, per font utilizzato. È stato Critical Coast, stampato da Grafiche Veneziane. Lo facciamo vedere?
0: Allora, abbiamo una foto che aggiungiamo adesso.
1: Sì.
0: È questa qui?
1: Esatto, bravissima. Come vedete, appunto, viene premiata proprio l'estetica, quindi la cura della grafica, di come vengono impostate le pagine, poi appunto chi dà il premio, no? Tocca anche il libro, la copertina, eccetera. Quindi questo, ragazzi, è orgoglio italiano perché è stato stampato in Italia, appunto a Venezia, e ha vinto lui, libro più bello 2024, è nostro, sì. Caravanna.
0: Effettivamente è particolare,
1: è molto bello, è molto bello, e ci fa anche riflettere secondo me su un argomento che oggi ha preso molto campo anche appunto nel settore libri, che è anche la bellezza, perché oggi non si sceglie più un libro per la storia che racconta, no? Diciamo che è un po' il social ante litteram, appunto, perché prima per uscire dalla propria realtà e sognare leggevamo, però oggi viene scelto un libro anche proprio dal punto di vista estetico, cioè è diventato proprio un oggetto da collezione, di design, da mostrare in casa, anche sui social, che però hanno un po' rivendicato proprio il concetto del libro e della lettura, e quindi si sceglie un libro anche dalla copertina
0: più bella.
1: Sì,
0: che poi effettivamente quando sei a scegliere un libro in libreria o in biblioteca, no, ti attira un po' anche la copertina, un
1: certo,
0: po' più particolare,
1: se non vai già con le idee chiare,
0: sì è vero, perché a volte capita anche che tu vai con la lista perché magari consiglio di un amico, consiglio
1: certo,
0: dei social, consiglio...
1: lo devo leggere da 10 anni, ancora non l'ho letto,
0: esattamente. Però capita anche che tu sia proprio colpito dall'immagine della copertina. Anche
1: assolutamente.
0: Questo,
1: infatti,
0: questo è vero.
1: Mi sembra che ti ho mandato anche una foto di una bellissima copertina.
0: Che adesso facciamo vedere.
1: Sì, perché questo è sempre il libro che ha vinto nel 2024.
0: Okay.
1: Perché vedi, viene premiata anche appunto la fantasia con cui viene scritto. Vedete la grafica,
0: certo,
1: molto bella. E poi c'è questo libro, lo riconoscerete tutti, questa è una famosissima collana che sta ristampando i grandi classici in maniera aesthetic, cioè molto piacevole agli occhi. Questo ad esempio è Orgoglio e Pregiudizio, con questo pavone bellissimo, e insomma, dai, averlo in casa anche un libro così, no? Averlo nella propria
0: libreria
1: certo, personale.
0: Scherzi, come questo Orgoglio e Pregiudizio ci sono proprio altri libri che servono proprio quasi da arredo.
1: Ah,
0: ok? Quindi non tanto tanto per la loro storia, ahimè, anche se in realtà ce ne sono alcuni che adesso faremo vedere che sono interessanti, però proprio perché fanno d'arredo, tipo uno è questo. Il meraviglioso mago di Oz,
1: che sembra un quadro, lo
0: vero,
1: possiamo dire.
0: Chi, un non, quadro, davvero.
1: Chi non ci sta vedendo in video, andatevelo a cercare, Il meraviglioso mago di Oz, con questa copertina veramente colorata, bellissima, molto curata, fa veramente da arredamento. Sono i famosi coffee table book,
0: quelli
1: che mettiamo sul tavolino dove ci prendiamo il caffè con gli ospiti e danno quel tocco in più.
0: Sì, proprio da arredo. Un altro è questo. Sì. Anche questo è molto, molto particolare, poco colorato, e si chiama appunto Chiamateci Streghe.
1: Sì, l'illustratore qui ha uno stile molto particolare, è stato scritto per quello.
0: Sì, sembra quasi proprio acquarello.
1: Esatto, sì.
0: Poi ovviamente questo famosissimo libro, Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde.
1: Sì, molto apprezzato, tra i libri anche molto apprezzati nelle scuole, perché poi vedremo, hanno fatto anche un po' di ricerche sui libri che piacciono di più, no? A scuola.
0: E anche questa, devo dire, copertina coloratissima, molto particolare.
1: Impattante, Hotel Magnifique.
0: Anche questa.
1: Questa ci piace.
0: Bellissimo.
1: Prendete appunti anche di libri che non abbiamo ancora letto, questa è di Taylor, ad esempio, non l'ho letto, Hotel Magnifique.
0: No, nemmeno io, sì, appuntiamolo.
1: Per arrivare l'estate, quindi un po' di libri da portare in montagna o in spiaggia.
0: Babel.
1: Sì.
0: Poi c'è anche questa, che credo sia ora lo riesci a vedere il titolo? Gustave Doré? Non si legge.
1: Io sono cieca, ragazzi. Cioè, ben piace la Vanna perché lei è più giovane di me e quindi si avventura.
0: Ma perché è sfocato,
1: in
0: vabbè.
1: Queste immagini dove io non vedo niente, praticamente mi saluto in video, vado sulla fiducia, cioè quello che non sia scritto a caratteri cubitali.
0: No. Ecco. Vabbè, la ragazza che cade in fondo al mare, anche questo molto bello. Molto bello il libro.
1: Sì, credo sono tutte copertine artistiche. Questa è stata una ricerca fatta. Credo che questa ricerca che stai citando è stata fatta da Vogue.
0: Esatto, sì.
1: Ovviamente è un magazine che parla di moda, bellezza, anche tendenze culturali, e ha stilato appunto questa classifica dei libri più amati esteticamente
0: però
1: quelli che io riesco a vedere, ovviamente, anche gli altri.
0: Ecco, queste, diciamo, sono queste 10 più o meno queste
1: che vanno ad avvalorare quello che abbiamo detto, che scegliamo un po' il libro anche in base alla copertina. Poi ci sono ovviamente dei libri apprezzati per il contenuto, perché sono importantissimi e definiti belli proprio per l'importanza. È stata fatta una ricerca qualche anno fa, ad esempio, che ha coinvolto, pensa, 140.000 classi dal Ministero dell'Istruzione per scegliere i libri più amati. Un po' più in basso nella classifica è apparso anche il dottor Jekyll e Mr. Hyde, un po' anche per la storia coinvolgente, ai ragazzi piace anche un po' questa idea di avere la dualità, l'avere due essenze di fatto, però i libri più amati, pensa, in assoluto, e ci fanno ben sperare, sono stati Se questo è un uomo di Primo Levi.
0: Certo.
1: Sì, quindi, diciamo, si spiega da solo l'importanza storica di questo libro. Il diario di Anna Frank, sempre per appunto l'argomento doloroso, che viene trattato però, diciamo, anche con una profondità, una bellezza, un'eleganza commoventi. E poi c'è Il piccolo principe, che è veramente un libro di Antoine de Saint-Exupéry che penso che andrà avanti, sì, e poi generazioni, no? Perché questi sono dei pochi libri che ci portiamo veramente di generazione in generazione. Perché anche qui, con semplicità, si parla di amicizia, amore, bellezza, senza fronzoli, ma con una poesia che viene apprezzata da tutte le generazioni. Quindi il libro sia dei genitori, dei bambini, dei ragazzi, anche un po' il nostro libro, no? Perché ne abbiamo parlato anche prima di iniziare la puntata, di quei libri che comunque ci fanno un po' sentire a casa.
0: Vero,
1: sempre.
0: Sì, nel nostro posto sicuro, ecco.
1: Sì.
0: Allora, per chi ci sta ascoltando in radio, facciamo una piccola pausa con una canzone, ovviamente, che ci preannuncia l'inizio dell'estate, no?
1: Sì.
0: Abbiamo scelto Jovanotti con L'estate addosso.
1: L'estate addosso.

0: eccoci ritornati.
1: Non ci siamo mai lasciati.
0: Ok, quindi Cri, di cosa appunto stavamo dicendo?
1: Stavamo dicendo i libri più amati dai ragazzi, dalle classi, appunto abbiamo citato Se questo è un uomo, Diario di Anna Frank e Il piccolo, principe. Di questa veramente ricerca che ha coinvolto tantissime classi, 140.000 in tutta Italia, e questi sono i libri, diciamo, che vengono apprezzati di più. Mi è piaciuto tanto anche leggere di come la lettura sia, pensa, fra gli hobby quello più apprezzato quando si tratta anche di conoscere nuove persone. Cioè è venuto fuori che ci sono degli hobby red flag, come oggi insomma ci piace definire, cioè tipo da allarme rosso, degli hobby che non vengono apprezzati dalle altre persone. Non parlo solo di a livello magari conoscere qualcuno per uscirci insieme, proprio in generale la lettura è uscito fuori essere il hobby
0: un punto in più
1: più amato. Sì, cioè se conosciamo una persona e ci dice io leggo, è qualcosa insomma che viene molto apprezzato. È stato anche studiato che chi legge ha in generale una vita più soddisfacente, quindi se ci stavate ancora pensando
0: è il momento di iniziare,
1: iniziate a leggere.
0: È il momento di iniziare a leggere.
1: Tu hai un libro preferito?
0: Sì,
1: Anna?
0: Sì, allora ce l'ho. Premetto che veramente memoria dei titoli di libri pari a zero.
1: Sì, cioè l'epoca memoria, io ci vedo poco, siete in ottime mani.
0: Va, perfetto.
1: Però
0: un libro che veramente mi ha lasciato, cioè

0: nonostante la memoria un po'
1: certo,
0: però ti è rimasto, perché appunto che cosa, bisogna anche chiedersi questo, no? Che cosa fa di un libro, cosa lo fa essere bello per voi, no? E ognuno poi c'ha la sua
1: risposta. Assolutamente.
0: Io ad esempio, il mio ne parlavo proprio stamattina mentre bevevo il caffè e ci siamo trovati infatti con il mio interlocutore. Io amo molto, e qui qualcuno mi odierà perché non tutti lo amano, Baricco. Mi piace tantissimo, e viene spesso citato Seta, che è stato un capolavoro, c'è stato fatto anche un film, è molto apprezzato. Io di Alessandro Baricco amo molto Oceano Mare, anche perché nel mio caso l'ho letto in un momento invece ero un po', diciamo, in difficoltà, e non so come, ma Baricco per me riesce a trovare parole all'inspiegabile, cioè anche quei sentimenti, quegli stati d'animo un po' particolari o confusi, lui riesce a metterli per iscritto con le parole, riesce ad esprimerli. Quindi per me la bellezza di un libro è anche quando sblocca qualcosa dentro di noi che non riusciamo a dire, no? E lo troviamo scritto nelle parole o nelle vite degli altri, insomma, in quello che
1: è poi perché un po' ti immedesimi anche nella storia, no? del libro.
0: Sì, è questo.
1: È questo il vero incantesimo dei libri.
0: Sì, infatti ne avevamo parlato anche con il cinema, ma tutto parte dal libro, perché diciamo il cinema è venuto dopo. Il libro era il modo in cui si viaggiava e ci staccavamo. Infatti un tempo sui treni, sugli autobus, tutti avevano un libro, tante persone avevano un libro. Oggi ahimè abbiamo gli smartphone.
1: Ma forse ti direi che stiamo ritornando un po' a quel
0: brava, a quel
1: mondo lì, perché ti ricordi quando abbiamo parlato del vintage, di questa moda che ritorna, diciamo del bello del passato, no? Secondo me questo un po' sta tornando anche nei libri, forse.
0: Esatto,
1: speriamo.
0: Te lo confermo, perché dicono le ricerche recenti che anche la comunità dei ragazzi, che ad esempio usa tantissimo TikTok, c'è proprio tutta una parte dedicata ai libri, e pensa che l'80% di loro ha risposto che rispetto a leggere il libro sul cellulare piuttosto che sui vari dispositivi, no? Che hanno impazzato
1: il tipo mercato, iPad,
0: esatto,
1: quasi
0: un po' di anni fa, tantissimi, l'80% di loro preferisce il libro fisico, proprio per tutta una serie di motivi che abbiamo visto anche prima, però anche per un ritorno proprio al possedere qualcosa che ha una storia e che quindi insomma ci ricorda che esistevamo anche prima dei social e di tutta la tecnologia.
1: Vero, bellissimo. Allora, noi abbiamo parlato dei libri che ci piacciono.
0: Certo, ovviamente poi scriveteci anche voi nei canali social, sia quello della radio che nel mio, parlateci dei vostri libri, di quelli che amate, ma ci sono anche
1: quelli più odiati, ahimè, ci sono. E come se ci sono?
0: Ci sono. Allora, come sempre, sono classifiche ovviamente non esatte, non matematiche, perché la lettura è qualcosa di soggettivo, e quindi, come abbiamo sempre detto, non si può dire il più bello, il più brutto per tutti, però ci sono dei libri, diciamo, che negli anni hanno un po' acceso le critiche, e partiamo subito da quello che secondo me è anche un po' più divertente, che forse la generazione anche mia si ricorderà, quando è uscito 50 sfumature di grigio. Sono loro o è lui il libro, queste 50 sfumature che tanto amate, tanto odiate, perché come sapete, diciamo, è un libro, possiamo dire, un po' che parla di sesso, di sensualità, di erotismo, però secondo molti ne parla in modo un po', diciamo,
1: un po' così,
0: con poca grazia,
1: ecco.
0: E soprattutto odiato da molti, perché qui penso che sia stata più la comunità maschile ha creato aspettative non realistiche sulla vita di coppia, sul corteggiamento, sulla vita sessuale, eccetera.
1: Mi è venuta una curiosità: da chi è stato scritto questo libro? Da una donna o da un uomo?
0: Ma lo sai che
1: dovremmo guardarci, perché ecco lì allora potremmo capire tante cose.
0: No, io mi ricordo che ci fu una diatriba su questo.
1: Sì?
0: Non si è sicuri in realtà se sia una storia raccontata, ma che in realtà l'opera fosse di un uomo o di una donna. Perché anche su questo, no? Su questo genere c'è molta, come dire, lotta, c'è molta discussione, perché tantissimi libri che possono essere attribuiti a uomini li avevano scritte le donne anche in passato, no? È famoso, sì, il caso famosissimo di Anais Nin, che lei per tanti anni è stata una scrittrice, diciamo,

0: sotto dietro anche a nomi più importanti, e dopo uscì con i suoi libri erotici, romanzi erotici, i propri diari dove si parlava senza censure della sua vita libera, appunto.
1: E ti confermo che è una donna.
0: Che è una donna. E forse non piace agli uomini. Mm-hmm. Però anche questo, mi sembra che ci fu una discussione sul fatto che si fosse ispirata anche, insomma, avesse avuto aiuto da una parte maschile.
1: Ho capito.
0: Però diciamo, anche qui lasciamo porte aperte. Diteci che cosa pensate di 50 sfumature di grigio, più che del film, del libro, perché poi sappiamo che il film, no, viene un po' modificato e romanzato. Un altro libro odiatissimo, e qui torniamo in Italia, siamo in Italia, che però secondo me ha una storia molto interessante, e ora diciamo lo troviamo veramente nelle bancarelle di tutti i mercatini, mm-hmm, perché la gente nega di averlo letto, ma secondo me lo hanno letto in tanti, è Tre metri sopra il cielo.
1: Sì.
0: E qui tremano le scrivanie, le mani, no, io lo odio, di Tre metri sopra il cielo di Moccia, che questa è una storia tanto interessante, non so se la conosci, perché questo libro infatti all'inizio non lo voleva pubblicare nessuno, veniva proprio rifiutato da tutte le case editrici, tanto che lui, l'autore, nel 1992 lo pubblica da solo, fa un'autopubblicazione sì con una piccola casa editrice, e questo libro però inizia a circolare fotocopiato, pensa, tra le scuole, tra gli studenti di Roma. Dopo, il grande successo arriva solo nel 2004, e questa, a prescindere poi dal libro che vi piaccia o no, è anche una storia di speranza che vogliamo dare, no? Nel senso che spesso tanti artisti creativi si stoppano al primo rifiuto, al secondo rifiuto, al decimo rifiuto, tante cose hanno bisogno di tempo per poi venire fuori, no? Quindi è lui fa il successo poi nel 2004 con il film, lancia Riccardo Scamarcio, e poi vabbè diventa molto amato perché comunque fa molto successo, poi torna un po' nel dimenticatoio, però di fatto Tre metri sopra il cielo ha segnato una generazione, sì, quindi anche i ragazzi della mia generazione tutti si ricordano al liceo che venne fuori, insomma, alle superiori questo libro.
1: Sì, sì, la mia sicuramente non tanto per il libro, ma sicuramente per il film,
0: perché, per il film.
1: Sì, ma fantastico. Pensa, non conoscevo la storia, vedi, dietro questo.
0: Sì, sì, diciamo che è proprio partito come un libricino autostampato, poi i ragazzi se lo passavano, lo fotocopiavano. Interessante. No, ripeto, perché comunque ci ha voluto 12 anni perché quest'opera raggiungesse il successo, a prescindere, ripeto, dal gusto che piaccia o no, però è proprio il messaggio che vogliamo lanciare, no?
1: Sì, a non mettete mai in discussione il vostro valore, che prima o poi ci sarà qualcuno che l'apprezzerà. Vero.
0: A qualcuno può piacere. E poi c'è il terzo libro, che sono I Promessi Sposi. Qui passiamo ai libri più odiati per altro motivo. Promessi
1: Come
0: Sposi,
1: dargli torto.
0: Perché diciamo sono un po' un
1: l'incubo di tutti gli studenti.
0: Esatto,
1: ragazzi,
0: esatto. Oggi non so se vengono studiati quanto li studiavamo noi, però per noi veramente questo Renzo e questa Lucia che non si sposavano.
1: Sì, sì, sì, no, no, assolutamente.
0: Un incubo allucinante, bello, capolavoro, però diciamo per il peso che aveva nelle vite degli studenti, ecco, si è guadagnato
1: il peso sulle nostre vite.
0: Il trauma. Cioè, salutiamo Renzo e Lucia, scusateci, però vi vogliamo bene, però ci avete traumatizzato.
1: Sì, davvero, assoluto. Guarda, sono d'accordo su questo, sono davvero d'accordo. Va bene, Cri.
0: Mandateci i vostri ovviamente libri più odiati anche, e mi raccomando, insomma, siate magnanimi, non offese pesanti, però insomma libri che comunque vi hanno un po' stressato, traumatizzato. E niente, io non so, vorrei salutare se posso con tre frasi bellissime che ho trovato sulla lettura. La prima dice: ogni lettore quando legge, legge se stesso. È un po' quello che abbiamo detto in puntata, sì, l'ha detta Proust, e è vero, cioè un po' leggiamo anche per inconsciamente ritrovare dei pezzi di noi che non riusciamo un po' a esprimere. Un'altra frase bellissima che dice Kafka, è quella che mi dicevi anche tu, che il libro è un'ascia che rompe il ghiaccio dentro di noi, quindi leggiamo anche un po' per crescere, no? Non solo per intrattenimento, però per dare un'evoluzione, insomma, a quello che siamo.
1: Quella scossa di cui abbiamo bisogno.
0: Per sbloccarci. E poi, vabbè, questa è un'attrice che io amo, che è Virginia Woolf, conclude dicendo che a volte penso che il paradiso sia leggere continuamente e senza fine. Quindi noi vogliamo anche ribadire quello che abbiamo detto tante volte: mi raccomando, è importantissimo il patrimonio che abbiamo, il fatto che ci siano ancora delle librerie che veramente tutte le settimane, tutti i mesi anche ci propongono sia i classici ma anche libri nuovi, quindi anche se avete dei nuovi libri che noi non conosciamo e ci volete proporre, perché leggere è veramente importante, quindi mi raccomando.
1: Esatto, ascoltiamo i vostri consigli.
0: Inizia la bella stagione, sì, il cellulare, sì, le cuffie, sì, la musica con Radio Fly, però anche un buon libro.
1: Brava Cri, bravissima. Io ti ringrazio Cri, e noi siamo appunto in chiusura di questa penultima puntata.
0: Sì, diciamo che stiamo un po' chiudendo il cerchio, quindi vedremo poi la prossima puntata, penso ci sarà una piccola sorpresa per come parleremo del bello, ma vi terremo aggiornati, quindi se volete continuare il viaggio con noi state sintonizzati, perché insomma
1: ce ne saranno delle belle,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, sì.
1: Grazie Cri, e grazie a voi amici per averci ascoltato, e quindi noi ci ritroviamo sempre qui su Radio Fly, sempre qui con E ora arriva il bello. Grazie Cri, ciao.
0: Ciao,
1: ciao a tutti.
0: Ciao.

0: Sono le 12:03.
1: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Nessuna ricomposizione per ora nello strappo tra Roma e Washington provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, aveva detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran e Meloni. Non c'è stata, così come gli altri leader europei. Non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della Premier, quelle di Trump sono tutte invenzioni. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani negli Stati Uniti prevista per lunedì che il forum Italia-Stati Uniti che doveva tenersi sempre lunedì prossimo a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. C'erano almeno 1700 turisti, tra loro almeno un centinaio di italiani nel resort di Bahia Hibe a Santo Domingo, distrutto da un maxi incendio esploso per cause ancora da accertare. Gli ospiti della struttura hanno cercato rifugio in mare e sulla spiaggia, ma una turista italiana di 46 anni, Francesca Valentino, non ce l'ha fatta. I gas sprigionati dall'incendio le hanno provocato una crisi respiratoria letale. 9 le persone ferite o intossicate. L'ambasciata sta fornendo assistenza a tutti i connazionali coinvolti. Ricorre oggi la giornata mondiale del rifugiato. Ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo, ha scritto il presidente Mattarella nel suo messaggio, ricordando come il nostro ordinamento e la nostra Costituzione ci chiamino alla tutela e al riconoscimento del diritto d'asilo. L'ondata di calore che arroventa la penisola non darà tregua durante questo weekend. Oggi bollino rosso a Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia, a cui domani si aggiungeranno Milano, Bolzano e Rieti. A Roma e in altre 6 città bollino arancione per oggi e domani. L'anticiclone africano porterà le temperature fino a picchi di 39-40 gradi almeno per i prossimi 3-4 giorni. Infine la scherma, l'Italia della spada maschile è campione d'Europa ad Antonin in Francia. Gli azzurri Mencarelli, Di Veroli, Galassi e Santarelli travolgono 45-30 in finale i padroni di casa e tornano sul gradino più alto del podio 3 anni dopo l'ultimo successo continentale. Bronzo per la squadra di sciabola donne. Oggi prove a squadre per fioretto donne e sciabola uomini. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola con Radio Fly.
3: Radio Fly.
4: Un saluto e ben ritrovati agli amici ascoltatori da Fabio Dalio di Trevi Meteo. Nella giornata di sabato il tempo sull'Italia continuerà ad essere dominato da un vasto campo anticiclonico di matrice subtropicale che interessa mezza Europa e che provoca un'ondata di calore anche piuttosto intensa su diversi paesi come la Spagna, la Francia e il nord Italia. Infatti le temperature potranno raggiungere i 36-37 gradi nel corso della giornata su zone come la Val Padana ma anche sull'entroterra toscano. Un caldo più moderato invece è atteso al sud con punte massime non oltre i 30 gradi lungo le coste. L'afa comunque si farà sentire nei grandi centri urbani e lungo i litorali del nord Italia e inoltre va segnalato qualche temporale di calore che si potrà verificare nel corso del pomeriggio e in serata sull'arco alpino e sulla dorsale emiliana. Ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trevi Meteo.
5: Fly Spot.
6: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.

0: E allora eccoci qua, buongiorno, ben trovati alla 33esima puntata di Giostrando in questo sabato così importante per la città di Arezzo, perché oggi lo sapete tutti, ma se non lo sapete lo faccio dire ai nostri due paladini delle giostre delle Quintane, ma ora della giostra del Saracino. Buongiorno cari amici, come state?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Siamo caldi e in trepidazione.
0: Siete
1: stasera?
0: Perché che c'è stasera?
2: Pensavo di trovarla Daniele.
0: L'avete fatta parlare, infatti secondo me Pannetti
2: io ci ho rimesso.
0: Perché?
2: No, insomma, tra Daniele e lui
1: io ci ho mai parlato.
2: No. Ma con chi?
0: Però. Dai, gli facciamo i complimenti.
2: Certo, è stata brava.
0: Sa più cose di me. Daniela Formelli, che ha fatto la prova generale, è un posto che lo scorso anno ce l'avevano onorato, senese, ma gli hanno detto: no, tu che sei di Siena, sta ferma. E allora abbiamo voluto. No, è una quartierista, tra l'altro.
2: Sì, Sant'Andrea si è anche vestita, visto? Bene così. La salutiamo.
0: Ora, però la giostra fa Pannetti,
2: certo, c'è professionalità.
0: Poi ci vuole, te lo immagini, ha marcato punti.
1: No. Come ha detto ieri, come ha detto venerdì l'Araldo, ha marcato punti 5.
0: Vi
1: faccio notare un particolare: ha marcato punti 5, è stato il primo annuncio e l'ultimo.
2: È vero.
0: Però nel primo c'è stato, 5 c'è stato.
1: Nel primo c'è, però sì, purtroppo per Niccolò Nassi ha perso la Lancia.
0: Ma mi sembra che possiamo dire anche purtroppo per. No,
1: si è visto invalidare il punteggio. Sì,
0: che quartiere poi era, diciamolo, insomma.
2: No, vabbè, si analizzerà anche la cosa, insomma, in maniera come si fa noi, insomma.
1: No, ma poi c'è anche una cosa sulla prova.
2: Non troppo tecnica.
1: Sulla prova generale c'è comunque anche da tenere conto il fatto che comunque tutta gente giovani saranno i giostratori, dovrebbero essere giostratori.
0: Io una domanda ve la devo fare, però. Vai. Durante la settimana, specialmente nella simulata, si è visto che i punteggi dei come si chiamano quelli delle riserve erano più alti di quelli perché?
1: Ma sono due cose diverse.
0: Ho capito, Roberto, ma abbi pazienza. Io chi è che decide i cavalieri? Il rettore o il capitano? Chi decide? Il quartiere?
1: Il quartiere si ingaggia.
0: Metti che io sono il rettore, facciamo una figura.
1: Scompagini tutti. Tra le nostre tante proposte, qual è la proposta? Se manda con lettera protocollata, se manda.
2: Un'altra.
0: State fermi.
2: Tante fatto poco casino.
0: State fermi con queste lettere.
2: Non si scrive
0: a parte
2: più.
0: Scherzi, se io sono in piazza, vedo che nel mio quartiere le riserve fanno 5, 5, 4, 5 e invece gli ufficiali fanno 2, 3, 4 quando fa bene, insomma.
2: Che quartieristi che fanno?
0: Ma è mai successa sta cosa? Ditemi che qualcuno ha detto: ma perché non avete fatto tirare le riserve?
2: Ma la gente, allora, al quartiere la gente ne dice così tante, ognuno dice la sua, specialmente a fine giostra. Dovresti fare una capatina, te che non ce la fai perché c'hai da smontare e poi te cos'altro. Però sarebbe, guarda, andare nei quartieri, quello che dice Pera, quello Mela, quindi è
0: comunque
2: poi
0: dobbiamo fare un complimento a tutti i quartieri, perché si vive un'atmosfera, dai, diciamo, l'Arezzo cambia durante il momento, la settimana del Saracino, la settimana, insomma, della prove.
1: Quest'anno, hai detto bene, tra l'altro, al di là delle prove, quest'anno purtroppo, ma non dipende da quartieristi, però purtroppo è stata macchiata quell'episodio a Porta del Foro, che però non è stato.
2: Ma quella non c'entrava niente con.
0: Mi sono fatto una mia idea, ma è una mia idea, la lascio. Purtroppo, secondo me, c'entrano pochi quartieri in questo caso. C'entra poco anche quello che poi si è visto dire: ma la sicurezza ha fatto o non ha fatto. A mio giudizio è sfuggita di mano, sono sfuggite in mano altre cose che ci sono tutti i giorni, ecco, tutto qua. Quindi
1: comunque ha fatto anche chiudiamo questo capitoletto. Ha fatto anche bene il quartiere a fare una nota ufficiale. Vabbè, comunque al di là di quello. Allora, oggi, visto
0: da
1: che siamo,
0: di che parlate?
1: Noi si parte.
0: Ma stasera ci siete al Saracino voi due?
1: Lo so. Roberto, se ci accredita. invitato Beppe, lo so mica.
2: Magari se mi ci porti, forse.
0: Dai, dai.
2: Allora, dipende da quel che si dice stamani.
0: Bravo, esatto.
1: Allora, sicuramente ora si parte prettamente giusta. Poi magari gli ultimi 5 minuti si farà le nostre divagazioni, perché ora siamo nel periodo che si corre da tante parti, per cui magari diremo alcune cose. Io per allora, innanzitutto, appunto, c'è stata la prova generale che non è il primo appuntamento giostresco, però diciamo è l'appuntamento principe per quanto riguarda i cavalieri di riserva, che hanno la loro vetrina, per loro è una giosta a tutti gli effetti, e qui lo dico anche con un po' di insomma, una cosa che ho sempre tenuto in alto, perché la prova generale fino a una decina d'anni fa nessuno se la filava, a parte gli addetti ai lavori,
0: è vero?
1: Fondamentale, anzi, c'erano me chi vince la prova generale e non vince il saggio.
0: Questo l'ho chiesto anche ieri sera. Sì, vabbè, questa l'avevo sentita.
1: Poi dopo non è così.
2: Ah, ma tanto,
1: però diciamo che così no? vi do alcuni dati. Io invece su questa prova ho sempre raccolto tutte le edizioni. Quella di venerdì, così do dei dati ufficiali. È la 61esima edizione. 3 non si sono disputate, sono state annullate.
0: Vabbè.
1: E a livello di, non lo chiamiamo Albo d'Oro, ma Albo delle Vittorie, perché Albo d'Oro comunque è quello di.
0: Della giosta, sì.
1: Albo e vittorie, porta crucifera a 16 successi, Santo Spirito con la vittoria di venerdì ha raggiunto Porta del Fuori Sant'Andrea con 14. A livello giostatori i fratelli Pineschi hanno raggiunto 4 vittorie e 2 vittorie, e guida l'albo dei giostatori più vittoriosi Gabriele Gamberi con 8
0: Gamberi,
1: successi.
0: Sì, lo ricordo questo ragazzo
1: Gabriele Gamberi, Subabbo Silvano, tra l'altro ribadisco, è stata appunto questa prova, cioè, si fa questo piccolo rewind, anche se c'è stata la diretta con Radio Fly, per cui avete visto, c'è stato questo colpo di scena.
0: Io parecchi hanno guardato la Daniele, secondo me.
2: Sì, sicuramente.
0: Abbiamo avuto un audience lì.
1: Non credo che guardavano Roberto.
2: No, non credo.
1: Se no, mi va male.
0: No, dai, ovviamente. Non credo. Siamo un po' a giocare, insomma. No. Vabbè.
1: Comunque c'è stato questo episodio, insomma, è iniziata subito con questa lancia persa da Niccolò Nassi.
2: Peccato per lui.
0: Che cos'è che ha sbagliato? Troppo vicino al cavallo.
2: Senti, io non so in quanto ha fatto la carriera, perché i tempi non ci sono. Secondo me c'è stato un concatenamento di cose.
0: Quindi carriera lenta o carriera veloce?
2: No, sicuramente non lenta. Semmai veloce.
1: Anche perché se fosse stata carriera lenta danno 2 punti di penalizzazione.
2: C'è chi dice che la lancia si sia incastrata e non gli è riuscito a tirar via il braccio. Cioè, secondo me c'è stata una concatenazione di cose, nel senso che è venuto, secondo me, più stretto di come era abituato a fare, un po' più veloce. E poi,
0: ecco,
2: poi capita,
0: per un giostratore, no? Fare 5 e poi perdere la lancia e vedersi annullare,
1: credo che sia
0: è contento che ha fatto 5,
2: ma,
0: no?
2: Ma io credo che sia più la delusione dell'aver perso la lancia, insomma, perché poi si torna sempre lì, anche loro si allenano tutto l'anno per quel momento lì, lui tra l'altro fino a che non hanno annunciato i titolari a Porta Crucifera comunque era un diciamo che lui ci crede,
1: poteva rientrare
2: anche se magari uno può pensare che c'era quell'altro, un Bazzica.
0: Lui è una riserva, scusate.
2: Sì. Però insomma ci speri, no? Fino a che tanto non danno i nomi, insomma, uno ci spera che deve poter correre.
0: Un po' con Matteo Bruni, che insomma era riserva sempre, no?
2: A Sant'Andrea, sì.
0: Sì, a Sant'Andrea.
1: La storia di Matteo Bruni e Leonardo Savanti è stato.
0: Vabbè, comunque. Comunque, questo primo tiro ha aperto, insomma, un po' di suspense, no?
1: Sì, indubbiamente. Dopo, di particolare, chiaramente c'è da ricordare, appunto, c'è stato tra l'altro l'esordio di Tozzi, Leonardo Tozzi,
2: Io direi che sono stati sia lui che Elia Verni. Io direi bravi, tutti e due bravissimi. Bene. Perché alla fine, specialmente Tozzi, è stato Leonardo, è stato ingaggiato da Porta Sant'Andrea
1: qualche mese fa.
2: Sì, quattro mesi fa, ora io non mi ricordo.
1: Quando sono andati via?
2: Più in là. Sono stati per un bel periodo in tre, poi dopo hanno preso Leonardo, insomma, è poco che si allena, ha rotto il ghiaccio. Io sono contento per lui, ma non mi sento, insomma, di commentare niente. È stato bravo, ha fatto quello che doveva fare, ha fatto quindi rompere il ghiaccio con la piazza. Bene, dai, lo vedremo più avanti, che sono sicuro. A cavallo mi piace molto.
0: Ma questo Tozzi, scusami, ma è quello che ha rotto l'arancia alle prove.
1: Sicché è passato da rotto l'arancia, che poi rotto l'arancia è una questione prettamente di fortuna.
2: Un
1: modo per rompere l'arancia.
0: Non sapevo che le lance non erano quelle ufficiali quando si fanno le prove. Com'è?
1: Allora, per la giostra, diciamo che in ogni tabellone di legno viene ricavato tre lance, innanzitutto, che poi vengono scelte dai capitani. Chiaramente i capitani possono vedere se esternamente la lancia come fa all'interno. E poi sono quelle che vanno appunto a essere designate, troveremo in piazza. Dopo quelle altre vengono usate per le prove, insomma.
2: Andiamo avanti.
1: Comunque, allora, foro. Sicuramente
2: Porta del Foro, che sembrava, io anche le due riserve, Scarpini e Vitellozzi, insomma, erano comportati bene tutta la settimana, non hanno, su quattro tiri, quindi due tiri a testa, perché hanno fatto anche i spareggi, non è venuto neanche un 5. Diciamo che per quanto riguarda me è la delusione più grossa, perché avevo delle aspettative
1: su Matteo.
2: Ma Matteo Vitellozzi ha fatto il primo 4 a venerdì, alle prove aveva fatto solo 5, quindi voglio dire non ha fatto neanche un 5, sono andati ai spareggi con 8, poi l'han persa, perché alla fine Elia Pineschi sul 4 di Vitellozzi ha fatto un 5.
1: Tra l'altro Elia Pineschi, che venerdì è stato quello che si è, diciamo,
2: ha fatto l'esploit maggiore perché ha fatto 2-5.
1: Due centri ha marcato, per cui chiaramente la vittoria, cioè sicuramente una bella prestazione.
2: Sì, con delle partenze che non, cioè, insomma, al Pozzo ha fatto un po' di rodeo, onestamente.
1: Quest'anno al Pozzo c'era Luca Veneri,
2: anche questo è importante da sottolineare, insomma, non c'era, almeno per le prove generali, non c'era
1: Stefano Pelosi,
2: ma c'era Luca Veneri. Detto, al Pozzo ha fatto un po' di rodeo, però poi sto cavallo Danny, mi pare, quando parte, grossi problemi, insomma, non ce l'ha. Non aveva fatto delle grandi prove Elia, però poi in giro,
1: quando serviva,
2: quando serviva l'ha fatti,
1: ha stampato,
2: diciamo,
1: che pomodoro.
2: Diciamo che, insomma, come si dice sempre, Porta del Foro ha avuto un paio di match point, non l'ha sfruttati lo stesso
1: match,
2: diciamo.
1: Point, sei entrato in tema
2: nel senso che quello è il modo di dire, insomma.
1: Sì, vabbè.
2: Non l'hanno sfruttati, e poi dopo alla fine la paghi, alla lunga la paghi, insomma, perché bisogna chiudere quando c'è la possibilità di farlo. Cioè, tirare anche le prove generali un po' là, insomma, alla fine, poi dopo quello che te la sbatte in faccia, lo trovi.
1: E poi qui, diciamo che la vittoria Porta Santo Spirito, diciamo, visto che anche il piatto d'argento era dedicata grandissimo personaggio, Assuero Piraccini, che è stato capitano, rettore, è stato anche
2: capitano vincitore, anche rettore, vincitore.
1: È stato anche membro della magistratura. Tra l'altro lui si vestì la prima volta nel 1949, la giostra ripresa nel 48 dopo la sospensione della guerra, perché
2: diciamo insomma 40... a parte anche il discorso dell'essere capitano, che è stato uno che veramente ha contribuito a far ripartire tutta la manifestazione della giostra nel dopoguerra, insieme a Tonino Morelli, Carlo Di Sennati, Piccoletti, insomma, erano personaggi che hanno fatto la storia, insomma, se oggi la giostra è arrivata fino a noi, bisogna ringraziare queste persone qui.
1: È stato anche bello poter dedicare. A proposito di dedica, magari io chiedo a Beppe se manda queste foto, magari ecco, la prima, tra l'altro si ritorna indietro, che è la carriera proprio di Spareggio, il 5 ultimo di Elia Pineschi nella seconda carriera di Spareggio, perché
0: comunque... Un attimo solo che la metto subito, scusami, mi trovi impreparato.
1: Vedi, ogni tanto
0: che trovo impreparato. Sbaglio solo Rosati,
2: no, ma io non ho problemi. Io sbaglio in continuazione, sbaglio sempre tutto,
1: eccola qua. Tra l'altro per le foto si ringrazia Alessandro Falsetti, perché comunque
0: il grande Alessandro,
1: perché le foto comunque sono del grande, e questa appunto è la carriera di Spareggio. Tra l'altro vi voglio fare notare una cosa, visto che per la simulata era venuto fuori il discorso delle magliette, alla prova generale con tutte le magliette bianche,
0: sì, per fatto del nero, ecco. Che se no non si vede,
2: mentre alla prova alla simulata ora qui vedi, mi fai subito. Io lo so che lo fate apposta, ma a me non mi interessa. Io lo dico per l'ennesima volta. Per l'ennesima volta, voglio dire. Tra l'altro, questa, no, c'è anche hanno anche quest'anno rifatto, modificato il regolamento tecnico, no? E la prova simulata che viene fatta il giorno prima della prova generale. E con le penalizzazioni e con insomma i tempi, tutto è normata dal regolamento tecnico. Non capisco perché, se anche lì c'è vale comunque un mazzafrusto, se viene preso che vengono decurtati i punti, non è obbligatorio anche lì la maglietta bianca, ok? Io questo non lo capisco. Sono andati a variare in quest'anno il molto probabilmente, non lo so, perché forse perché lo chiedo io e quindi no, però, no, non lo fanno apposta, non lo so.
1: Visto che a noi ci guardano
2: tra l'altro
1: Italia,
2: ti posso dire anche e questa anche questa qui io se vogliono venire a smentire possono venire,
1: c'è il numero che scorre
2: sotto,
1: come Striscia Notizia, noi
2: chi vuol venire il posto c'è, si mettono lì e poi delle cose se ne parla. C'era anche una richiesta verbale di mettere le magliette bianche, tant'è che Porta del Foro e Porta Crucifera avevano le magliette bianche, mentre Porta Santo Spirito e Porta Sant'Andrea, Porta Santo Spirito aveva le magliette blu scuro, mi pare, e Sant'Andrea aveva le magliette verdi. Ora, nel verde magari il mazzafrusto nero si vede, quindi Santo Spirito è un pochino più difficile. Però se c'era una richiesta, e c'era questa richiesta, questo lo so, insomma, mi è sembrato anche... Insomma, la potevano anche mettere, non una maglietta bianca, visto che ce l'hanno, perché per la prova generale le usano, insomma, c'era la possibilità di poter...
1: Comunque fammi ricordare, visto
2: chiusa la parentesi,
1: visto che
2: siamo disponibili
1: oramai il nostro bacino di utenza si è esteso ben oltre i confini provinciali di Arezzo, perché ci guardano da tutta Italia. Ricordiamo perché il discorso magliette bianche, che vuol dire? Perché il mazzafrusto e le palle del mazzafrusto sono inchiostrate con del carboncino nero, per cui se colpisce il cavaliere, chiaramente in una maglietta bianca
2: viene decurtato il punteggio
1: in una maglietta bianca, bianca o comunque non nera, è visibile. Per cui, visto che tra l'altro ricordiamo, così si va anche su un altro aspetto del nuovo regolamento, la carriera non termina quando il cavaliere colpisce il burattino, ma il cavaliere si deve, il giustatore si deve presentare alla giuria, deve riconsegnare la lancia, farsi vedere le spalle, anzi come se ci ha rezzo il groppone se ha le impronte dei maestri. E da quest'anno, attenzione, il primo giudice alzerà un braccio, a quel punto dirà ok, ti ho verificato, puoi scendere da cavallo, puoi fare tutto quello che vuoi.
2: Una cosa che ho notato ieri sera, e mi sembra che l'avevo anche evidenziata, che fino all'anno scorso veniva consegnato il cartellone, anche fino all'anno scorso veniva consegnato il cartellone alla giuria, vedevi i giudici che si mettevano subito alla misurazione, rimaneva un giudice a controllare il giostratore.

0: comincia a cadere.
1: Bene. Anche perché, tra l'altro, un'altra cosa, ricordiamo, perché quando il giocatore ha colpito il tabellone e torna al burattino, non può essere accompagnato a nessuno.
0: No.
1: Nessuno non lo può toccare, altrimenti anche
0: volontariamente. Involontariamente è successo che uno quello, insomma, se è involontaria la cosa, si può anche toccare il cavallo, nel senso che è capitato che uno stava camminando, perché comunque poi si ritorna a dire altre cose, che dietro le logge c'è veramente troppe persone a piedi, c'è troppe persone a piedi, bisognerebbe ridurre il numero invece che aumentarlo, come invece viene fatto negli anni, perché c'è da accontentare le persone che sono al campo prova. Però si potrebbe anche fare una questione, no, se li girate quelli che mettono i lucchi dietro le logge, c'è troppa gente. Successe un anno in giostra che mentre il giostatore tornava urtò una persona di spalle del suo quartiere, lì ci fu un po' di polemica, però non era volontario, perché questo camminava e il giostatore gli andò addosso.
1: Allora, io intanto chiedo a Beppe se mette anche l'altra foto, così abbiamo ricordato anche del piatto d'argento, che è il premio della prova generale. E qui vediamo il neo sindaco Marcello Comanducci, che per la prima volta consegna nelle vesti di sindaco a Giacomo Maggi il piatto dedicato a Ossero Pieraccini, appunto.
0: Ora però al sindaco io ho chiesto, no, a Beppe, di convitalo verso ottobre, novembre, che
2: certo.
0: Il sindaco non deve telefonare, nel senso, per
2: premetto che Marcello è sempre venuto qui, adesso che è Marcello Comanducci sindaco,
0: il sindaco non c'è bisogno che telefoni, può venire anche direttamente, non c'è.
2: Lui è il rettore di Porto Santo Spirito, no?
0: sì, Giacomo Maggi.
2: Te sai che abbiamo fatto un servizio
1: e tu hai avvicinato per i giardini dei porcinai,
0: che è stato fatto,
2: ma secondo me è anche giusto rendere giustizia, cioè giusto, scusate, rendere giustizia a quello che effettivamente mi ha fatto notare, che la mattina, la sera c'era stato, insomma, non so, un'attività,
0: la festa, una serata,
2: i giardini del porcinai puliti in quella maniera non mai stato.
0: Hanno pulito anche quelle lastre sporcate dalla lavata dell'idropulitrice.
2: No, quelle ormai rimangono vita naturale durante, non chiede che avevano detto due giorni, 15, sono sempre lì. Quindi,
1: va bene, allora chiudiamo il capitolo prova generale. Fammi dire una cosa.
0: Vai, dilla.
2: Che è successo?
1: Il nome istituzionalizzato è prova generale. La chiamate provaccia. Provaccia è a Siena.
2: Daniela, l'ha detto sommessamente.
1: No, Daniela, non mi permetto. No, vabbè, sì.
2: Una volta mi è scappato, una volta.
1: Però ti sentivo,
2: Posso fare una piccola, vi posso fare una domanda?
1: Sì.
2: Durante la prova simulata, io l'ho detto ieri sera, quindi,
1: simulazione di gara.
2: Aspetta, durante la simulazione di gara, io l'ho detto ieri sera a Roberto, io sono andato lì in quel baldacchino dove fanno le misure. Perché in maniera molto ingenua, lo ripeto, ho chiesto se potevo fare riprendere quando facevano le
0: misurazioni.
1: T'avranno detto di no.
2: No, ma hanno detto che dicevo andare in galera, una cosa del genere, se c'è l'arresto. Ma di che? Ma è una cosa pubblica,
0: è delicato.
2: Ma è delicato, capito? Ma io era la prova, com'era? Simulazione di gara. Quella, insomma.
0: Giostra.
2: No, se no io sono un giornalista e voglio informare.
0: Giostra.
2: Allora io voglio che le aretini sappiano come si misurano il tabellone.
0: Ma quello, ascolta, guarda, fermo.
2: C'è un video?
0: Si fa qua.
2: Come si fa qua?
0: Se
2: mica uno della giuria,
0: ma noi ti porto l'architetto che ha fatto.
2: No, guarda, se mi fai una cosa del genere, la Mirella Cerbini.
0: Ti porto l'architetto Morelli, che ha collaborato al nuovo regolamento di misurazione.
2: E lui ci fa vedere come si misura.
0: E lui ci fa vedere come
2: si mette anche la telecamera sopra.
0: Certo. Sì, vai.
2: Scoop.
1: Allora,
0: dopo le giostre, forse ci si fa anche fra giugno e settembre.
2: Ma noi vogliamo informare, l'informazione è questa.
0: Te ci sei apposta qui,
2: appunto,
0: per queste cose.
1: Allora, un'altra cosa, a rotazione.
2: C'è un'altra foto, però.
1: Sì, perché poi venerdì mattina c'è stata invece la cerimonia della bollatura dei cavalli, perché tra l'altro la bollatura di cavalli a giugno è da qualche anno che si fa, perché prima invece non veniva fatta nella cerimonia come veniva sempre fatta a settembre, e come ora si ripropone a giugno, per cui sono stati

0: portati i cavalli in piazza San Francesco, nel piazzale, e sono stati appunto bollati i cavalli. E qui la prima novità è per Porta del Foro, che Giulio Vedovini non correrà con Ais. Sembrava che questo cavallo, visto che ci ha fatto il ruolo generale, ci ha corso anche, ma ha bollato Pesca. Per cui questa
1: è... E questo è stato lo scoop del giorno, perché con questa cavalla non ci ha fatto neanche un tiro alle prove in piazza.
0: Infatti,
1: quindi farà la giostra con una cavalla con la quale l'ha visto solo al campo prova.
0: Al campo prova.
1: Nessuno l'ha mai visto.
0: Per
1: allora,
0: cui...
1: su questa cosa posso dire, posso?
0: Porca miseria.
1: Che anche qui chi vuole può venire, c'è il numero di telefono, può venire qui a smentire quanto vuole, quando vuole. Noi siamo apertissimi. La decisione di cambiare il cavallo è stata presa il giovedì sera, pomeriggio,
0: dopo la simulazione di gara.
1: Sì, perché Ais ha avuto un piccolo problemino. Potevano, il cavallo di riserva doveva essere Chimera. Però poi hanno deciso, insomma, dalla sera prima hanno deciso che era meglio optare su Pesca, dava più garanzie, avrebbe fatto la prova generale con Vitellozzi.
0: Infatti.
1: Comunque è una decisione anche, diciamo, tecnica, più tecnica che diciamo veterinaria. Hanno preso questa decisione, hanno comunque scartato il discorso Chimera. Vediamo se questo cambio porterà fortuna meno, perché insomma, comunque dicono vabbè, ma tanto era esordiente quello, esordiente quell'altro. Dico sì, però insomma, in piazza il primo tiro ce lo fa stasera, insomma,
0: quando conta, insomma. Allora poi dopo gli altri cavalli sono stati praticamente confermati, per cui quelli che abbiamo visto nelle prove, sicché Porta Sant'Andrea Montini userà Bianca, mentre Tommaso Marmorini Biancaneve, l'ex cavallo di Davide Parzi, che aveva corso anche delle giostre. Santo Spirito l'accoppiata di Scorteccico su Doc e Cicerchia su Tony. Poi ecco, qui tra l'altro addirittura ci sono proprio delle immagini di questa mattina, cioè di ieri mattina, scusate, venerdì, della bollatura. Qui sono i due ragazzi di Sant'Andrea.
1: Sì.
0: E poi dunque è rimasto Porta del Foro, appunto Giulio Vedovini abbiamo detto, mentre Francesco Rossi oramai ha trovato questo cavallino Light to Hollywood, che insomma gli sta regalando,
1: che chiamano Hollywood,
0: che gli sta regalando, insomma,
1: è un'accoppiata veramente costruita bene quella. Mi sento di dire, ma sono anche contento per Francesco, perché lo conosco e era l'ora, insomma, che riuscisse a trovare una quadra sua, con un cavallo che gli dà fiducia, che lo porta bene sul punto e gliene fa sbagliare pochi, diciamo, insomma.
0: Bene, nel frattempo le immagini, vediamo proprio il cavallo di Gian Maria Scortecci, eccolo qua.
2: Io pensavo di farvi una sorpresa, perché c'è tutta la bollatura dei cavalli,
1: famoso Doc.
2: Dovrei trovare anche quello del Cicerone, ma non so dov'è.
1: Famoso
0: eravamo
1: Doc.
0: Rimasti poi con Porta Cruciva, che presenta gli altri due esordienti, perché non abbiamo detto che stasera sono ben tre esordienti come giostratori, per cui c'è Giulio Vedovini, ma c'è anche Leonardo Tavanti, che monterà Marluca.
1: Sì, anche lì c'è stato un cambio in corsa. Allora, Porta Crucifera non è che abbia brillato alle prove.
0: Eccoli
1: qua, questa è Gianna.
0: È Gianna che viene montata da Bruni. Matteo Bruni.
1: Sì, diciamo che loro si sono presentati la domenica, al primo giorno di prove. È quasi un disastro, nel senso che Bruni ha perso per due volte la lancia. Poi sono diciamo che si sono rimessi un po' in carreggiata, ha limitato i danni gli altri giorni. Non sono state prove un po' altalenanti, insomma. Bruni poi sui 5 l'ha fatti, Tavanti ha avuto il primo giorno che è andato benino, il secondo è stato veramente un disastro, nel senso che l'ho detto, ha girato un po' il cartellone. A quel punto hanno deciso di puntare su Marruca, quindi cambiando pesca.
0: Chi è questa che si vede?
1: Sì, che è questa qui, che è una tolfetana.
2: E
1: una tolfetana, come cavalli della tolfa.
2: La tolfa, sì.
0: Tra l'altro, guarda Beppe, ti voglio far notare un particolare: perché si chiama bollatura? A parte bollatura, è anche investitura dei giostratori, perché il capitano dà il cappello ai giostratori, in questo senso. Bollatura, perché al cavallo viene messo un legaccino di spago al collo, viene bollato appunto di
2: abbiamo fatto vedere tre quartieri, vedere anche il quarto,
1: facciamola capire un po' anche a chi
2: lo dobbiamo far vedere anche questo,
1: porta del foro,
2: eccola qua, vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa,
1: facciamola capire anche a chi ci segue da lontano. Gli mettono un bollo come quello che viene messo, tipo quello che viene messo nei contatori, no? Di piombo, insomma,
2: questo sia un po' differente,
1: è un bollettino, dai, insomma, quello
0: sì,
1: è.
0: Ma a quel punto il cavallo
1: non è vero,
0: se no,
2: che fatto? Che fatto?
0: Se viene,
1: no, dice lui, non può essere sostituito.
0: No, se viene, non dico giustificato, ma se ci fosse
1: una certificazione
0: medica, può essere sostituito. Altrimenti,
1: allora, diciamo che ad Arezzo si dà da regolamento, da statuto, la possibilità di poter finire la giostra tutti, no? Ok, quindi si può sostituire il cavallo anche durante la manifestazione se c'è un problema, diciamo, veterinario. Può essere sostituito il giostratore se non è in grado di proseguire la manifestazione. Quindi noi di default, diciamo, diamo la possibilità ad Arezzo di poter finire la manifestazione nelle migliori condizioni che un quartiere possa
0: avere. E in 149 edizioni del Saracino,
1: ma eccoci, la gufata.
0: No, ho detto,
2: io non me ne intendo.
0: Ho detto in 149 di senza c'è un punto, finito il discorso.
1: Bravo, non la dico. Allora, quindi diciamo che il nostro Parnetti ora ci dirà le sue percentuali di
2: percentuali.
0: Ma guarda, io devo dire. Si vede vicino.
1: Lo spago è piccolino.
2: Va bene. Comunque, ringraziamo Angelo Bianconi per queste immagini.
1: Sì,
2: perché è stato lui che ce l'ha fatta.
0: E io invece a questo punto vorrei far vedere la foto, perché è bella, caratteristica anche perché l'unico momento in cui tutti e gli otto giostratori sono insieme all'interno della Basilica di San Francesco. E questa è una foto che resterà
2: per chi non li conosce.
1: E sullo sfondo abbiamo la leggenda della Vera Croce
0: di Piero della Francesco, da sinistra verso destra per chi guarda, diciamo, iniziamo con Porta Crucifera, Leonardo Tavanti, Matteo Bruni, poi Porta del Foro, Giulio Vedovini, Francesco Rossi, detto Tallurino, Porta Santo Spirito, Elia Cicerchia, Gian Maria Scortecci, e infine Porta Sant'Andrea, Saverio Montini e Tommaso Marmorini, detto Benzina.
1: E questa Benzina? Ci davi le percentuali, che ce l'hai insomma, che erano abbastanza
0: livellati, sì,
1: no, sproporzionati. Hai detto sproporzionati?
0: No, io ho detto solo livellati.
2: Perché sproporzionati? Che hanno fatto?
1: No, le percentuali di vittoria la va date sproporzionate. Ma ho detto, guarda, oggi le dico, non c'è problema.
0: Allora, io mi spingo, secondo me il 25% di vittoria per ognuno.
1: Eccoci. Non ce la fa.
2: Vabbè, questa è diplomazia, secondo me.
1: No, ma non ce la fa proprio. Non ce la fa. Non ce la fa.
2: Che cosa ha gufato prima?
0: No, ma che
1: non te
0: ne
1: niente. Sta buono che dopo ci fanno chiudere, te lo dico.
2: È vero.
1: Basta.
0: Come dice Vasco Rossi, siamo ancora
2: buona la prima.
1: Allora, no, non si espone mai. niente, lui no. Diplomatico. Allora,
2: io fin dall'inizio per andare d'accordo con tutti. Io fin dall'inizio,
0: fin dall'inizio ho detto io non faccio pagelle, mentre il nostro Roberto, allora ora ve ne svelo un altro. E così saluto gli amici di Passione Quintana di Ascoli. Anzi, ne saluto uno in particolar modo che ha avuto un piccolo problema, si è mezzo rotto.
1: Sì, vabbè, ma vabbè. No, non, se non si
0: fa. No. Comunque il gruppo di Passione Quintana li ringrazio, perché poi sono sempre carini, che condividono le nostre dirette e quant'altro, ma come direbbe l'Araldo, hanno caro Beppe, hanno ingaggiato il qui presente Roberto, l'hanno ingaggiato,
2: come l'hanno ingaggiato?
0: L'hanno ingaggiato per fare le pagelle, in questo caso della giostra del Saracino, e le pubblicheranno nella pagina di Passione.
2: A te te l'hanno chiesto il permesso?
0: No. Ah, infatti sono
1: allora diciamo
0: perché io le pagelle non le ho
1: diciamo,
0: mai fatte.
1: Diciamo le cose come stanno. Il primo contatto con la pagina, insomma, con Passione Quintana è stato a settembre 2024 c'è stato il primo contatto, mi contattarono loro e per fare questa cosa, poi non è andata avanti. Mi hanno ricontattato, mi pare tre giorni fa mi contattarono, mi chiesero, mi hanno chiesto, siccome io faccio le pagelle, le metto nella mia pagina,
2: storia di feste di pagelle,
1: nella mia pagina personale di Facebook, le metto, mi hanno chiesto, guarda, dice, se ti va bene te le pubblichiamo noi.
2: Ma parletti in istituzione, non puoi saperle queste cose.
0: No, ma su queste cose, guarda, ribadisco, io le pagelle non l'ho mai.
1: Lui intanto non le fa. Quindi non siamo in conflitto su tanto, lui le pagelle non le fa.
2: Allora, ma in tutta Italia, scusa, poi ti faccio parlare. Sì. Se tu parli, dice, chi è l'aretino che conosce di
1: più conosciuto nell'ambito di Pali,
2: che fai maestri di campo, fai non Mossiere, no, perché non ce lo vogliono
0: Mossiere, ma... a Paglio di Somari, no, Paglio
2: chi Somari. È scusa, è Roberto Parnetti, quindi tocca
1: ora se ti metti una foto vai a vedere, che foto metti. Vai,
2: no, scusa,
1: questa vedi, questa è la foto di Luca Innocenzi, che
0: anche perché siamo in là col tempo, per cui
1: sì,
0: gli ultimi 5
1: io non vedo sono... però quanto siamo
2: sì, però io su Luca Innocenzi devo dire una cosa, ora me la fate dire dopo.
1: Sì, dopo
0: sì, sì, sì, no, ora
1: allora metti. Lui ha vinto Foligno in, diciamo, in una maniera disarmante,
0: è
1: quasi
0: tornato il cannibale.
1: Sì, è tornato lui, ha fatto un tempone sulla prima tornata.
2: Lo ricordate perché si chiama cannibale? Lo chiamano il cannibale? Lo ricordate per favore?
1: Praticamente vince tutto.
0: Praticamente non lascia.
1: Lui dove va e dove ha vinto?
2: Bisogna farlo venire a correre al Saracino.
1: Eccoci. Allora, io infatti dicevo che bravo Rauco che
0: la disponibilità
1: che ha corso veramente bene a Foligno, ha fatto una bellissima giusto Quintana, è stato bravo, ha fatto diciamo un cavallo che era un cavallo esordiente, ha avuto insomma qualche problemino, però insomma si è difeso bene. Qui posso dire quanto tanto avevo fatto anche le pagelle, insomma, Melosso di Marti.
2: Quanto gli hai dato a lui?
1: A chi? A Rauco? Al cannibale ha dato 10 e lode con un bacio accademico.
2: E poi sì, ora non esistono.
1: La volta passata gli avevo dato 4.
2: Al cannibale?
1: Certo.
0: Aveva toppato, aveva sbagliato.
1: Bisogna essere onesti, se non si fa le pagelle. Se le fai oneste, bene. Se
2: io sono un po' in contraddizione mentalmente, poi vi spiego.
1: Allora, se metti la seconda foto.
2: Pensi che lo dica?
1: No, dilla, metti la seconda foto.
0: Ora, la seconda foto. Partiamo da un presupposto.
2: Intanto ve la faccio vedere.
0: Partiamo da un presupposto.
1: Eravamo presenti io e lui in tribuna stampa.
2: Ecco, ci ha portato il premio, l'ho accreditato.
0: Però Beppe, guarda, peccato che non lo dico io questo. Peccato che non c'è l'audio.
2: Perché?
0: Ma ti dico Beppe che è una soddisfazione immane.
1: Anche per te,
0: Anche per te, anche per te.
1: E per la radio.
2: Ne capisco nulla di questa roba.
0: Allora, durante la diretta, durante la giostra della Quinta, lo speaker ufficiale, Mauro Silvestri, che tra l'altro ringrazio
1: in una pausa
0: saluto, che è anche vicepresidente dell'ente Quintana e Foligno. Foligno, tra le altre cose. Perché a Foligno, tra una tornata e l'altra, ci sono dei momenti.
1: Deve passare il trattore a riunire la pista.
0: Devono far defaticare un attimino i cavalli. Insomma,
1: è quello obbligatorio per disciplinare.
0: Allora, ma è stato veramente carino e ci ha colto di sorpresa, perché prima si volta su di me e dice: ascolta, ma mi dici dove fate la trasmissione? E lui dice: innanzitutto dice che era presente anche l'organizzatore del premio Miglior Cavaliere d'Italia, ma anche dice: abbiamo in tribuna stampa qui dietro di noi abbiamo Roberto Rosati, Roberto Parnetti di Radio Fly di Arezzo.
2: Ci hanno citato, ringrazio amici, con il campo dei giochi pieno di gente
1: tra la seconda e la terza tornata, quindi
2: alla fine era la finale,
1: io non so quante persone ci stanno, ma 3.000-4.000 ci stanno tutte, insomma, hanno citato.
2: Quindi questo vuol dire che con questa trasmissione andiamo fuori da Arezzo,
1: Radio Fly, grazie amici
2: di Foligno, ma anche quelli di altri.
1: Diventerà la trasmissione delle giostre, delle quintane d'Italia.
0: Tra l'altro, Beppe, sappi che prossimamente Mauro Silvestri l'avremo, guarda caso, ospite.
2: Bene, io sono molto contento, lo sai, l'ho sempre detto che portate gente.
1: Al telegiornale?
2: No, sono e 47, dobbiamo chiudere. Però, io vi riporto su Luca Innocenzi, denominato il cannibale.
1: Vai.
2: Possibile che ci sia una linea? Secondo voi, se viene a correre il Saracino, sarà sempre cannibale o sarà cannibalizzato?
1: Allora, innanzitutto deve correre. Se corre in due e non corre da solo, deve essere un giostatore lui in quel caso. Cavaliere.
2: Qui sarebbe un giostatore. Ok. Secondo voi, come andrà? Come una previsione?
0: Io ce lo vedo bene.
1: Io, conoscendolo in maniera, diciamo, in maniera non diretta, l'ho conosciuto qui e ci siamo visti al suo premio a Monselice, dove l'ho anche intervistato, insomma, si è fatto due parole. Lui è uno che al quale non piace andare nei posti senza essere preparato. Quindi io sono
2: uno che studia, mi viene da dire.
1: È uno che non gli piace fa figuracce. Okay. Innanzitutto è meticoloso negli allenamenti, è meticoloso con i cavalli, è uno di quelli che se scende in cavallo vede che nel caso lo prende, lo rimonta su e lo cambia, insomma, è uno che non rischia. È uno veramente preciso, quindi non si presenterebbe assolutamente impreparato e senza allenamenti. Credo che la sua la potrebbe dire. Ma per il carattere che ha, cioè lui ha questo carattere competitivo che potrebbe dare tanto, cioè non è uno che verrebbe qui impreparato, ecco, questo lo posso dire, questo va bene, qualcuno
2: a me personalmente ha detto che metterebbe in dubbio una sua riuscita qui sul giostra del Saracino, però
1: se non si vede non si può dire, questo qui non c'è la riprova, non si può dire, però come non c'è la riprova io.
2: Quando in un'altra intervista qui posta di giostrando è venuto fuori che insomma la gente giostrava, dice: tanto se c'è lui vince lui, noi arriviamo
1: comunque c'è da dire che siamo in due, che corrono in due e corre
2: sì,
1: da solo
2: sì,
1: eh.
2: No, ma per dire, quindi le doti, la capacità e soprattutto la preparazione non si mette in doppio. Scusate questi del mezzo, siamo
0: ci lasci perché
2: 12:49,
0: ecco, vedete stasera voi. Che ora ci vediamo in piazza?
2: Io non vengo stasera.
1: Bravo.
0: Non vengo. Come serve a dire
2: non vengo? Sì, non voi viene. Fate il Saracino, fate quel che vi pare.
1: Senza niente. Se
2: avete la Greta vicino, da fa col parte telefono. Cioè, ci sarai amici di Arezzo Notizie.
0: Ricordiamo
2: non c'era Daniela, quindi.
0: Ricordiamo ingresso in piazza ore 21:30.
2: Va bene, noi saremo in diretta. Diciamolo. Saremo in diretta, ma non solo saremo in diretta con Radio Fly, ma saremo in diretta anche con Radio Incontri di Cortona, in blu di Cortona.
0: E questo
2: quindi
0: fa
2: gli
0: piacere,
2: amici,
0: grazie.
2: Come lo scorso anno, gradiscono
0: Cortona,
2: questa.
0: Cortona, ti ricordo che domenica l'archidato, hanno fatto l'archidato.
2: Sì, ci avevano invitato.
0: E ha vinto Sant'Andrea. Oddio, non mi sbilanciavo.
2: Allora, smetti,
0: dopo,
2: ora questo è tutta una cabala oggi. Oddio,
0: io ti parlo del quintiere, perché là sono quintiere, sono cinque.
1: Ma insomma, dimmi una cosa così, veloce, una cosa veloce.
0: Sì.
1: Secondo te, Sandra spareggi o no? Questa la può dire, Cioè, che non è che fai. Sandra spareggi o no?
0: Ma guarda, avendo anche avendo tre. tre cavalieri giocatori, di conseguenza tre cavalli nuovi, può darsi.
1: Te pensi che si vada ai spareggi? E io dico di no.
0: Te dici no.
1: Io dico di no.
0: Allora ti faccio un'altra domanda io. Vai. Ci sarà punteggi alti o bassi?
1: Alti. Si vincerà con un punteggio alto. Basta, non dico altro. Vabbè. Basta.
0: Fine. E l'ultima cosa, ma il Fantagiost hai giocato?
1: No.
0: Neanch'io, allora bisogna andarci ora.
2: No, va bene, io vado a mangiare tra poco, ve lo dico subito. Sì. Allora ci si vede stasera. Stasera io sicuramente sì, una cosa poco. Ve la dico, andremo con Reggiosta questa sera.
1: Bravo.
2: Oh, questo è la 149esima Giosta del Saracino, dedicata ai 100 anni della 1R, una lancia che qualcuno ha detto, se non gli piacciono i colori a qualcuno, se la volete la prendiamo.
1: La piglio io.
0: Guarda, io anche.
1: La piglio io.
0: Anche questa tutta bianca, tutta nera.
2: Colore d'oro, scusate, l'1R fa loro.
1: Anche se la,
2: e se si avvicina giallo che gli volete fare, no, il celeste no. Però che rappresentava il cielo, che rappresentava,
0: ma non lo so, ma l'importante è che venga Bastioni.
1: Bravo,
2: va bene, ciao,
1: l'importante
2: ragazzi,
1: l'importante che venga col citrone.
2: Mi raccomando, niente Roca, tutti in cravatta, giacca e cravatta, no, tante le volte. Però, stasera c'è la diretta, la Roberto Parnetti e Roberto Rosati, ovviamente avranno anche qualche interruzione, mi sa dalla Greta, mi sa che vi dà la noia, io sarò lì a
0: la
2: fare
0: Greta, dai.
2: Io farò il mio lavoro di sempre, il mio
1: giornalista di primordine,
2: no, tecnico, io faccio lo slider.
0: E senza il Beppe non la faremo. Per cui
2: ciao a
0: da
2: tutti.
0: Nome, da noi, grazie a te, Beppe. Bene. Senza te la diretta.
2: Ci sabato, ci vediamo stasera in piazza.
1: E la prossima, volta,
0: analisi.
1: Forse.
2: Guarda, mettici in forze grandi così.
0: A sto giro,
2: no. Mettilo così.
1: No, ma vabbè, la prossima, dai, no, la prossima puntata qui, niente, proprio ci
2: metti.
1: Niente, mi metto forse.
2: Che è come il Laraldo quando dice due o tre.
1: Ma.
2: Mettilo bello.
1: Lui dice ma.
2: No, quando dice due o tre è incalante, dai.
1: Ah, visto? No,
0: e lo dice basso.
2: Lo dice basso, era stacco.
1: Ciao. Va bene.
2: Ciao.
1: Ciao a tutti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Allacciate le cinture. Pronti al decollo? Con Radio Fly.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Mediatori al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato tra Stati Uniti e Iran volto a siglare un'intesa di pace vera e propria. In arrivo le delegazioni dei due paesi, ma sulle già difficili trattative pesa l'offensiva israeliana in Libano. Ieri, di fronte all'intensificarsi degli attacchi, è saltata la cerimonia ufficiale a Lucerna per la firma del memorandum. Laura Supino.
1: Dopo la firma a distanza del memorandum in Svizzera sono in corso i preparativi per accogliere i negoziati veri e propri tra USA e Iran. Fonti stampa del Pakistan, che resta con il Qatar il principale mediatore, fanno sapere che le trattative volte a raggiungere un accordo di pace complessivo potrebbero iniziare entro uno o due giorni. La delegazione americana dovrebbe essere composta dagli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Per l'Iran è atteso invece il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Tra i nodi delle trattative, la gestione della navigazione nello stretto di Hormuz, lo sblocco dei beni iraniani congelati, i risarcimenti di guerra e soprattutto il programma nucleare di Teheran. Pesa però l'incognita Libano. Già ieri l'Iran aveva fatto saltare la cerimonia ufficiale a Lucerna, denunciando l'intensificarsi dell'offensiva israeliana nel paese dei cedri. L'Iran considera la fine dell'attacco israeliano parte integrante dell'accordo. Da ieri notte, invece, quando sono morti quattro militari israeliani nella battaglia di Nabatie, i bombardamenti sono stati incessanti. Oltre 50 i morti, più di 100 i feriti.
0: Nessuna ricomposizione per ora dello strappo tra Roma e Washington, provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, ha detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran. Meloni non c'è stata, così come gli altri leader europei. Non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della Premier, tutte invenzioni, io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani che il forum Italia-Stati Uniti lunedì a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. Bipartisan, con differenti sfumature, le parole di solidarietà per la Premier. Non siamo sudditi, sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia all'Europarlamento Procaccini, ma il leader 5 Stelle Conte lamenta la pregressa svendita dell'interesse nazionale.
2: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone. Né l'Italia né Giorgia Meloni sono sudditi.
3: Queste sono parole assolutamente inaccettabili nei confronti dei nostri vertici. Però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno sventuto l'interesse nazionale con Trump.
0: La settimana parlamentare appena trascorsa ha segnato un duro scontro tra gli schieramenti sul DDL che riforma la legge sulla caccia, tanto che l'aula del Senato ha più volte dovuto sospendere le sedute. Il DDL amplia zone e periodi in cui è possibile la caccia e l'elenco delle specie cacciabili. All'attacco ambientalisti e opposizioni, bocciati tutti i loro emendamenti, inclusi quelli che puntavano a maggiori tutele della biodiversità o che sostenevano il diritto dei proprietari a precludere l'attività venatoria dai propri terreni. Di segno opposto alla posizione di Federcaccia. Al microfono di Nicola Compagnone e il presidente Massimo Buconi.
4: Le specie protette in Italia restano protette e nessuno sta chiedendo di rendere cacciabili le specie protette, a meno che non si vuole fare speculazione e parliamo dello storno, per esempio, che è una specie in abbondante sovrabbondanza, ma risulta sull'elenco delle specie protette. Comunque, nella legge, nel disegno di legge di modifica, negli emendamenti in discussione al Senato, non è prevista la cacciabilità dello storno, per cui parliamo comunque sia del nulla.
5: Ecco, Presidente, in ultimo le chiedo cosa vi aspettate a questo punto da questa serie di confronti che ci sono nelle aule del Parlamento sulla 157 del 92.
4: Ci aspettiamo che non producano soltanto polemiche fuori e dentro dal Parlamento e sulla stampa, ma che ci siano risultati concreti. Legittimo il dibattito, comprendiamo le polemiche, c'è questo passaggio al Senato, confidiamo che possa concludersi positivamente e celermente e che immediatamente poi le competenze passino alla Camera e che in tempo utile possa andare in porto il provvedimento.
0: Un ragazzo di 17 anni a bordo di uno scooter ha perso la vita nelle prime ore di stamani sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Grave l'altro ragazzo che era sul mezzo, un 18enne ora ricoverato a Pisa. Lo scooter sarebbe stato travolto da un SUV con targa svizzera che stava effettuando un'inversione a U. Secondo alcuni riscontri, gli occupanti dell'automobile dopo l'incidente sarebbero scesi dal veicolo per poi darsi alla fuga a piedi. Infine, i mondiali di calcio. La prima squadra eliminata è la Turchia di Montella. KO col Paraguay. Arriva il primo successo per il Brasile di Ancelotti e il Marocco. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo dei sedicesimi. Gerardo De Vivo.
6: Non è bastato un intero tempo in superiorità numerica alla Turchia per evitare la sconfitta che la estromette dal torneo. Un addio mesto per la squadra di Vincenzo Montella, che dopo il KO all'esordio con l'Australia perde 1-0 col Paraguay e finisce nel libro della storia dei mondiali come la prima squadra eliminata dalla rassegna 2026. Subito avanti con il gol di Golarsa, i sudamericani restano in 10 alla fine del primo tempo per il rosso ad Almiron, prima vittima della nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Nella ripresa non cambia il risultato, vano l'assedio neanche così vibrante della Turchia. Contro la non irresistibile Haiti, con una doppietta di Cunha e la rete di Vinicius, il Brasile incamera un 3-0, utile dopo le tante critiche per il pari al debutto col Marocco, che dal suo canto regola 1-0 la Scozia con la rete di Saibari. E dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia, autogol di Burgess e rete di Freeman. Tra la sera e la notte italiana, Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
7: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot.
9: Vola

0: 2026 sono due le canzoni che ci lasciano, Ceni di Natalie Hartz, Living on Night, la quale va il mio saluto a Natalie Hartz, un grande abbraccione, James Hype con Be Mine. E adesso invece in quinta posizione ci ascoltiamo Fede Palma nel remix nuovo di Sociale Halo Wolf, La Testa Gira.
1: Fly Dance Chart su Radio Flash.

0: dato che abbiamo il scoperto della Fly Dance, che adesso prosegue con il nostro podio. Dalla terza posizione, Joy Anima, Beautiful.
1: C'è l'ascolto, della Fly Dance Chart con Joseph DJ.
2: Terza posizione.

0: classe Jerry che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Top 10 hits.
5: Top 10 hits.
6: Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 3 new entries, no non-movers, 2 records going up, and 5 records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 3 nuove entrate, niente stabile, 2 in salita e 5 in discesa. Ma prima di dar via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Somber con Potential, non c'è più Olivia Rodrigo con Drop Dead, e neanche anche Lady Gaga and Doechii con Runway. E ora si parte al numero 10 con 3 posti meno. Another and 54 Ultra. Talk to you.

to You, Another and 54 Ultra. Tre le settimane in classifica, dalla settima alla decima posizione, tre posti in meno. E al numero 9 perde 7 posti, Buon Vento, Jovanotti and Alf.

0: Buon vento!
1: Giovanotti con Alfa, buon vento, 3 le settimane in classifica. Dalla seconda alla nona posizione, 7 posti in meno. E al numero 8, la prima new entry della settimana. Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.
2: New entry.

0: canto d'amore. Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni conquistano l'ottava posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits.
1: Top 10 Hits.
0: It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7 perde 6 posti Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. 4 le settimane in classifica, dalla prima alla settima posizione 6 posti in meno. E al numero 6 un gradino in meno per Francesco Gabbani.

Summer Funk, Francesco Gabani, nuova entrata la scorsa settimana dalla quinta alla sesta posizione, un gradino in meno, e a metà classifica number 5 perde un posto Partenope, Merck and Cremon featuring Serena Brancale and the Colors. Yeah!

0: American Cremon featuring Serena Brancale and the Colors, Partenope, nuova entrata la scorsa settimana, dalla quarta alla quinta posizione, un posto in meno. E al numero 4, la seconda new entry, Gaia, Bossa Nostra.
1: New entry.

0: Quarta posizione per la seconda new entry, che è una re-entry.
1: Top 10 hits. Top 10 hits. Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3, terza new entry della settimana, Tame Impala featuring Jenny, Dracula.
2: New entry.
0: New entry.

Epilogo alla Top 10 Hits al numero 10, Another and 54 Ultra Talk to You. Al numero 9 Giovanotti and Alfa Buon Vento. Al numero 8 Prima New Entry Angelina Mango con Marco Mengoni Canto d'Amore. Al numero 7 Madonna and Sabrina Carpenter Bring Your Love. Al numero 6 Francesco Gabbani Summer Funk. Al numero 5 Merck and Cremon featuring Serena Brancale and the Colors Partenope. Al numero 4 Seconda New Entry Gaia Bossa Nostra. Al numero 3 Terza New Entry Tame Impala featuring Jenny Dracula. E al numero 2 abbiamo appena ascoltato con 8 posti in più Saif Buona Domenica. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana. Sorry, scusa, lo siento, i Pinguini Tattici Nucleari. Number 1 era

The winners of the week, Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi vi ricordo le tre new entry della settimana. Al numero 8, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'Amore. Al numero 4, Gaia Bossa Nostra. E in terza posizione, Tame Impala featuring Jenny Dracula. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero.

0: tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Uno ritrova il sorriso, un altro saluta il torneo. Il sabato diverso degli allenatori italiani al mondiale. Non si era scomposto dopo il criticato pari al debutto col Marocco. Non si sbilancia dopo il primo successo contro Haiti. Ma Carlo Ancelotti è soddisfatto del suo Brasile. Ho visto maggiore qualità, meno errori, più efficace in attacco e più controllo in difesa, sottolinea. Stiamo migliorando e miglioreremo ancora. Umore inevitabilmente diverso per Vincenzo Montella. La sua Turchia è fuori dal mondiale, battuta all'esordio dall'Australia e nella notte dal Paraguay.
2: Io non ho niente da rimproverare alla squadra, ha fatto due prestazioni di grandissimo livello, calciando 65 volte in porta e non riuscendo a segnare, concedendo pochissimo, e quel pochissimo all'avversario è riuscito a portarlo in rete, qualcosa che nel calcio sinceramente due partite consecutive non mi era mai successo. Sicuramente il destino in queste due partite non è stato dalla nostra parte.
1: Il secondo turno della fase a gironi prosegue con altre quattro gare: alle 19 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio, alle 2 della notte italiana Ecuador-Curaçao, alle 6 di domattina Tunisia-Giappone, che sarà la millesima partita nella storia dei mondiali. Squadre e arbitro per l'occasione indosseranno una maglia celebrativa. Livorno si ferma per Igor Protti, morto ieri a 58 anni. Lutto cittadino nella città toscana. Alle 18 il feretro dell'ex bomber e capitano Amaranto sarà portato allo stadio Armando Picchi per l'ultimo saluto. Moto mondiale, Hayo Ogura mette tutti in fila nelle qualifiche MotoGP a Brno. Il giapponese dell'Aprilia, domani alle 14, partirà dunque in pole nella gara lunga del Gran Premio della Repubblica Ceca. Al suo fianco in prima fila di Gian Antonio Bagnaia su Ducati, seconda fila per il leader iridato Bezzecchi su Aprilia e il campione del mondo in carica Marc Marquez su Ducati. Pallavolo, seconda sconfitta nella Nations League femminile per l'Italia. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo i successi con Repubblica Ceca e Serbia, la squadra di Belasco è stata battuta 3-7-0 dagli Stati Uniti, la centrale azzurra Sara Farr.
3: Sicuramente è una sconfitta che brucia, perché in tanti momenti sembrava che non fossimo lì con la testa, abbiamo fatto tanti errori gratuiti, abbiamo difeso poco, abbiamo sbagliato ogni tanto il posizionamento del muro difesa, quindi ci sono tante cose su cui dobbiamo lavorare, ci meritiamo di più, ma vuol dire che quello che abbiamo fatto fino ad adesso non basta e che bisogna salire di livello contro queste squadre.
1: Domani la sfida col Giappone, dall'8 luglio, terza e ultima tappa ad Hong Kong, dal 22 al 26. Sei le finali a Macao in Cina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Flyspot.
5: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga.
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
4: Flyspot.
7: Top 10 album.
8: E adesso ci settiamo in modalità top 10 album, perché la combo perfetta è un album, una canzone. Ciao a tutti, io sono Dylan, ci sono 10 album che citerò all'interno di questa classifica e per ogni album ascolteremo una canzone. Cosa succederà in questa classifica? Che ci saranno due nuove entrate, perché due album escono, adesso vi dirò quali. 5 canzoni che salgono e 3 canzoni che scendono. Allora, i due album che non ascolteremo, che quindi non citerò all'interno di questa classifica, sono Santissimo, l'album di Saif, e Per sempre sì, l'album di Sal Da Vinci. Partiamo dalla posizione numero 10. La prima new entry della settimana è proprio A-Tracks dei Pink Floyd, da cui ascoltiamo Money.
9: New entry.

Floyd pubblicata qualche settimana fa, che raccoglie 8 canzoni fondamentali del periodo 1971-1979, selezionati e montati da Steven Wilson per creare un ascolto continuo in puro stile floydiano. In puro stile un po' psichedelico, no? E c'è chi ha costruito anche parte della propria vita ascoltando queste canzoni e un po' richiudendosi in se stesso, guardando il cielo, guardando le nuvole, guardando il soffitto di casa propria e facendo, ecco, dei viaggi attraverso la musica stessa dei Pink Floyd. All'interno ci sono molte canzoni dei cavalli di battaglia, dei pilastri, ecco, più che cavalli di battaglia, dei pilastri della musica floydiana, tra cui Money. In decima posizione, Hate Tracks l'album. Si sale in nona posizione, perde 6 posti, MM Volume 5, volume 5, Mad Men. La canzone è Every Day con la featuring di Jamie.

0: MM volume 5 o volume 5 è il nuovo capitolo della serie di mixtape di Madman, che conferma il suo ritorno al rap tecnico, fitto di incastri, punchline e quel flow chirurgico che lo ha reso uno dei nomi più rispettati della scena. Dentro il progetto spicca Everyday, la traccia con Jamie Tides, appunto la canzone che fino a questo momento rappresenta l'album stesso, che sta funzionando come un vero e proprio singolo. Si sale nella top 10 album, siamo in ottava posizione, perde 7 posti Ryan Ted, l'album di Tedua. Ascoltiamo Lettera a Tedua.
1: Tedua è meme, Tedua non sa cantare, Tedua crede di farli intellettuale, Tedua deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le super cazzole fa il cazzo che gli pare, e quando sta sul palco per me non è normale. E Tedua non va a tempo, non ha manco il talento, non sa che sta facendo, piace solo perché è bello. Fanculo alle sfilate, il rap commerciale, fanculo alle ospitate nel club provinciale, fanculo, sembri fatto di coca Tedua, lo giuro.

0: Il genovese Tedua, il genovese Mario Molinari, a.k.a. Tedua, uno dei rapper più influenti della scena musicale contemporanea italiana, noto per il suo stile che unisce drill, che unisce trap e anche una scrittura immaginifica fatta di riferimenti culturali, flusso di coscienza e simbolismo. Si tratta appunto di Tedua, Ryan Ted l'album, la canzone è Lettera a Tedua nella Top Ten Album e questa settimana perde 7 posti ed è all'ottavo posto.
1: Top Ten Album
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
1: Top Ten Album.
0: Top Ten Album in modalità Top Ten Album. Io sono Dylan, mi setto in questo modo e per dire che c'è un album e una canzone che ascoltiamo, un album che cito e una canzone che ascoltiamo dallo stesso in questa classifica. La seconda new entry della settimana è proprio al settimo posto, si tratta dell'album di Niall Horan, l'album è Dinner Party e la canzone è Dinner Party.
1: New entry.

Dinner Party, una canzone pop morbida, luminosa, che racconta il momento esatto in cui due persone si riconoscono davvero. Dinner Party, album Dinner Party, canzone, seconda nuova entrata della settimana nella Top 10 Album. Si sale in sesta posizione, perde due posti Samurai J, l'album è Amatore, la canzone Ossessione.

La canzone sanremese che è diventata un vero e proprio tormentone, nonché certificato disco di platino, stabile un po' in tutte quante le classifiche, fa un po' lo yo-yo ma sempre nella zona mediana o superiore di ogni classifica italiana. E questa canzone poi tra l'altro è stata la canzone più ascoltata nel recente trimestre, virale su TikTok con 500.000 video, presente anche nella top 200 global di Spotify, ed è accompagnato dalla versione spagnola Obsession con Nayara, che apre la strada anche al mercato latino. Gliel'auguriamo a Samurai J. Album Amatore in sesta posizione, perde 2 posti rispetto a 7 giorni fa. In quinta posizione guadagna 3 posti Bad Bunny con Devi Tirar Más Fotos, l'album. La canzone è Well Tita con la featuring di Chewy.

0: playa.
1: Eccolo qua, un altro che non si schioda dalle posizioni centrali della Top Ten Album, Bad Bunny. L'album è Devi Tirar Mas Fotos, Well Tita la traccia con la featuring di Chewy guadagna 3 posti rispetto a 7 giorni fa. Si sale in 4ª posizione, guadagna 2 posti, Olly. L'album è Tutta Vita Sempre e da questo ascoltiamo Questa Domenica con la featuring di Julie.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: da quante settimane è in classifica Tutta vita sempre di Olly, ma da tantissime, poi ve lo dico. Questa domenica è la traccia con la featuring di Julie, questa settimana guadagna 2 posti ed è in 4ª posizione nella Top 10 Album.
1: Top 10 Album. Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
0: Il podio vogliamo, Dylan, il podio della Top 10 Album. Io sono Dylan, la classifica della Top 10 Album, il podio è questo. In 3ª posizione guadagna 6 posti l'album di Bresh, Mediterraneo, da cui ascoltiamo Da Dio.

16 tracce originali dell'album Mediterraneo, album certificato doppio platino, e questo ha generato anche un nuovo picco di ascolti, un album che è risalito, il suo, questo, risalito fino alla posizione numero 9 della classifica FIMI degli album più venduti, e da Dio è prodotto anche da Shun, ed è una canzone che racconta la scelta di lasciarsi andare agli imprevisti della, un po' cinese, un po' orientale, andare agli imprevisti della vita invece di voler controllare tutto. Il suo videoclip, diretto da Simone Mariano, ha contribuito anche alla rinnovata visibilità del progetto. La canzone Da Dio di Brescia, dall'album Mediterraneo, in terza posizione questa settimana. Si sale in seconda, guadagna 3 posti Geolier con Tutto è possibile. Ascoltiamo Stelle.

0: il cantante napoletano, il cantante partenopeo Geolier, che di nuovo è al secondo posto guadagnando 3 posizioni rispetto a 7 giorni fa con l'album Tutto è possibile. Stelle fino a questo momento è il nuovo singolo. Siamo quasi alla numero 1, ma ripartiamo dalla posizione numero 10, dove abbiamo incontrato la prima new entry della settimana, A-Trax, l'album dei Pink Floyd. La traccia che fino a questo momento è il nuovo singolo, è il primo singolo, è Money. In nona posizione perde 6 posti MM Volume 5, MM Volume 5 di Madman, Everyday, la traccia con la featuring di Jamie Tights. In ottava posizione perde 7 posti e da 3 settimane in classifica Ryan Ted, l'album di Tedua. In settima posizione la seconda new entry della settimana, Dinner Party di Niall Horan. In sesta posizione perde 2 posti e da 4 settimane in classifica Amatore, l'album di Samurai J. In quinta posizione guadagna 3 posti e da 18 settimane in classifica Bad Bunny, l'album è Devi Tirar Mas Fotos. In quarta posizione guadagna 2 posti e da 53 settimane nella top 10 album l'album di Holly, Tutta Vita Sempre. In terza posizione guadagna 6 posti da 3 settimane in classifica Mediterraneo, si tratta di Bresh. Tutto è possibile, l'album di Geolier, nella top 10 album questa settimana al secondo posto guadagna 3 posizioni e al primo posto riguadagna la leadership della top 10 album, guadagna quindi un posto rispetto a 7 giorni fa, da 11 settimane in classifica Vangelo di Shiva. Ascoltiamo Take 6.
1: Number 1 1

0: aveva fatto già parlare molto di sé, no? Con album come Tempo Anima e Milano Demons, ma con Vangelo porta il suo racconto su un piano simbolico e personale ancora molto più sottolineato, ancora più marcato. Vangelo di Shiva, la posizione numero uno della Top Ten Album questa settimana. Io sono Dylan e torno qui tra 7 giorni per un'altra Top Ten Album. Ciao!
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: uno sport professionistico, gli altri sport sono sport dilettantistici.
1: Poi ho sentito cose surreali, ho sentito paragonare il calcio, che è uno sport professionistico, mentre gli altri sport sono dilettantistici. Il gruppo è cresciuto, si volevano bene, ma che è una gita scolastica.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

Ok, ci siamo, eccoci puntualmente all'incontro con la classifica americana, la Top 10 USA. Benvenuti da parte mia, Silvia Giansanti. Buonissime attività, l'aria si fa sempre più calda e quindi questa classifica anche rovente, ma non è assolutamente una classifica hot, ci mancherebbe altro, è la Top 10 USA. Eccoci pronti quindi a analizzare la situazione corrente. Abbiamo due uscite, due nuove entrate. Chi ci lascia? Dal numero 9, Sleepless in a Hotel Room con Luke Combs.

salutiamo Luke Combs e Alex Warren, sicuramente sono dei personaggi chiave di questo ultimo periodo che riavremo presto in classifica, per iniziare il nostro percorso partendo proprio dalla posizione più bassa, la numero 10, dove troviamo con 8 posizioni in meno Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Drop Dead al numero 10 della Top 10 USA con 8 posizioni in meno, passa quindi dalla numero 2 e abbandona anche la zona del podio. E vi preannuncio che in questa classifica avremo due nuove entrate più avanti, sicuramente abbiamo anche due stabilità, 5 pezzi che scendono e soltanto un pezzo che sale. Lo troviamo adesso? No, perché passa dal numero 4 al numero 9 perdendo 5 punti. Dracula.

Tame Impala featuring Jenny alla posizione numero 9 della Top 10 USA corrente, passa dal numero 4 alla numero 9, quindi scendi di ben 5 gradini. Siamo adesso alla posizione numero 8. Che cosa succede? Che perde una posizione I Can't Love You Anymore con Ella Langley e Morgan Wallen.

accoppiate di quest'ultimo periodo, è davvero non male. Ella Langley and Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore, posizione numero 8 della Top 10 USA, scende soltanto di un gradino, passa quindi dal numero 7 al numero 8 ed è un mese che l'abbiamo dentro alla classifica americana.

Attacchiamo adesso la numero 7. Che cosa ascoltiamo? Con una posizione in più. È una delle canzoni del momento in cui proprio si sente la passione di questa donna, Olivia Dean. È soprattutto una canzone che sentiamo un po' dappertutto. So easy to fall in love.

È accattivante. Na, na, na, na, na. So easy to fall in love. Olivia Dean, posizione numero 7 della Top 10 USA, più un posto proveniente dal numero 8, 11 le settimane di presenza in classifica. E adesso al numero 6 una stabilità. Sempre per Olivia Dean, però questa volta con il singolo Man I Need.

Si contano 28 settimane di presenza nella Top 10 USA per Olivia Dean con Man I Need, posizione numero 6, stabilità. Così come non si sposta nulla dal numero 5, quindi non cambia niente per Bruno Mars, il singolo I Just

18 le settimane di presenza nella classifica americana per Bruno Mars con il singolo I Just Might. Era questa la posizione numero 5, la metà classifica, con una bella stabilità. E al quarto posto che cosa succede? Che perde un gradino, Ella Langley, Be Her.

0: la stiamo trascinando da ben 8 settimane nella Top 10 USA. È la Langley Be Her, dal numero 3 al numero 4 con una posizione in meno. Top 10 USA.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.

Siamo arrivati sul podio, pronti per le novità, perché sono tutte annidate lì. Ricordiamo l'uscita di Luke Combs dal numero 9 con Sleepless in a Hotel Room e quella di Alex Warren con il pezzo Ordinary, famosissimo, dal numero 10. Intanto al terzo posto, e questa la conosciamo, però attenzione perché questa settimana c'è una piccola rivoluzione in quanto perde due gradini. Choosing Texas by Ella Langley.

26 le settimane di presenza in classifica, di cui praticamente più della metà passate al comando della Top 10 USA. Choosing Texas, Ella Langley, posizione numero 3, meno 2 posti, quindi addio alla numero 1. E adesso alle numero 2 scopriamo la prima novità della settimana. Attenzione, perché è tornato a farsi sentire Drake con il nuovo album Iceman, che è stato pubblicato esattamente il 15 maggio del 2026, e segna soprattutto la reunion ufficiale tra Drake e Future dopo anni di tensioni e di frecciate incrociate. Hanno rifatto pace, in poche parole. Questa è Rank to Atlanta, numero 2, new entry.

0: Atlanta, Drake Future e Molly Santana, quindi si allarga la collaborazione. Posizione numero 2, abbiamo scoperto quindi la prima novità della settimana. Andiamo con il riepilogo prima di scoprire la nostra nuova number one. Al decimo posto, meno 8 posizioni per Olivia Rodrigo, Drop Dead. Dracula, Teme Impala featuring Jenny al numero 9 con 5 punti in meno. All'ottava posizione, meno un posto per Ella Langley e Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Al settimo posto, più un gradino per So Easy to Fall in Love, Olivia Dean. Sesta posizione e stabilità per Olivia Dean con l'altro pezzo Man I Need. E poi Bruno Mars con I Just Might occupava la posizione numero 5 stazionaria. Al quarto posto, meno un gradino per Ella Langley, Be Her. Retrocede di bene 2 posizioni passando dal numero 1 al numero 3, sempre Ella Langley con Choosing Texas. Al numero 2 la prima novità rappresentata da Drake, Future e Molly Santana, appena ascoltata Ran to Atlanta. Ed è di nuovo al numero 1 protagonista Drake, Janis STFU, altro singolo.
1: Number one. New entry.

0: Oh, non voglio fare assolutamente la traduzione, mi sentirei in imbarazzo perché c'è una parolaccia di quelle. Poi vabbè, se la dice Drake può sicuramente. Diciamo soltanto Janis, STFU, e non diciamo l'acronimo appunto di che cos'è, di che parola è. Numero uno, quello che dobbiamo sapere, direttamente quindi al comando della Top 10 USA, Drake. Arrivano i saluti finali, è tutto da Silvia Giansanti, alla prossima. Ciao!
1: Sono le 16 e 46 minuti. Radio Fly. Rewind.

0: Se l'alternano, vero?
1: Entra il capitano del quartiere di Porta Crucifera.
2: Sì, sarà
1: seguito dai cavalieri delle nobili casate dei Bacci, dei Bostoli, dei Brandaglia e dei Pescioni.
2: Per questa edizione sarà Carlo Umberto Carditti.
1: Il capitano del quartiere di Porta del
2: Per
1: Porto.
2: La prossima edizione sarà Gabriele Venier, il maestro di campo.
1: Seguito dai cavalieri delle nobili casate dei Sassoli, degli Ubertini, dei Tarlati di Pietramala e dei Grinti di Catenaia. Entra il capitano del quartiere di Porta Santo Spirito, seguito dai cavalieri delle nobili casate dei Camaiani, dei Guasconi, degli Albergotti e degli Azzi. Entra il capitano del quartiere di Porta Sant'Andrea, seguito dai cavalieri delle nobili casate dei Testi, dei Conti di Bivignano, dei Guillichini e dei Lombardi da Mammi.
2: Ecco che lo schieramento si è completato, come si era detto prima.
3: Esatto.
2: I capitani e i cavalieri di casata sono a piedi perché non ci sono.
1: Ti sfida di Muratto alla città di Arezzo. I magnanimi spirti a torto offesi, luci dal trionfar, odiano i giorni. Con questo del flagel più grave pondo, giuro atterrare il mondo. Oggi provarte forza e il più arrogante, che merte sol verso i tartari chiostri, un falso traditor valga le piante e del suo sangue il suo terreno ai nostri. Ogni patto aborrisco e da qui avanti vesto la spoglia dei più orrendi mostri. Troppo infiamma il mio cuor giusta vendetta, onde sol morte e gran ruine aspetta. Oggi vedrai, sal nuovo campo scendi, sal tuo folle vantarsi all'opera uguali. Prendi pur l'asta e fra tue strage apprendi l'armi d'un falso ardir quanto sian frali. Manda chi più t'aggrada e solo attendi da troppo irataman piaghe mortali.
2: Ecco qua.
3: Eccoci. Sempre emozionati.
2: E ecco, poi lui.
0: È una cosa che te non mi hai sempre detto che è un po'. Dice, chiede il permesso.
1: Ma date a voi!
0: Quando è che chiede il permesso? Che è il maestro di campo?
2: Questo è il saluto alla città dei palestinesi.
1: Caricate!
3: Sì.
0: Dove Rosati si portava lì.
3: Esatto, dove doveva sparare, diciamo.
1: Le armi in pugno.
3: Ecco le armi in pugno, salutate.
1: Salutate Arezzo.
0: Sì, ma ne è partito.
2: Ma stasera non ce l'hanno, Non solo se no sai quanto ti costa. Lancio solo per la giostra.
3: Economico,
2: Ecco, ora guarda.
1: Le armi a te.
2: Ora si dovrebbe girare e chiedere permesso alla maestà.
0: Questa è una fase che tu hai sempre stigmatizzato,
2: Sì, l'ho stigmatizzata perché al momento in cui all'estrazione di carriere, quindi una settimana prima, viene dato lo scettro di comando al maestro di campo, non capisco il perché lui, in teoria è unico, giudice unico.
0: Un po' di formalità.
2: Io credo che sia una legittimazione a che la magistratura sia presente in campo, perché non ha altri poteri la magistratura in campo, ecco. Ha solo poteri post giostra, ok? Non ha un potere esecutivo oggi. E per legittimare la presenza si è fatta questa cosa. Io penso che sia per questo.
1: Terra d'Arezzo.
0: Beh, questo è.
2: E qui ora l'inno di Arezzo, insomma,
0: sentiamolo.
2: Bisogna alzarsi in piedi e cantare chi la sa.

0: Niente, dai, è sempre bello, anche quando c'è la prova generale, insomma, sì.
1: Ma voi lo sapete che comunque ne viene cantata solo un pezzo?
0: È molto più lunga.
1: Perché è molto più lunga, perché la proseguirebbe con Orcheri sorgo gli animi, d'Italia al nuovo sole, terra delle esaltati che in marcia la tua prole. Le mete già sfavillano dinanzi al nostro.
2: Sembra Dante,
0: Sì, è vero, cioè, quella
1: è continua, continua.
2: Comunque ho notato una cosa, che nella prova generale le cassate con tutti i capitani, eccetera, rimangono nella lizza, cosa che invece durante la giostra si spostano, perché tutti, diciamo, con i cavalli,
1: allora vanno diciamo che vanno a posare i cavalli,
2: esatto,
1: e le
2: perché e purtroppo le... era successo tante volte che tutto quell'allineamento con i cavalli, insomma, via
1: Terra d'Arezzo viene fatta con i cavalli.
2: Sono già usciti, proprio perché
1: quando si faceva noi
2: accadeva, ma poi c'erano spesso con la musica, tutte le lance venivano, insomma, i cavalli si potevano agitare, e quindi onde evitare questo problema i cavalli, diciamo, lasciano tutta la lizza libera, e quindi Terra d'Arezzo viene cantata con la lizza libera. Invece qui, non essendoci cavalli,
1: i cavalieri e i palafrenieri di casata rientrano quando hanno sistemato il cavallo, rientrano a piedi i capitani. Poi fanno
0: nel frattempo
1: capitani.
0: Io ho il dovere di ricordare dove siamo, quanti siamo e dove andiamo.
1: Fai.
0: Daniela, dillo te dove siamo.
2: Dove siamo?
0: In diretta da Piazza Grande.
2: Siamo direttamente ad Arezzo. Piazza Grande sta per cominciare, cioè in realtà è cominciata la prova generale del Saracino,
0: che ci porterà alla 149esima
2: edizione. Diciamo che ora è terminata
0: chi ascolta radio
2: giustamente
0: dice,
2: non ci vede, dice ma questi che fanno
0: facendo, cioè dove vanno?
2: Stiamo entrando un po' nel vivo ora della giostra, insomma della prova, perché comunque si è conclusa si è concluso tutto il corteo, quindi sono entrati tutti i vari figuranti, tutti i rappresentanti della giostra, e quindi ora, diciamo, si sta per avvicinare il momento dell'attività più delicata.
1: Questa è la 61esima prova generale.
0: Pensa quante ne ha viste la Tuzia.
1: Non le ha viste di più. Perché è questa la 61esima
0: corsa con i cavalli. Per il discorso che dicevi prima.
1: Sì, perché prima era molto più informale, adesso era una cosa solenne.
0: Allora, una curiosità, sentiamo la Daniela se lo sa. Chi vince la prova generale?
2: Sì.
0: C'è qualche cabala che dica che magari gli porta bene per il giostro, oppure no?
2: Sì, a volte si dice chi vince la prova generale, chi vince la provaccia non vince il Saracino. Però ma in un modo così.
1: La provaccia non si può dire.
0: Vabbè, sdogani, non si dice.
2: Cioè, in modo così un po'.
0: Ci tagliano le antenne,
1: no, ci taglio il filo del microfono.
0: Il filo del microfono.
2: Cioè, c'era un po' questa cosa, ma poi in realtà poi non è così, perché effettivamente è così.
3: Corre la prima carriera il primo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera.
0: Che gli vogliono tanto bene, perché?
1: Ma è perché ti ho sempre detto il quartiere,
2: è
1: diciamo che
2: poi,
1: è il quartiere, diciamo, più focoso, più caldo della giostra, sempre stato. E vediamo rubando dagli schermi dei nostri colleghi delle televisioni che sella c'è Niccolò Nassi,
0: perché noi siamo una radio ma siamo spioni delle televisioni,
1: ma molto spioni proprio, veramente spie,
0: tra
1: spie spudorate,
0: esatto, siamo spie spudorate.
1: Vede che stanno inquadrando il preparatore,
2: ecco, Gianni Martino
1: che sta attendendo il momento, diciamo, ora giusto per andare verso il pozzo con il giostatore, mentre si sta incamminando il vice maestro di campo con la lancia con la quale il cavaliere andrà contro il buratto.
0: Come il vice maestro di campo?
2: Esatto, il vice maestro porta la lancia, mentre il maestro di campo si posiziona più o meno all'incirca metà della lizza, e da lì con il suo scettro darà l'autorizzazione a correre e quindi a poter partire al giostratore. Nel momento...
0: E che succede se non gli dà l'autorizzazione e il giostatore parte?
2: Una penalità, perché non lo può fare, è annullata?
0: E la rifà la carriera?
1: Non credo.
2: Perché non ha dato l'autorizzazione, cioè se parte probabilmente,
1: diciamo,
2: c'è stato un problema.
1: Che i maestri di campo separano
2: e la danno quasi subito
1: come, ecco, prende la lancia.
2: Non
1: così,
2: ho un ricordo di questa
1: così
2: cosa.
1: Così almeno è a posto, insomma. Perché poi non è che sta laggiù a guardare tanto se l'ha dato, se l'ha
2: esatto,
1: dato.
2: Diciamo che quando è arrivato, poi loro danno, lui dà l'autorizzazione e da lì il cavaliere può comunque partire, ecco, senza superare, cioè può fare tutte le sue mosse, diciamo, di controllo del cavallo, di iter. Ognuno ha il proprio iter all'interno della zona in cui può farlo, che è appunto quella linea bianca che si vede più o meno al corridoio del pozzo.
0: Che ci sono le fotocellule.
2: Sì, sì, ma c'è anche la linea che da lì in poi parte effettivamente.
1: Una volta che hai oltrepassato la linea, la carriera è partita.
2: Quello che fai, fai.
1: Non puoi tornare più indietro.
2: Esatto.
1: Vediamo che ora sta cercando un attimino di tranquillizzare anche la cavalla, ha preso la lancia in questo momento e il vice maestro Dioni Teoni si sta allontanando e prende posizione. Non capisco dove sta andando, perché di solito dovrebbe entrare, non dovrebbe entrare da lì, dovrebbe entrare nel primo spazio utile, diciamo.
2: Che però forse è tutto, che forse è bloccato occupato da tutte le persone.
1: Sì, dai figuranti.
2: So. Sì, nel senso da.
1: Magari se gli fanno un po' di spazio.
2: Però era tutto fermo.
1: Si evita. Che ecco che sta per partire. Di solito parte subito. Infatti è partito in questo momento. Una carriera molto, molto regolare, dritta, e ha perso,
0: ragazzi,
1: la lancia.
0: Ha perso la lancia.
1: Sì.
0: Eccola là, la lancia in terra.
1: L'impatto è venuto molto sotto.
2: Era anche già capitato nei giorni delle.
1: Allora, secondo me sì.
2: Era tra 5 e 4 forse.
1: Sì. Forse più basso sul 2. Però
2: comunque non mi sembrava netto.
1: Comunque è 0 perché la lancia l'ha lasciata, esatto, in terra. Io lo dico sempre, io quando
0: pensa
1: scrivo,
0: che ancora Antv il cavaliere sta correndo.
2: Ma qui invece ha già corso,
0: è
2: rimasta anche senza lancia. E poi è successo, purtroppo in questi giorni si è verificato, insomma, più volte che perdessero la lancia.
1: Ma lui credo
0: ora,
1: più per una traiettoria troppo sotto al burato. Vediamo un po' noi. Guardiamo. Sì, infatti.
0: Vai, guardate,
1: vedi,
0: voi che siete speciali.
1: Ma secondo
2: forse
1: me
2: erano
1: due.
2: Sì, anche secondo me.
1: Sì. Vedi quanto vedi che la cavalla tende
2: sotto,
1: molto a andare sotto. Non era una carriera molto veloce,
2: fatta,
1: però ecco, è arrivato proprio sul dritto per dritto. Ecco, questa è l'inquadratura forse migliore. Vediamo. Vedi quanto è sotto al burato, sì. Questa è una carriera che è venuta molto stretta.
2: È proprio uscita, ha tentato anche di riprenderla, ma non c'è stato verso, comunque era due.
1: Questo è un
2: Almeno sembrerebbe
1: Io dico
2: ora
1: sempre che sono dalla parte del burato, perché poi alla fine, quando viene in piazza, chi comanda poi
2: è lui,
1: decide il burato e non c'è.
0: Vorrei non essere d'accordo, però.
2: No, ma è come sono tutti i discorsi, abbiamo fatto delle prove bellissime qui e là, però poi conta quel momento, quell'attimo in cui sei te da solo col burato, quella frazione di secondo e anche di millimetro, perché si sta parlando. Ora qui è caduta anche la lancia.
1: 4 secondi e
2: però
1: mezzo.
2: Però è comunque millimetri, insomma. Ecco.
0: Guarda, c'è il maestro di campo Veneri, che in questo momento non è.
1: Sì.
0: Che sta parlando con
1: vice maestro di campo a piedi.
0: Sì, vabbè, non lo so, sì, però sta lui, Gabriele Veneri sta dicendo qualcosa.
1: Ma secondo me gli sta dicendo che deve uscire sotto e non deve fare. Secondo me.
0: Per me ha sentito te, ha detto andiamo a rimproverarlo.
1: Può darsi che ci ascolterà, magari alla radio ci ascolta, che si arriva prima.
0: E le
1: sa prima quelle che succedono in fondo, no?
2: Anche perché forse laggiù non riusciva a vedere, cioè non lo so,
1: ma
2: se
1: no,
2: è riuscita a vedere.
1: È anche una perdita di tempo, no? Nel senso che
0: magari il cavallo
1: maestro di campo deve aspettare molto a dare.
0: Ma se non gli ha dato retta al cavallo, se non gli ha dato retta al cavallo.
2: No, non c'era lo spazio, secondo me i figuranti erano proprio a ridosso della.
0: Daniela, come si chiama quel bigliettino che viene portato là? Lo sai, perché non sappiamo
1: lo sa
0: come
1: nessuno.
0: Si chiama papirino, no?
1: Il biglietto.
2: Come si chiama il biglietto? C'è un nome tecnico,
1: ma
0: non si sa, non l'abbiamo
2: ma
0: mai capito.
2: Via,
1: questa è una
2: zitto che deve parlare la radio.
3: Il primo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera ha marcato punti 5.
0: Vi ho fregato
3: ma
0: tutti.
3: Avendo perduto
4: me
3: la lancia nello scontro con il muretto, marca punti 0.
0: Ecco, quindi ha marcato 5, ha perso la lancia, punti 0.
2: Sì, probabilmente non era proprio un 5, diciamo, niente perfetto,
4: pulito,
2: però,
4: no.
2: Ragazzi, evidentemente è anche vero che comunque ha perso la lancia. Quindi insomma,
4: sì, vabbè, comunque diciamo che anche nei video, che nei video non vedi il fermo immagine.
5: No, l'hanno tolto.
4: Noi siamo anche
5: tolto.
4: Sì, ora lo dovrebbero dare ora il fermo immagine.
5: L'hanno tolto il fermo immagine, mi spiegarono anche
4: fino
5: perché,
4: a dopo
5: il, c'erano state delle discussioni, quindi non lo fanno più.
4: Lo fanno dopo che l'Araldo ha dato
2: il punteggio. Ah, certo, sì. Esatto.
4: Perché se no da casa lo dicevano
2: c'è
4: prima.
2: Vabbè,
5: ma allora che fanno? Allora ci tappano la radio a noi, scusa. Noi arriviamo 24 secondi prima,
4: sì.
5: Punto.
4: Sì, ma mica al pubblico che è in piazza. E se non c'è la radio come fanno?
5: Che vuol perché dire? Dalle, il dalle case vede subito, eh.
4: Sì, ma da no. E che vedi? Anche noi si era visto
2: fermo.
4: Sera, ben, cioè, fermo immagine lo vedevano nelle case di piazza.
5: Comunque,
4: e dalle case di
2: dalla
4: piazza.
2: Dalla televisione.
5: Dottor Rosati, le ricordo.
4: Dottore Enzo,
5: dottoressa Saracino, le ricordo che le ho detto 5.
4: Sì,
5: a sto giro una volta ho ragione.
4: Bravo.
2: Non era molto netto, però è anche vero che in questi casi che comunque ha perso poi cose. Anche la lancia, alla fine punteggio
5: vedi,
2: che sia 5-2 era comunque.
5: Devi
2: 0.
5: Sapere, Daniela, che io sono abituato a stare con lui e col Parnetti, no?
2: Ma io mi so difendere, però.
5: Ah, no,
2: pochino.
5: Te assolutamente.
2: Ah, meno male,
5: ma
2: via, un pochino.
5: Allora, una volta che ho ragione, di fortuna.
4: Ma io te la do ragione, quando ce l'ha.
5: Una volta che ho ragione di fortuna.
4: Chi c'è a cavallo?
5: Toglietemi questa soddisfazione, no? Via.
4: È Scarpini, Niccolò Scarpini. Che farà la carriera, la prima carriera per Porta del Foro. Vediamo, insomma, lui fresco vincitore dell'ultima prova generale di settembre 2025 con uno splendido punteggio. Vediamo che si sta attendendo tutta la, non sappiamo, forse lo sapranno loro cosa attendono, perché eccolo che sta arrivando. No, c'è un rifiuto ora della cavalla, ma
2: era successo anche durante le prove, se non ricordo male, di questa settimana, che il cavallo arrivava intorno al muratto e poi non ce la faceva più andare.
4: Giulio
2: come
4: Vedovini
2: se avesse qualcosa che boh.
4: Ma
2: però
4: diciamo
2: ci sta, poveri, insomma, cavalli,
4: diciamo,
2: voglio dire, non è il suo habitat,
4: no, diciamo,
2: normale.
4: Allora diciamo innanzitutto che il cavallo in natura è una preda, ok? Viene predato il cavallo in natura, quindi il cavallo per sua natura tende a scappare dal pericolo e non a buttarsi dentro. Il fatto di arrivare qui da solo e essere di là in una situazione di diciamo tranquilla con gli altri cavalli, senza il giostratore sopra, arrivare qui e trovarsi da solo in mezzo diciamo a questo catino con tutta la gente, i figuranti a bordo lizza, per loro è una situazione diciamo stressante, no? Quindi...
2: Esatto, poi come hai detto te, il cavallo è un animale sociale, perché io quando sono andata a cavallo, infatti, mi hanno proprio detto questo: il cavallo è un animale sociale.
4: Che vedi che ora invece ho messo di campo,
2: è entrato dal punto
4: è
2: giusto.
4: È uscito dal punto giusto.
2: Quindi il cavallo quando è in gruppo tende a replicare quello che fanno gli altri.
4: Ecco che infatti parte subito.
2: Non so.
4: Ha avuto il suo problema in ingresso.
2: È partito proprio a razzo.
4: No,
5: ecco,
4: questo è un 4
2: proprio
4: orizzontale,
2: grande.
4: Sì.
5: Molto spostato dal centro.
4: Sì.
2: Sì.
4: Ha avuto grossi problemi.
5: Sarà a 10 centimetri dal centro.
2: No, vabbè, questo era un 4 quasi sul numero.
4: Ai miei tempi, come direbbe qualcuno, si esultava per questo punteggio.
2: Esatto.
4: Qui.
2: Perché era un gran
4: punto. Con 8 si poteva se vinceva la giostra.
2: Era un gran punto.
5: Giostre, sempre 4.
4: Beh, facevano anche 3, insomma, con 7 si andava a spareggio.
5: Se uno tira il 4, qual è il rischio che punteggio faccia?
4: In che senso?
5: Se uno volutamente tira il 4, no? È un tiro che è pericoloso, espone a...
4: I tiri sono tutti pericolosi alla fine, perché poi dipende sempre, c'è il margine d'errore che è abbastanza alto, perché comunque il gommino se sui, è 3 centimetri, l'angolo diciamo il 4 centimetri e mezzo come larghezza.
5: Il gessetto
2: però
5: che colore
2: oggi...
5: è?
4: Quindi...
5: Daniela, il gessetto che viene ingessata la punta della
4: inchiostro
5: lancia. Come giornale gessetto?
4: No, è inchiostro. Vabbè, è inchiostro da timbro.
2: È azzurrino, nerino.
5: Gessetto.
4: È inchiostro da timbro.
5: Va bene. Che colore è? No, io l'ho visto verde.
4: È verde, vero?
5: Ah, verde, visto?
2: Ma da vicino,
4: è stato fatto, prima era nero.
2: Io ero rimasta che era nero a vederlo. Daniela, voi mi prendete in giro.
5: No, è vero, me lo ricordo dello scorso anno, no, te lo giuro.
2: Vabbè, comunque il 4 una volta effettivamente.
5: Ma ho capito che te le sai queste cose.
2: Ah, ecco, mi volevi mettere alla prova
5: Roberto,
2: sul colore. Ora, sul colore.
5: Le sa le cose?
4: Bravissimo. Non gli si può dire niente.
5: No, però il gessetto non lo sapeva.
4: E poi comunque quando le cose non le sate, dice io lo so.
2: Non lo so. Cioè, io l'ho sempre detto, meglio non dire una cosa finta, falsa, ma in questo vale in generale, non nella giostra.
5: È vero,
2: se dico che lo so, lo so, se non lo so, lo saprò. No?
4: Certo.
5: Vi ricordiamo che siamo in diretta da Piazza Grande.
3: Arriva il cavaliere del quartiere di Porta del Foro. Ha marcato punti 4.
2: Come avevamo detto, insomma, questo era abbastanza insomma palese, diciamo. Beh, così
5: sembra che non conti niente.
3: Corre la carriera.
2: Vabbè, ma perché è cambiato il tempo,
3: del
2: dai.
3: Quartiere di Porta Santo Spirito.
2: Oh. Oggi comunque si allenano non per tirare, ma si allenano per tirare al 5. È chiaro che il tirare al 5 è comunque un tiro rischioso, perché comunque il 5 è un cerchio
4: di 4 centimetri e mezzo,
2: che
4: come
2: è
4: un anello
2: quanto,
4: di 4 centimetri.
5: Ma quelle le misure tornano,
2: sono le misure della estremità della lancia, quindi è facile comunque poter sbagliare. Il 4 ovviamente era un tiro che appunto negli anni 90 insomma ti garantiva già una bella posizione.
5: No,
2: ecco,
4: oggi siamo andati ai spareggi con 8 tutti e 4 i quartieri tante volte.
5: Quanto sono durati più tempo i spareggi? Quanti spareggi sono stati? Mi ricordo che una volta era interminabile.
2: Oh, io una volta uscì alle 8, mi ricordo. 2000... Ma io ho perso un pezzo di microfono.
5: Mi sa proprio di sì, Daniela. Non so 2001. Se l'abbia mangiato meno.
2: Io non credo di averlo mangiato, però non so dove è andata a finire.
5: Va bene.
2: Scusate, andremo a chi l'ha visto, perché.
5: Vabbè, io ho perso un guanto. Scusa, Daniela.
2: Com'è possibile?
5: Vabbè, lo ritroviamo.
4: Sai quanti ce n'ha la radio?
2: No, ma soprattutto come fa? Da dove si è staccato?
5: Beh, dovremmo rivedere la registrazione.
2: Va bene, via. Comunque si sente, no?
5: Si sente.
4: Sì.
2: Va bene, via.
4: Per quello non c'è problema. Vediamo che il vice maestro di campo è andato in postazione. A cavallo abbiamo Leonardo Tozzi,
5: che ha spezzato la lancia.
4: No,
5: perché
4: sì, lui mi ha alle prove.
5: Non è sì.
6: Radio Fly. Rewind.
7: Fly spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai.
9: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
10: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Flyspot.
11: Sono le 17 e 14 minuti.
6: Radio Fly.
7: Rewind.
5: Ma lo rinomina? Aspetta.
4: Ah no, sì, Leonardo Tozzi per Sant'Andrea invece.
2: No, ora c'è San Lorentino.
5: No, adesso c'è.
2: C'è il terzo, Santo Spirito. Ci siamo confusi con i microfoni.
4: Nicola
2: ancora Scherpino. C'è Santo Spirito.
5: Vedi, ti abbiamo tolto, cioè hai perso il cappuccio del microfono, quindi adesso
4: ci siamo distratti.
2: No, perché Tozzi infatti ho detto è Sant'Andrea, però
4: sì, però
2: perché si sta preparando.
5: Va bene,
2: il microfono ci ha
4: vedete che al pozzo lo sta accompagnando Luca Veneri, che è stato ingaggiato quest'anno dal quartiere Porta Santo Spirito come diciamo preparatore, vincitore di molte giostre di Saracino, non mi ricordo quante, ha vinto anche tantissime quintane in giro per Italia, fra cui Ascoli, non ha mai vinto Foligno, cavaliere e giostatore di grande esperienza, e la sua esperienza la sta mettendo a disposizione del quartiere di Porta Santo Spirito.
2: Esatto, insieme al fratello a San Laurentino, insomma, hanno fatto un po' la storia di Porta San Laurentino per, insomma,
4: l'hanno vinto, tanti anni. Dopo la coppia a Parigi Capacci è stata,
2: sono entrati loro.
4: Sì, è stata un coppie che viene ricordate,
2: sì,
4: più.
5: Ma poi si divide.
2: E erano proprio la coppia del 4, perché erano una macchinetta da guerra, erano dei 4, sì, proprio tutto sempre stampati, quindi sì. In quel momento
4: Gabriele
2: era vincente.
4: Ha fatto un 5 solo, Luca Veneri non ha mai fatto 5.
2: Però poi non si sono evoluti al 5.
5: Mai fatto 5.
2: Esatto.
4: Hai fatto 5 in tutta la sua carriera.
2: E dopo la giostra invece ha preso un andare diverso.
4: Ecco che è partito Scarpini, una carriera non troppo veloce diciamo che è sul 3.
5: Sì, esatto,
4: questo è un 3. È un tono o è un 3 o è un 4.
5: Cioè, no, dove è il 4 più alto?
4: C'è il 3.
2: Dove è il 4 più alto c'è il 3, che è il quadrato, diciamo.
4: Quindi,
2: diciamo
4: il 4 è nella strada. Sopra il 4 orizzontale c'è il 3.
2: Ha riconsegnato, diciamo, la lancia.
4: Si sta facendo controllare.
5: Ti ricordi la polemica dello scorso anno sulla riconsegna della lancia, che non si era fatto vedere?
4: Due anni fa, nel 2024.
5: Che poi sembrò più quasi una responsabilità di sopra che non la guardavano.
4: Sì, perché se infatti ci hai fatto caso, quando successe quel fatto lì, c'era un giudice solo che controllava.
5: Esatto.
2: Più tre.
4: E per regolamento i giudici devono iniziare la misurazione del cartellone solo dopo aver controllato il giostratore, e è il presidente della giuria che dà l'assenso al giostratore a poter scendere da cavallo, perché è stato
5: Io mi ricordo che un giostratore che diciamo successivo invitò più volte la giuria a far vedere, cioè
4: però a quel tempo non era normato, la cosa era normata diciamo un po' alla buona. Adesso è stata normata dal nuovo regolamento tecnico, e il presidente di giuria che dà l'assenso al giostatore, fino a che il presidente di giuria non alza il braccio, lui non può scendere da cavallo, pena una penalizzazione. Ecco che il bigliettino sta andando verso l'araldo, il bigliettino con il punteggio e le eventuali penalità o premi, perché ora
2: ci può essere anche quello.
3: Il primo cavaliere,
5: sentiamo,
3: del quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti 3,
2: infatti, diciamo, si vedeva che l'impatto comunque era alto.
4: Dicevamo che
3: corre la carriera il primo cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea.
4: Nel bigliettino ci potrebbero essere anche sia delle penalità ma anche dei premi. I premi che possono essere dati per
2: se strappa.
4: Oh, vai, dilli tutti.
2: Allora, se strappa le palle del
4: mazzafrusto,
2: si chiamano così, che sono tre palle che sono attaccate appunto al braccio destro del burattino con una corda, ecco. Non è una cosa, diciamo, ovviamente insomma usuale, sono tre palle con tre lunghezze diverse, ecco. Che nell'impatto chiaramente del burattino che si muove, gira, rotea, girano anche quelle e può succedere in maniera negativa che se c'è una carriera particolarmente magari lenta o con un'inclinazione particolare, insomma, può portare al fatto che il giostratore purtroppo possa essere colpito nel retro da queste palle. Infatti nel momento in cui riconsegnano la lancia, il giostratore deve mostrare sempre la schiena senza essere appunto stato toccato da nessuno, perché comunque il giubbotto, diciamo il vestito, può essere anche magari pulito accidentalmente, invece in quel modo è intatto, integro, e quindi viene visto dalla giuria così come è stato. E chiaramente se viene preso che anche non è nemmeno piacevole, immagino, è una penalità. Invece viceversa, se diciamo dall'impatto questo mazzafrusto comunque si ritrova a staccarsi e quindi in realtà il re Buratto viene tra virgolette tolto, viene
4: strappato
2: del suo,
4: dalle mani del Buratto,
2: esatto, e diventa una cosa invece positiva,
4: e che viene dato un punto
2: a seconda
4: viene tolta
2: una palla,
4: due punti oppure e quattro punti per tre palle, esatto. Se viene tolto proprio
2: non è usuale, insomma, non è
4: se
2: che è una dinamica.
4: Il giostratore impattando nel Buratto spezza la lancia dall'elsa verso la cima, invece viene raddoppiato
2: il punteggio. Questo invece è una dinamica, insomma, che diciamo si verifica, certo non è anche quello che tutte le giostre accade, però può succedere, perché comunque la lancia è una lancia legno, appunto fatta di legno, quindi ci può essere la magagna, il nodino, tante cose. Infatti proprio per avere un utilizzo diciamo paritario, equitario, le lance vengono estratte a sorte, quindi non è che ognuno si sceglie la lancia, ma vengono estratte a sorte e quindi poi in base all'estrazione poi vengono utilizzate da ogni singolo giostratore durante la carriera.
4: Ecco, vediamo che Tozzi ora si nasconde nella zona sicura, diciamo, per il cavallo, allontano dagli occhi indiscreti. Al pozzo,
2: superato,
4: come potete vedere, è andato Emanuele Formelli.
2: Tozzi l'ha fatto ogni tanto, di, come si diceva prima, di rompere la lancia, non si sa come mai.
5: Sì, ecco. Secondo me si è fatto male l'altra sera, però.
4: Ma perché?
5: Perché la presa di costato qui? Cioè,
2: ora io l'ho vista.
4: Non mi è arrivata come notizia che si sia fatto.
5: Speriamo
4: male.
5: Di no, insomma.
2: Ha fatto anche 5, tra l'altro, rompendo la lancia.
4: Ecco che vediamo che è partito in questo
2: anche
4: momento.
2: Abbastanza vivace.
4: Sì, è andato in mira, diciamo, un po' troppo lento, infatti.
5: Due
2: netto.
4: È proprio un 2 pieno. È andato in mira, diciamo che questo ragazzo viene dal saltaostacoli. È un allievo del saltaostacoli, è un allievo di Emanuele Formelli che l'ha accompagnato infatti al pozzo.
2: Eccolo, infatti, vedi, sta tornando.
4: E si è approcciato a tirare per la giostra da 4 mesi, diciamo 4-5 mesi. Quindi
2: insomma, è già anche abbastanza,
4: ha già fatto anche troppo. È un bravo cavaliere, ma insomma ci vuole un po' più di esperienza, quindi non mi sento di dover dire che abbia fatto male, nel senso
5: che è successo?
2: Sappiamo che Sant'Andrea, insomma, appunto c'è stato un cambio importante
4: di tutti,
2: quindi insomma è come si diceva
4: anno?
2: Prima
4: perché Bruni e Tavanti sono passati a Porta Crucifera e loro avevano 5 giostratori, perché avevano i due titolari, poi avevano Tavanti e Bruni e Elia Verni,
2: esatto.
4: Erano rimasti con uno solo che poteva fare la prova generale,
2: quindi
4: e
2: è
4: sono
2: stato
4: andati
2: un po'
4: a cercare loro.
2: Anche Giulio Vedovini poi è stato, diciamo,
4: Giulio Vedovini però non è mai stato,
2: no è vero, però diciamo era una persona
4: accreditato
2: che,
4: con Porta Sant'Andrea,
2: esatto, però diciamo era presente insomma nel quartiere di Porta Sant'Andrea,
4: è un quartierista Porta Sant'Andrea che però per professionismo diciamo
2: ha scelto un altro quartiere.
5: La vicenda di Matteo Bruni,
2: eccolo,
5: mi fa pensare un po' allo spazio dei giovani, ci coltivi i giovani però gli devi dare spazio, perché sennò poi i giovani, no?
4: Vedi Santo Spirito,
3: il primo cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea ha marcato punti 2,
2: Volevo dire anche un'altra cosa.
5: Senti,
2: che ora
5: ha detto,
2: e infatti
5: Mussi.
2: Infatti guarda Beppe, sembra che tu mi abbia letto nel pensiero.
3: Carriera,
2: però
3: il secondo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera.
2: Volevo dire proprio questo, nel senso, da una persona nella mia piccola, insomma, esperienza, che ormai abbiamo imparato anche a capire se il punteggio, cioè cosa dirà l'Araldo, perché comunque lui è molto espressivo, quindi un po' da come si esprime già, se te hai un mezzo dubbio, capiamo un po'.
5: L'ha detto un po' incalante,
2: diciamo, la sua enfasi, il carattere va un po' interpretato, però un pochino a volte si capisce se può essere più una cosa o più l'altra, vabbè, perché forse giustamente una persona, cioè l'Araldo,
4: diciamo,
2: è il numero
4: lui
2: uno,
4: fa anche tante prove a casa e diciamo che lo cerca anche di far capire più o meno sul tiro. Se il tiro è palese come questo, insomma, che l'hanno visto tutti, lo sa anche lui che l'hanno visto tutti. Però sui tiri, diciamo, come si dice adesso, su quelli fitti, che non sai mai se 4, se 5, se 2,
2: quelli ci dà una
4: suspense che è capace a tirare.
2: Sì.
4: Comunque io ti vorrei,
2: e poi è forte quando dice 2,
4: ti vorrei far vedere
2: che hai trovato
4: la prima fila dei punteggi delle prove di ieri sera, delle riserve.
5: Se me la mandi, la mando anche in live.
4: E vedi, come puoi vedere, c'era,
2: guardate che lavoro,
4: un 5, un 5, un 2 e un 5.
5: Esatto.
4: Come puoi vedere, stasera c'è uno 0, un 4, un 3 e un 2.
5: Ma erano gli stessi?
4: Non so, ora non so se erano scesi nello stesso ordine.
5: Vabbè, però lo 0 era,
2: però,
5: fatto 5.
2: Però comunque erano le riserve, i primi che hanno tirato.
4: Se ti
2: le riserve,
4: vedere, quello sotto era 4, 4, 5,
5: sì,
4: 2.
5: Però lo 0 ha fatto 5.
4: Però è 0, cioè lì c'è scritto 0, fai come ti pare, nel senso.
5: Però ci aveva preso.
4: Ma io non è che però vedi che poi quando ti vai a giocare la gara, quella vera, l'emozione, la pressione anche sui cavalli del pubblico, cambia tutto,
5: sì.
4: Cambiano le prospettive, cambia tutto.
2: Esatto.
4: E quindi poi ti ritrovi ad avere una strisciata con gli stessi tiri delle riserve molto alti, te li ritrovi la sera dopo con dei tiri molto bassi, è tutta un'altra cosa. Hai capito? Questo è quello che volevo dire. Che poi quando ti vai a giocare
5: un po' di casualità
4: ce
5: la vuoi mettere,
4: ma no, io non ce la metto, no, perché ma questo lo sai perché? Perché è per quello che dicono anche loro, che fanno, si allenano tutto l'anno,
2: sì, ma poi conta quell'attimo, quel secondo.
5: Sì, ma secondo me conta anche che ci siamo noi, perché loro sanno che appena fanno il punteggio noi lo diciamo subito, no? Allora
4: lo dici prima.
2: Aspetta che sta per partire e lo confondere, sì. Allora
4: ecco,
2: qui stanno
4: Matteo
2: partendo
4: Marmorini che sta
2: i secondi giri, diciamo,
4: che sta per partire. Lui è, io l'ho soprannominato il cosacco per la sua impostazione. Vedi come si butta tutto fuori.
2: Sì. Sembra un 4 verticale.
4: Sembra.
5: Ma lui la tiene differente.
4: Lui ha un'impostazione che è diversa da tutti gli altri.
5: Si vede, cioè, l'ho visto io
4: molto, molto fuori da.
2: Io vorrei dire che è un po' l'impostazione anche alla Martino, perché Martino un pochino ha cambiato la
5: questa non te la passa.
4: No, non te la passa. Questa non te la passa.
5: Lasciala spiegare. Ah,
2: allora, diciamo che ora si sta parlando di tantissimi anni fa, ovviamente, quando Martino ha cominciato a fare il giostratore. Ora è allenatore, quindi è una figura tecnica di riferimento, però lui ha iniziato come giostratore, insomma, si sta parlando degli anni 90, fine anni 80, anni 80, sì, no, però l'inizio, esatto. Lui poi, insomma, è stato nominato il re della piazza, insomma, ha cambiato veramente la sorte un po', ma anche l'andamento proprio del modo di
4: ha cambiato la giostra.
2: Ha cambiato,
5: che c'ha un carattere un po'.
4: Ma io, che carattere c'ha lui? È una persona per come la
5: che sa il fatto suo.
4: Ma guarda,
2: sicuramente,
4: per come la conosco io, è una persona con la quale si sta molto bene in compagnia, ma ti dico veramente
2: è
4: molto
2: simpatico.
4: Molto simpatico, però è molto deciso, è una persona molto intelligente.
5: Dal punto di vista della giostra, c'è l'insegnamento anche che fa ora, no?
4: Sì, ma poi io ho potuto vedere alcuni allenamenti che

0: insomma, poi dopo Mirafiori
1: Mirafiori no, Montefiori.
0: Montefiori.
2: Non lo dico.
0: Comunque lui è stato il primo che, diciamo, prima correvano tutti seduti e lui è stato il primo che ha cominciato a alzarsi.
2: Daniela, quindi una persona così non gli
0: ha cambiato l'impostazione,
2: puoi dire come fare. Quindi se lui dice
0: io dicevo un'altra cosa che lui
1: secondo
3: cavaliere del quartiere di Porta Crucifera ha marcato 4.
0: Okay, no, non quello che volevo dire io era solo il discorso che lui oggettivamente all'epoca sua correvano tutti a sedere quasi in poltrona sulla sella. Lui invece ha dato un cambio perché comunque si proiettava verso il muratto, era alzato e da lì piano piano, insomma, sì, ho capito quello che dicevi te, ma io dicevo invece questo di una cosa fisica, di come approcciava al buratto. Martino e Martino, non c'è niente da fare.
2: Martino comanda Martino, comanda il quartiere.
0: Questa è la domanda tipo Marzullo.
1: Entrambi,
0: ognuno per il suo dovrebbe fare.
1: Vabbè, come perché a San Lorentino chi comanda? Comanda il quartiere o comanda Bedovini? È la stessa cosa.
2: Ma è questa la cosa, cioè persone così importanti, così
1: posso dire che stamani
2: sono un po'
0: chiacchierare il Beppe, ne capito.
1: Gli spiego. Stamani ho parlato con un capitano al telefono e a un certo punto siamo entrati in questo discorso qui. E io ho detto che mi fiderei di Martino o del Bedovini, ma fossi un capitano io vorrei avere con me una persona di mia fiducia che capisce di cavalli, di cavalieri, di impostazioni, ma non perché non mi fido, ma per avere un parere terzo, capito? Cosa che, per esempio, ti faccio un esempio pratico, ha fatto il capitano di Porta del Foro con Dario Tamarindi, perché Dario Tamarindi è amico, molto amico anche di Enrico Bedovini, molto amico di Vernaccini, però Enrico Bedovini e Vernaccini sono comunque, diciamo, tra virgolette a libro paga del quartiere, sono dei professionisti. Dario Tamarindi in ogni caso è un quartierista che sa tanto di giostra, di cavalli, e quindi lui gli interessi fa quelli del quartiere, capito? Ecco,
2: abbiamo detto la stessa cosa, capito? Te l'ho detta un po' di
1: sì,
2: più.
1: Sì, io l'ho spiegata per i nostri ascoltatori.
2: Dario, tra l'altro, lo sai che te lo conosci bene, Dario Tamarindi?
0: Dario lo conosco.
2: Ecco, sai che qualcuno dice che è colpa sua che tu è spostata la Lancia? Lo disse anche lui, da noi in trasmissione.
1: Che Lancia?
2: Quando la Lancia si è spostata,
1: ha detto lui il pestone a Fanfani.
2: Lo riconducono quattro, direi.
0: Guarda, è vivace, Dario, insomma, è vivace, si sa.
2: Sì. L'ha detto lui.
1: Ma lo sai perché fu spostato tutto poi?
2: Non lo so.
1: Perché praticamente fu il sindaco Fanfani alla fine prese anche il pestone.
2: Al Beppe Fanfani, ci fu
1: dei problemi, poi fu Ghinelli che
0: l'ha spostato
1: nel terrazzino, per non pigliare il pestone, però paura di pigliare il pestone anche lui. Allora diciamola così.
2: Ti piace il posto dove c'era la Lancia, se lascia lì, sì, dove viene consigliato.
1: Era su per giù dove era messo prima. Ecco che è partito Vitellozzi.
2: Dai,
0: è 4 anche questo, anche verticale.
2: Un pochino sopra il 5?
0: Sì, ma è 4 verticale.
1: Lui non ha fatto, solo 5 per tutte le prove, ha fatto 5 anche ieri sera, stasera ha fatto 4.
2: Aspetta, la dirlo, legge che ancora non l'ha detto la RALS.
1: È la legge del buratto.
2: È la legge
1: del buratto. Abbiamo
2: imparato un'altra, oltre che tu
0: hai ragione. Cos'è?
2: Oltre che lui è stato musico.
0: Ah, musico, non capivo musico. Scusa, guarda, musico, ma è una parolaccia veramente.
1: A te, musico. A te.
2: No, facente parte del gruppo musico.
1: Hai assistito al rapporto che ho io col buratto in diretta.
2: Ah, lo sai che un giorno
0: che rapporto c'ha avuto
2: la trasmissione telefonava al burato.

0: Esatto.
1: Sì. Cioè io dico, ho avuto due telefonate in trasmissione a Radio Fly col Buratto.
2: Iniziavo la trasmissione e stava telefonando.
1: Scusa Daniele. Ma lui mi fa, ma te inizia trasmissione, cioè, ma scusa, ma telefonato con Buratto, no, che fai? Attacco? Cioè, posso attaccare? Cioè,
3: è il re delle Indie.
1: È il re delle Indie, ma poi mi faceva, ma che lo chiami maestà? È re, e come lo chiamo? Gli dai del lei.
2: Li ricordiamo,
1: no,
2: in diretta
1: tu.
2: Da Piazza Grande.
3: E voi, no, lo so.
2: Ricordiamo anche chi abbiamo.
3: C'ha anche le palle. No,
1: loro,
2: abbiamo Daniela Formelli, una scoperta della
1: di Beppe. Di Beppe Misuri, un altro
2: Roberto
1: Rosati
2: che ormai è già stato da tempo.
3: È scoperto.
1: Io sono ma freddo non mi fa,
3: No, ora si è un po'. E poi ci siamo anche rinfrescati un attimo.
2: Me lo permettete, sì. Il tecnico audio video che sarei io.
3: Editore. Ah, te stesso.
2: No, io editore. Faccio il tecnico, mi diverto perché faccio il tecnico. Se voglio, per esempio, ti spengo il telefono, il microfono.
3: Spengimi il telefono o te.
2: Tanto hai perso il microfono.
3: Ho perso anche un pezzo di microfono.
2: Siamo in diretta a Piazza Grande Arezzo per la
4: il secondo cavaliere.
2: Aspettiamo.
4: Del quartiere di Porta del Foro ha marcato punti 4.
3: Te l'avevo detto, Misuria.
2: No, sì, vabbè, anche tu hai detto erano 5 altri.
3: Che 5? 5 c'era, anzi, se veniva in meno, dai.
2: Era al centro.
4: Il secondo cavaliere.
3: Ora, è vero che c'ha l'occhiale in Misuri, ma insomma.
1: Una domanda che non arriva da me, ma arriva da Alessandro Maccari.
3: E che lo conosco. Saluti.
1: Bene. Sì, vuol sapere, Maladani di che quartiere è? L'aveva detto prima.
3: L'avevo detto,
1: Vabbè,
2: guarda, ti rimetto, aspetta, ti rimetto la Daniela.
3: Sant'Andrea.
2: Messo così, eccola qua, la Daniela, le dame bianco-verdi.
3: Verdi, esatto, ero anche nel giornalino.
2: Te lo sai che col citone non si sa se è bianco-verde o se è verde, scusa.
3: Che c'entra bianco
2: verde? Rosso-verde o verde-rosso?
1: Guarda, io ho spiegato anche questa, che fa finta di non la sapere.
2: Il colore dei quartieri,
1: fino al 92 com'era?
2: Rosso
1: il tema
2: verde.
1: Del quartiere di Porta Crucifra era, veniva prima il rosso,
3: il rosso, il rosso verde,
1: ma ora dal 92, non è verde. Quando sono stati rifatti i costumi hanno invertito il verde col rosso. Io gli ho spiegato anche il perché, e lui
2: se ne è accorta te?
3: Guarda, sui colori ora dell'abito, soprattutto col citrone, detto col citrone Porta Crucifera.
2: Porta Crucifera
1: va bene, anche col citrone non si offende nessuno.
3: Ma dai.
2: Mi spiegate una cosa.
1: Oh. Sì.
2: Ma Porta Sant'Andrea si chiama Porta Trento Trieste e Porta Ferdinando.
3: No, Porta Trento Trieste.
2: No?
3: Cioè, allora,
2: no, c'è scritto lì.
1: No.
3: Ma dove?
1: Sono andato a fare un giro. Il quartiere di Porta Sant'Andrea è una cosa, che era la società di quartiere Porta Sant'Andrea.
2: Ascolta.
1: La porta è Porta Trento e Trieste, già Porta Ferdinanda.
2: C'ha tre nomi.
3: Sì. Ma la porta.
2: Ma noi si chiama Porta Sant'Andrea.
1: No. Quella si chiama Porta Trento e
3: esatto.
1: Trieste.
2: Va bene, ma ma lì dopo Piazza San Giusto c'è il quartiere di Porta
1: Sì,
2: Sant'Andrea.
1: Che è un'altra cosa in centro.
3: Esatto, non ho capito.
2: Sai che il numero è? Via delle Gagliarde numero 2. Sto facendo stretti video e quindi.
3: Allora, aspetta, che sta andando.
1: Sta andando al pozzo, quindi in partenza.
3: Santo Spirito.
1: Elia Pineschi. Su Danny. Vediamo un po', anche lui non ha fatto delle bellissime prove.
3: Il cavallo
1: sembra
3: tranquillo.
1: Le prove più brutte.
3: Non è detto, qui, stasera mi sembra che.
1: Migliore.
3: Io ho appena detto che il cavallo era tranquillo, si è imbizzarrito. Bene che stia zitta allora.
1: No, vabbè.
3: No, dai, guarda, detto sembra tranquillo il cavallo, guarda te subito invece.
1: Comunque c'è stata una quantità in queste prove.
3: D'agitazione.
1: Di cavalli agitati.
3: Guarda anche ora.
1: Capire.
3: Ma io l'ho appena finito di dire. Guarda, ma bellino, tranquillo.
1: Che,
3: tac.
1: Guarda, no, che non sarà. Non, io no, ho poche ricordanze di aver visto una quantità così alta di
3: tanto,
1: cavalli.
3: Non lo so come mai.
1: Ora
2: io
1: che
2: qui avrei la mia battuta, ma non la faccio perché già prima ho capito che qualcuno si è arrabbiato. Quindi.
1: Con me, io.
2: No, questa storia dei cavalli la dobbiamo finire io e te.
1: È vero?
2: Sì,
3: guardiamo questo intanto, il cavallo ancora non è riuscito a prendere la lancia proprio perché appunto non c'è stato un contatto tranquillo, forse in questo momento ce la fa.
1: Vedi che si è dovuto spostare addirittura il... Te pensa che prendono degli accordi prima su dove lasciare dove lasciare la lancia al giostratore, e chiaramente lui, il vice maestro di campo, era lì perché il quartiere gli aveva chiesto mettiti lì.
3: E poi deve
1: si deve spostare lui
3: diretto.
1: Adesso si deve spostare lui, quindi modificare anche il punto di consegna, perché non riescono a gestire bene la situazione del cavallo, che ora è fermo.
3: Ora gli è girato
1: tenendo,
3: intorno, guarda.
1: Lo sta tenendo Luca Venuti. Questa infatti è una posizione, un modo di consegnare molto
3: un po'
1: inusuale.
3: Esatto.
1: Sì, con le nostre telecronache inusuali.
3: Sì.
1: Anzi, radiocronache.
2: Noi rubiamo con gli occhi anche dei schermi delle televisioni, che qui li vediamo ovviamente live.
1: Certo. Ecco che comunque è ora la lancia l'ha presa e parte subito, non aspetta molto. È una carriera sul 5.
3: Io direi che 5, però ora guardiamo.
1: Io direi
3: meglio.
1: Che bisognerà guardare
3: per
1: secondo
3: bene.
1: Me anche il tempo, perché per l'ho vista un po'.
2: Era un po' lenta?
1: No, nel senso che a occhio sì, però sai, tante volte anche il galoppo stesso del cavallo ti può
3: è
1: fregare.
3: Una modalità diversa, e quindi
2: però
3: non
2: Daniela,
3: so.
2: Questo te lo posso dire. Lui un paio di volte l'ha centrato la carriera.
1: No, vabbè,
2: è vero.
3: Sembrava però un bel tiro,
1: Tiro è sul 5.
3: Sul 5, molto vicino, se non precisamente 5. Però, ora rivediamo.
1: Cioè, sono sensazioni, capito, che
3: esatto.
1: C'hai il non cronometro nel cervello, insomma, ecco. Vediamo un po', ora i giudici sono andati a misurare. Io penso che il 5 l'abbia fatto.
3: Anche secondo me, dall'impatto sì. Sembrava, anche perché non c'erano sbavature.
1: Non c'erano
3: però
1: sbavature, no. Quando
3: vediamo.
1: Quando non vedi
3: niente,
1: le macchie nel
3: insomma.
1: Cartellone, o un ci ha preso.
3: Non
1: ci fu,
3: È vero.
1: È successo. Allora,
3: mamma mia.
1: Ci sono stati. Allora, il primo fu Mario Capacci, che non fece girare il burato, non mi chiedete l'anno perché non me lo ricordo,
3: diversi anni fa.
1: Gabriele Tavanelli non prese neanche nel cartellone, prese nel ferro, fece girare il burato ma prese nel ferro.
3: E qualcuno poi ha preso nell'uno, però anche quello non tantissimo
1: anche, ma è bello è che quando Gabriele Tavanelli non prese niente, a noi ci bastava uno per vincere.
3: Questo è quello che si diceva prima, insomma, la giostra è anche un po'.
1: La giostra.
3: C'è anche quel pizzico che è comunque il fatto, il destino, quell'attimo, quel momento.
1: Lì punì la spavalderia, secondo me.
3: Ecco, comunque c'è già il biglietto.
1: Fare uno perché bastava uno.
3: C'è già il biglietto, quindi.
2: Dobbiamo trovare Eccoci. Il nome di quel bigliettino.
1: Ma perché non va bene biglietto? Guardiamo nella storia, nel Medioevo, come si chiamava.
3: Sentiamo.
4: Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti 5.
3: Come avevamo visto era 5. E poi il pathos dell'Araldo è
1: Vedi
3: stato quello da 5.
1: Non ci avevo
2: però,
1: preso sulla carriera, che è una carriera regolare.
2: Però
4: corre la carriera, il secondo cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea.
2: E per te Daniela la vedo dura, perché sei a 2.
3: Vedremo. Vedremo. Quindi in questo momento abbiamo. A pari merito Santo Spirito con San Lorentino, perché comunque loro col 5 hanno recuperato, diciamo, il 3.
1: E
3: vediamo.
1: E Sant'Andrea dovrebbe avere qualche premio. Perché
3: mi sa, è
1: anche
3: con
1: 5. Anche col 5. Tanto lontano non se va.
2: Passa.
1: Quindi.
2: Però se non aveva perso la lancia, col citrone a quest'ora aveva 9.
1: Ma come si dice Arezzo? Se
2: la Minona
3: aveva le rotte era un carretto, però. No? Comunque io ora vorrei dire che questo 5 oggettivamente era molto più pulito rispetto all'ipotetico 5 che aveva fatto il cavaliere di Porta Crucifera, perché insomma quel 5 poi sicuramente 5. Era 5 ovviamente, però diciamo il tecnicismo effettivamente questo era proprio pulito.
1: Io te lo dico da quartierista, per me può essere anche in 5.
3: Sì, certo, dopo il punto è quello.
1: Basta che quando ci hanno scritto 5
3: certo.
1: Io sono a posto.
2: Ecco, adesso il giostratore di Porta Sant'Andrea, sì, cosa dovrebbe tirare? Un 5 a spaccare la lancia, un 4 a spaccare la lancia?
3: Diciamo che può tentare generale, il fato però, cercando di fare una carriera un pochino più forzata, magari farla un pochino più veloce, ma, però ma perché te, è quello che prova, diciamo, nello spezzare la lancia, però
1: a un giostratore di riserva,
3: però ecco, siamo
1: alla prima esperienza,
3: esatto, non siamo in giostra vera,
1: cioè,
3: diciamo
1: con
3: così,
1: il rischio di rovinare cavallo giostratore, perché poi il cavallo ti può prendere una botta in bocca, insomma, io gli direi fai la tua esperienza, il tuo esordio,
3: esatto,
1: fai quello che hai sempre fatto fino adesso, non ti preoccupare tanto, disturbi non ci sono.
2: Però se fossimo in giostra lui dovrebbe a fare qualcosa.
1: Sì, ma comunque fosse io il capitano, io gli direi tira il 4 pulito, senza forza niente, tanto la lancia se si può rompere si rompe.
3: Sì, diciamo che a volte chiedono, provano a forzare un pochino, un attimino, ecco.
1: Perché
3: però
1: detta fra noi, insomma, cioè detta fra noi e tra chi ci ascolta, fare una forzatura come dici te, come fece anche Enrico Vedovini, c'è da rovinare in cavallo che poi dopo devi ricostruire con la botta che gli fai prendere.
2: È chiaro,
1: capito?
2: Queste sono cose che non vengono considerate forse.
1: Le lance si rompono perché sono difettate, se no
3: la fortuna di quella lancia, la fortuna di quell'impatto, di quella che si piega a quella flessione precisamente in quel punto che tra virgolette è difettoso, ecco, più debole, più fragile, certo, ecco, perché comunque sono di legno, quindi sono flessibili, è partito abbastanza, sì, veloce
1: e ha fatto tra il 4 e il 3,
3: sì, in quell'angolo.
1: È nell'angolo
3: lì.
1: È nell'angolo fra il 4 e il 5, sì, e il 3, però
3: sembrerebbe più
1: fra il 4 e il 3,
3: anche secondo me.
1: Comunque ha fatto il suo esordio, ha fatto la sua carriera,
3: insomma, dai, voglio dire.
2: Poi faccio una domanda,
1: vai.
2: Se il cerchietto fosse esattamente nella stessa area tra il 5 e il 4 e il 3, che punteggio verrebbe presa, considerata?
1: Allora,
2: cioè, che punteggio verrebbe
3: si prende il punto centrale del chiodo, cioè
2: No, nel senso, se metti il cerchio, prendi la stessa area sia il 3, il 4 e il 5.
1: Allora, il punteggio, diciamo, che viene ricostruito dai giudici, viene ricostruito il gommino, ok? Quindi l'ellisse con la deformazione
2: dell'impatto.
1: Col loro hanno a disposizione 4 mascherine, ok, con le quali vanno a ricostruire il tiro.
2: Ah, poi ricordami.
1: Dopo, in pratica, è una questione di superficie, facciamola semplice, del cerchio. Si crea l'area della superficie del cerchio, ok? Quindi quanto ce n'è più dentro al 4, quanto ce n'è più dentro al 5. In caso in cui fosse precisamente nel rigo fra il 4 e il 3, allora viene dato il punteggio inferiore.
2: Pensate.
3: Sì, sì.
1: Mentre sul 5 questa possibilità non c'è, perché dentro al cerchio del 5 c'è costruito un altro cerchiolino. Sì. E se il tiro ricostruito è tangente o secante a quest'altro cerchio bianco, vuol dire che la percentuale è maggiore dentro il 5, quindi è 5.
2: Cioè, allora, mi state
3: esatto,
2: molto,
3: è tipo ero già meravigliato,
2: ma te queste cose le sapevi?
3: No, questa cosa qui dell'area,
4: sì, cavaliere,
2: mamma mia,
4: del quartiere di Porta Sant'Andrea ha marcato punti 4.
3: Dai.
1: È stato bravo.
3: Sì,
1: ha fatto la sua giostra, il suo esordio, tutti e due senza.
3: Dai.
4: Corre la carriera il cavaliere del quartiere di Porta del Foro.
1: E siamo alla prima carriera di spareggio.
3: Esatto.
1: Vediamo.
2: Quando è che ha vinto la lancia a Porta del Foro? Lo scorso anno?
1: A settembre.
3: Ti ricordi? E anche la provaccia generale.
2: Perché insomma era tanto che non vinceva, no? Ti ricordi?
3: No.
1: Tanto.
3: Avevano rivinto.
1: 2019.
3: Avevano vinto anche recentemente.
2: Io ero contento per il Tamarindi, perché comunque Dario si era dato da fare.
3: Un personaggio.
2: È vero. No, ora dirai, ma te sei di Sant'Andrea? No, io dovrei essere di Santo Spirito teoricamente.
3: Sì, Porta del Foro aveva vinto anche nel 2019. Sì, comunque considera 2019-2025.
2: Dai,
1: erano 5 anni. Però c'è anche l'interruzione Covid.
3: Sì, un pochino sì, c'è stato quel discorso.
1: C'è stato.
3: Sì.
1: Se ne corse tre in meno, se ne corse
2: il Covid.
1: E poi si corse a settembre 2021.
2: Il Covid con le mascherine.
1: Mi ricordo sì. Mi ricordo tutto. Io mi sono fatto. Avevo preso casa in campagna e che non ce l'ho casa per via degli animali.
3: Comunque l'anno scorso Porta del Foro ha vinto sia la giostra che la prova generale.
2: Quindi ora, ha fatto cappotto, si dice così?
3: No, cappotto è quando vince entrambe le giostre. Quindi le giostre insomma. Tipo settembre e giugno. E quindi è il cappotto. Lo stesso quartiere, chiaramente.
1: Sì.
2: Settembre, giugno e si vince.
3: Le due edizioni, sia di settembre che di giugno, vengono vinte dallo stesso quartiere, si dice.
2: Esiste anche il triplete?
3: Ma triplete.
1: E perché fu la giostra straordinaria?
3: Nel 2000.
1: La giostra straordinaria, tutte e tre le giostre le vinse Porta Santo Spirito.
2: Porta Santo Spirito?
1: Sì, il triplete lo fece Porta Santo Spirito. Porta Crucifera.
3: Ma nel 2000 furono fatte anche tre.
1: E ne vinse due Porta Crucifera.
3: Esatto, io mi riferivo a quelle.
1: Però ne vinse due Porta Crucifera.
3: Due Porta Crucifera.
1: Vinse settembre e la straordinaria di settembre e poi vinse quella di giugno del 2001.
3: Avevo in mente quella veramente del 2000, che una di quelle era di quelle interminabili, mi ricordo ci furono
1: c'era
3: dei
1: Gianni Martino.
3: Esatto, io me lo ricordo benissimo,
1: che si scontrava con
3: Vannozzi,
1: con Alessandro Vannozzi, mentre Sepiacci si scontrava con Daniele Goi.
3: Esatto, e fu una di quelle delle manifestazioni che veramente col buio alla fine, cioè erano quasi le 8 alla fine. Cioè una roba paurosa. Anche questo insomma è abbastanza
1: Scarpini che si è ormai ci ha abituato
3: abbastanza
1: a
3: vivace
1: di... Vediamo un po'. E questo è un 3.
2: Si vede
3: 3 bello netto
2: questo.
1: E comunque e c'è sempre questo discorso che alle prove comunque poi ti hai dei punteggi veramente alti. Si arriva al discorso
3: del
1: momento della gara che poi questi punteggi vengono e non vengono, insomma, no?
3: Eh sì, anche perché San Laurentino oggettivamente questi giorni, insomma, era stato uno dei quartieri forse insomma che aveva fatto un risultato migliore sia dal punto di vista delle riserve che dei titolari, insomma. Era stato insomma ben piazzato, ecco.
1: Prima dell'inizio,
3: ma anche molto favorito.
1: Ho avuto una telefonata, tanto non è un segreto che siamo amici, con Alessandro Vannozzi. E lui aveva fatto una disamina delle prove molto, molto precisa e molto veritiera, secondo me. Ci aveva detto che Porta del Foro, secondo lui, aveva provato tutta la settimana le carriere perfette, cioè gli era sempre venuto le carriere perfette. Non c'era mai stata una sbavatura, non c'era mai stato un difetto, non c'era mai stato. Mentre per esempio aveva fatto l'esempio contrario, che Porta Crucifera
3: era partito
1: di problemi
3: non proprio bene,
1: che alla fine potrebbero essere i problemi che ti puoi ritrovare in giostra. Quindi lui diceva il sunto della domanda è:
3: ecco il punteggio.
1: Quanto è performante poi avere sempre tutta la settimana delle proprie carte?
4: Il cavaliere del quartiere di Porta del Foro ha marcato.
2: È incalante, sentite.
4: Punti 3.
2: Vedi,
3: te l'ho
1: poi
3: detto.
1: Lui è di Porta del
4: Foro. Corre la carriera il cavaliere del quartiere di Porta del Foro.
3: Sì, è proprio così. San Laurentino, diciamo che tecnicamente questa settimana, cioè questi giorni di prove, insomma, aveva fatto veramente una bella.
1: Era impressionante.
3: Su quante
1: subito,
3: poi tanto tu. E quindi insomma.
1: Ma anche le riserve.
3: Era, diciamo,
1: non so
3: esatto,
1: titolari,
3: era quello forse più sicuro, insomma, sui tiri.
1: Ah, è stato messo
3: come favoriti, ecco, di quelli più sicuri, più. Però vedi, stasera già sì, è vero anche che sono arrivate ai spareggi, quindi comunque 2-4 l'hanno fatto, però il 5 stasera non si è visto.
1: E io avevo messo per esempio che stasera se la
3: San Lorentino non l'ha fatto 5, intendevo questo, sì, si stava parlando di San Lorentino.
1: Porta del Foro. Se no quelli di fuori Arezzo gli si fanno ancora
3: Porta del Foro e San Lorentino
1: sono diventati
2: guarda,
1: 5
2: guarda che io su sta storia di tre nomi a Porta Trento Trieste
3: ora ricomincia con Trento Trieste.
1: Sì, ma lui è poi si
3: ora
1: fa,
3: arriva
1: si fa
3: Porta Burgi. Sì, sì,
2: sai cosa c'è sotto Porta? No, Porta come si chiama? Porta Burgi o Porta Stufi? Quella di Scale Mobili.
1: Porta Stufi.
2: Ah, ecco.
1: E le torri di Piazza Grande di che epoca sono? Su?
3: A chi lo stavi domandando?
2: No, le torri di Piazza Grande sono state fatte dopo.
1: Dopo che?
2: Sono state fatte in epoca fascista, possibile.
1: Bravo, durante il ventennio, perché cioè non esistevano.
2: Non esistevano
1: esatto. Torri in piazza.
2: E chi l'ha progettato le logge Vasari? O quanto è profondo il pozzo di Piazza Grande?
1: Cioè, chi l'ha progettato le logge Vasari è stata bellissima, è come di colore. Di che colore è il cavallo bianco di Napoleone?
3: Esatto, no.
1: Uguale.
3: Sì, va bene, via. Avanti.
2: Siamo in diretta da Piazza Grande, però non mi hai detto quanto è profondo il pozzo di Piazza Grande.
1: È un falso storico.
2: Mamma mia, ragazzi, c'è
1: è un falso storico. Ma come no? C'è le foto.
2: Ora ci si va,
1: Ma c'è le foto.
3: No, ora c'è tutte le cose tappate.
1: Ma
3: non
1: ci sono le foto, non c'era, non c'è mai stato il pozzo.
2: Sì, ma quanto è profondo ora?
1: Ma la colonna infame, anche la colonna infame è un falso storico. C'era una statua, ora non mi ricordo di chi, ora dovrei andare a guardare. C'era al posto e fu tolta dopo il periodo fascista.
2: Vabbè.
1: E fu messa la colonna infame.
2: No, quindi, sulle logge Vasari c'era un'altra cosa che non
1: no, quello. C'è una targa.
2: Sì, c'è qualcosa.
1: C'è una targa.
2: Me l'ha raccontata Ivo, ma non me la
1: c'è
2: ricordo.
1: Una targa che dice che per esempio sotto le logge potevano camminare solo i nobili. I plebei non ci potevano andare sotto, il popolo non poteva andare sotto le logge, né quando era sereno né quando piove. C'è la targa, poi si farà una foto e si manderà.
2: Allora sarà oggetto di un mio giro su Arezzo.
1: È quella colonna lì o in questa di qua? Guarda, dai. In una di queste due.
2: Dai, dov'è il passaggio 6 maggio 1799?
1: Ah, questo non lo
2: e
1: so.
2: E cosa accadde?
3: Lo so io.
2: Eccoci, e cosa vai. Accadde il 6 maggio del 1799?
3: Ora cosa accadde non lo so, no, però è qui.
2: Possibile, tu non lo sai.
3: Il passaggio è qui davanti alla biblioteca di Arezzo, dove ci sono quegli animalini. Ora
2: non puoi non sapere cosa è successo il 6 maggio del 1799.
3: Ora così no, non me lo ricordo perché non c'ero, guarda, ti dico forse non so se ero a fare la spesa quel giorno. Boh. Me lo ricordo, però comunque è lì davanti, aspetta che parte.
2: Dopo te lo dico. Ragazzi, ma questo ha fatto poco.
3: Ha fatto tre anche questo, ragazzi, ve lo volevo dire.
2: Questo è un tre ancora
3: tre migliore. Ancora più grosso, diciamo, dell'altro.
2: È vero, Roberto, questo è un tre.
1: C'è un altro spareggio.
2: C'è un altro spareggio sicuramente, perché anche lui ha fatto tre probabilmente.
3: Direi di sì.
2: Ma perché lo infamano, Corino?
1: A chi?
2: No, senti, c'è
1: no, vabbè, se... c'è un
3: no,
1: po'.
3: No, è un po'.
2: Beh, insomma.
1: C'è
2: vabbè.
1: Anche un po' di gente che inizia ad andare via, magari vabbè, sono di quell'altri quartieri.
2: Quell'altri quartieri, ecco, esatto.
1: E fa, no, perché quella. Guarda, quella che lì che va via è di Porta del Foro. Quindi, almeno che sia un d'Arezzo, anzi, sa mica. Però, anche qui.
2: Te lo immagini essere in questo momento un quartierista di Porta Sant'Andrea? Che ci sta a fare qui?
3: Guarda, stranamente che di solito riesco a ascoltare e a interagire con più mondi diversi, in questo momento ho interagito meno, devo dire, perché stavo guardando un attimo.
1: Comunque,
3: i messaggi
1: tirato,
3: da casa.
1: Ha tirato per Porta Santo Spirito Niccolò.
2: Salutiamo tu babbo e la tua mamma.
3: Esatto, che mi diceva che il mio babbo ha detto che il pozzo di Piazza Grande è soltanto una struttura simbolica. Vedi, quindi t'ha zittato praticamente, Beppe. Io non te lo volevo dire, ma
2: io non ho fatto.
3: Avranno chiesto a internet.
2: Io vi ho fatto la domanda quanto è profondo, non vi ho detto se
1: ma se è un falso storico quanto
3: sarà profondo. Se è finto ci sarà manco il buco giù, no?
2: Che ne sai?
3: Non lo so, ora io.
2: Quanto è profondo?
3: C'era quella canzone che diceva quanto è profondo il mare. Via.
2: Babbo, innanzitutto.
3: Esatto.
4: Il cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti.
2: Senti.
4: Tre.
2: Anche lui è.
1: Sì, dico Santo Spirito.
3: Grande Remo.
1: Ha rimandato Elia Niccolò Pineschi, che ha praticamente ha rifatto lo stesso punteggio che aveva fatto in prima carriera, quindi un 3.
2: Va bene. Grande Remo, lo salutiamo.
3: Esatto, mamma, ciao mamma Paola, ciao Remo.
2: Salutiamo. Devo dire che vostra figlia conosce il Saracino. È di un quartiere che in questo momento ha fatto 6, però.
3: Ovvialo. Siamo alle prove, dai.
1: No, però devo dire, questa guarda, è gara, ora,
2: noi ti conosciamo.
3: Sì, le prove, nel senso, prove siamo alla prova.
1: Nome, però è una gara, perché
3: certo,
1: c'è
3: che ha un vincitore, certo. No, nel senso, siamo alle prove, nel senso che è la prova generale, dai. È chiaro, una competizione anche questa, per forza.
1: Oddio, per, chi certo. È, per chi tira, insomma, ovvio, è la sua competizione. Quindi
3: non si ricomincia.
1: Più di tanto.
3: No, si riparte con San Lorentino, che ora da regolamento, comunque, anche questo regolamento, per non ritare un'altra volta Martino Gianni, però effettivamente fu cambiato
1: per
3: Martino Gianni. Ma e quindi ad oggi, durante lo spareggio, fammi finire, durante lo spareggio, in pratica è obbligatorio che ad oggi gareggi il secondo cavaliere. Quindi il primo cavaliere può essere scelto dal quartiere, decide
1: dal capitano.
3: Sì, esatto, dal capitano e quindi dal quartiere, qual è il giostratore che va a affrontare la prima round di spareggi. Il secondo poi non può ritirare lo stesso, ma deve obbligatoriamente rifare l'altro giostratore, quindi si fa 1-1. Questo non era così in passato, perché comunque capitava che chiaramente se c'erano due giostratori, uno più potente dell'altro, ovviamente si puntava sempre su quello più certo, e questo fu cambiato sempre nel periodo di Martino Gianni, perché
1: la regola anti Martino.
3: Esatto, quando io ho detto che Martino ha fatto la giostra, è così.
2: Ma nessuno dice questo, dico solo che Martino può essere ingombrante come allenatore o come
3: persona. Sicuramente una persona con carisma, con pathos, con tante cose, e è anche sicuro di quello che è.
1: Decide lui.
3: Io su questo non ci metto bocca.
1: Non lo so, io non lo so.
2: Scusa, se i risultati li ha fatti, c'ha un curriculum
1: incredibile. È una mia idea.
2: Dicevo, se tu avessi visto, cioè la Daniela, io la scopro in questa maniera incredibile. Se l'avessi vista ieri sera, non l'avresti riconosciuta, per esempio, da stasera che sta commentando la giostra in una maniera.
1: Che ha fatto ieri sera?
2: Niente, perché lei anche canta e balla.
3: Che ha fatto ieri sera?
2: No.
3: Ha ragione, perché lui non lo sa. Il sugo che ha fatto? No, il sugo
1: partito,
3: lo faccio.
1: Partito, scusa.
3: È partito.
1: Vediamo un po'.
3: È
1: ha fatto 4. Un
2: 4. No, è un 4.
3: 4 sul numero. Questo era un 4 stile Veneri nel numero.
1: E tutta la settimana aveva fatto tutti 5.
3: Appunto, dicevo prima, San Lorentino, che ha sempre fatto 5 alle prove, non ha fatto un 5
2: lui
3: stasera.
2: Ha usato la tua filosofia, facciamo 4 e siamo tranquilli.
1: No,
3: questo era lontano proprio.
1: Esatto.
3: Ma poi qui secondo me ci ha nemmeno provato. Era proprio
2: secondo te Dario, che gli dice?
1: Che avete fatto ieri sera?
2: No, io niente,
1: lei,
2: ho detto che lei è anche cantante e anche ballerina, oltre che essere una professionista dei soldi.
1: Come una professionista?
2: No, nel senso che lei lavora in banca, quindi ha la sua professione, però è anche cantante e ballerina.
3: Diciamo la passione per la musica, quindi
2: e commenta.
3: No, le piante le metto anch'io, però tu vedessi che esperta che le piante,
2: so
3: che
2: sono. Se
3: estirpo
2: si sa fare anche la pasta asciutta di col citrone, non credo.
1: I maccheroni. Allora, ha detto che il sugo non lo sa fare.
3: Non lo so fare, sugo l'ho mai fatto, ma posso imparare, insomma, voglio dire, ho imparato tante cose, non è che mi fa paura fare il sugo.
2: Devo dire, Daniela, guarda, sei
3: via.
2: una
3: da mille risorse.
1: Non fa manco male.
2: Complimenti. Poi se
1: ne mangia troppo.
2: Io non me ne intendo, per me poi di quello che vuoi, ma visto che lo dice un'enciclopedia del Saracino.
1: No, enciclopedia c'è altra gente che è un'enciclopedia, io sono appassionato.
3: Esatto.
1: Con senso molto critico.
2: No, c'è da dire, questo lo devo dire, che a volte Roberto ha tirato fuori delle cose che poi si sono verificate e da dove l'abbia tirate fuori non si sa, però che puntualmente erano quelle, delle osservazioni che.
1: Vabbè, questo fa parte fa parte anche, diciamo,
2: la domanda te la faccio ora, scusa, non ti ero,
3: è arrivato il biglietto,
2: lo volevo fare prima. Io ieri sera sono andato lassù dove leggono, non so se te l'ho detto a te prima, dove leggono i risultati.
4: Il cavaliere del portiere dire. Porta del Foro ha marcato punti 4.
3: L'avevamo visto, eh.
2: Sì, però l'ha detto, forse sta.
3: Moscio.
1: Si risparmia per sabato,
4: il
1: secondo.
4: Il cavaliere del portiere di Santo Spirito.
3: Ragazzi, stasera per essere la prova generale ha già fatto i straordinari. Perché,
1: lui,
3: insomma,
1: lo dire. Sai che se lo trovi fuori in questi momenti qui, lo trovi fuori e lo saluti, te fa. Che parla.
2: Ma io
1: sta zitto, che ha paura, ha paura,
2: sì, ormai gli ha messo il bicialaldo, dai, gli ha messo il bicialaldo,
1: sì, vabbè.
2: No, ti dicevo,
1: la giostra delle
2: io sono andato lì in maniera molto ingenua, lo devo dire, dicendo: ma scusate, posso fare un servizio per vedere come assolutamente, sembra che gli abbia chiesto, cioè mi ha detto ma scherzi, dice, ma mica si vuole andare in galera, ma che vuol dire? L'hanno detta battuta, ovviamente l'ha detto
1: un... sì, ma
2: perché, scusa, è vietato capire come misurano, perché era carino. Poi ieri sera era la prova, come si chiama quella, simulata, quindi non c'è neanche,
1: diciamo che come te lo posso tradurre, visto che poi i cartelloni vengono esposti
3: dopo, sono pubblici,
1: sì, quando c'è la premiazione dei giostratori, diciamo che loro, se te ti metti lì a far vedere come misurano e qualcuno magari poi vede che già sbagliano, li bocciano, cioè, prima, capito? Aspetto un dezzo e bocciati quando
2: pubblica,
1: le giostre l'hanno fatte.
2: È un modo superandi come viene fatto, cioè io non capisco perché queste, vabbè, comunque
3: dai, ora arriverà,
1: perché hanno paura di
2: io
1: sbagliare.
2: Lo facevo a livello giornalistico,
3: Sallo,
2: mica
3: spirito.
2: Per contestare niente, ci mancherebbe,
1: no ma magari
2: sono curioso,
1: c'è il rispetto della privacy,
2: sì.
1: Sono cose delicate.
3: Ecco, arriva il secondo. Quindi Santo Spirito.
1: Elia Pieschi.
3: Santo Spirito, quindi si trova davanti un 4 a sto punto.
2: Dovrebbe tirare adesso lui. Un 4. Tanto
1: per vincere,
2: non
1: sì, e che si fa?
3: Per vincere dovrebbe fare 5. Ma dovrebbe anche non sbagliare per fare 5. Nel senso, se fa il 5 deve fare 5, perché il 5 si sa che, insomma, è anche rischioso. Non è detto che.
2: Fame, sì.
1: Anch'io.
3: Mi stava per mordere un braccio, infatti. L'ho visto, guarda che.
1: Ecco che,
3: ecco,
1: comincia
3: anche questo.
1: La solita, quello ha fatto diversi di prima, perché comunque poi
3: oddio poi c'è quei muri là che veramente mamma mia, è stata una scena quella di,
2: ecco,
3: Martino.
2: Una domanda, ma ha un tempo per partire?
1: No, e questa è una cosa che secondo me col tempo
3: forse andrebbe aggiustata.
2: Dio, guarda là.
1: Al momento che ti ho dato il via
2: è sempre il cavallo di prima che ha fatto,
1: certo, i cavalli li possono,
2: non li possono,
1: no, cioè sì, se gli dà il permesso veterinario, ma devono avere,
3: ma perché c'è un problema, ancora di salute,
1: certo, problema fisico,
3: ora
1: dovrebbe partire,
3: calmato.
1: Ma se credo che parta immediatamente,
3: forse
1: anche perché
3: calmato.
1: Poi per ritornare in quella posizione lì sai quanto gli ci vuole, infatti è partito. Ecco, vediamolo. Che fa la carriera, il cavallo si è un po' tirato.
2: Potrebbe essere un 5. Potrebbe essere.
3: Ma. Potrebbe.
2: È un po' spostato, mi sembra, sulla sinistra.
3: Potrebbe essere.
2: Mi sembra spostato un po' sulla sinistra.
1: Era anche un
3: non
1: po'
3: era
1: alto.
3: Molto velocissimo, però quello, sì, sa, però c'è la velocità che comunque viene
1: quella poi
3: misurata.
1: Visto, mi ha fregato anche a me prima, mi sembra, però.
2: Vabbè, però
3: vediamo. Tanto per
1: cavallo
3: la velocità c'è la misura.
1: Gli si è difeso sotto il burato, però niente.
2: Guarda,
1: niente,
2: sbirciamo un po' i nostri amici delle televisioni per vedere cosa.
1: Eccolo.
2: Che ci
1: vediamo.
2: Dicono, che ci dicono. Sì, che non lo diciamo.
3: Secondo me non era, più spostato verso il 4 verticale.
1: No, era meglio. Era meglio 5.
2: Beh, se fosse stato
3: secondo
2: 5.
3: Me è misto tra il 4 verticale e un po' più in qua.
1: È misto in un,
3: cioè,
1: misto, quindi misto un
3: 5.
1: Sì, sì.
3: È qua tendente, cioè,
2: quindi tutte sì, quelle
3: tendente un po' in qua, però la maggioranza mi sembrava su 4. Questo voi, è un po' da quelle delle famose misurazioni,
1: poi, come sì, costruiscono poi il tiro,
3: però,
1: a noi ci può fregare anche
3: 4.
1: A noi ci può fregare anche il famoso alone.
3: Esatto, bisogna vedere anche quello, però
1: cioè,
3: è
1: la
3: tra il 4, 2 e
1: la sbaffatura
3: 5.
1: Che chiaramente noi non abbiamo il cartellone sotto occhio, quindi
3: più che altro noi non si vede il momento esatto in cui batte, perché lo vediamo quando gira.
1: Sì,
3: appunto. Siamo dietro.
1: E quindi non avendo
3: che invece davanti
1: sì, qualcosa in più puoi vedere, ma sì, insomma anche
2: quindi
1: lì...
2: Quindi vuol dire che questa tribuna della stampa è messa male?
3: Diciamo no, vedendolo davanti, proprio davanti, ecco.
2: Quindi
3: bisognerebbe stare là
2: alla porta. Le porte ce le sei, dove eri te?
3: Guarda che in piedi si vede benissimo, cioè in piedi si vede, no, certo, io... non sei davanti,
1: ci vuole oggi
3: vicino,
1: buone,
3: però io almeno quelli. Però però
2: io ho smesso di andare al cinema perché a me capitava sempre quello con i capelli.
3: No, no, no,
1: con
3: si
1: capelli
3: vede
1: come
3: bene.
1: I tua.
2: Sì,
3: allora, io ormai ho l'occhio
2: dei io capelli così, vedrai quello
3: che infatti ho l'occhio di quella che lo guarda in piedi, capito? Quindi per quello.
2: Beh, sei una quartierista, dai. Ti definisci.
3: Ora io sarò in piedi a vedere il saracino, quindi.
2: Va bene, e noi ti saluteremo. Anzi, potresti fare cosa? Ti diamo un radiomicrofono e ti facciamo intervenire da laggiù. Perché no? Che dici, Roberto?
1: Che comandi te?
3: Vedi?
1: Che dico?
2: Io sono un umile tecnico.
1: Non mica voce facendo in capitolo io.
2: No, sarebbe carino visto che è laggiù in fondo.
3: Mi passate la linea direttamente dalla trincea del quartierista.
2: Sì, perfetto.
1: Specialmente se c'è qualche tumulto.
3: Poi mi venite a salvare perché.
2: Lei che
3: cioè, capito? Poi mi venite a salvare.
1: Si manda al Parnetti che è grosso. Te difende lui.
3: Vediamo un po'.
1: Hanno
3: ma lo so, è ancora
1: no,
3: il biglietto.
1: No, hanno deciso. Lo stanno scrivendo.
3: Sì, lo scrivono.
2: Qualcuno mi ha spiegato che se è netto ci va uno solo, però se tutti e cinque devono vedere, cinque, no? Poi se no fanno a maggioranza.
3: È collegiale chiaramente, quindi.
2: A maggioranza se no, esatto.
1: Sì.
3: Vediamo biglietto e da qui vediamo
2: quindi,
3: un
2: Roberto,
3: po'
2: vedi,
3: delle sorte
2: anch'io.
3: Del
1: ma io guarda che ti ho fatto
3: se devono
1: la,
3: cambiare il cartello
1: che ti ho fatto anche i complimenti quando sei andato.
2: Vabbè, ma io non ho parlato del Saracino, ho parlato delle cose fuori.
1: No, no, hai parlato anche dei Saracini.
3: Aspetta
2: guarda che ci stanno, sono proprio lì, cioè...
4: il cavaliere
2: che so?
4: Del quartiere di Porta Santo Spirito,
2: ecco fatto.
1: Lo fa vedere 5
3: 2 5
1: 5 6 no
4: 5
1: visto
3: Ale.
1: E voilà, c'est fini,
3: i giochi sono fatti.
2: E allora mancato punto 5, quindi
4: finisce la prova generale,
1: eccolo,
4: delle giostre del Saracino di San Donato, edizione 20 giugno 2026.
3: Sì, era un tiro non proprio netto, quindi andava studiato. Quindi a questo punto il 5 assicura la vittoria.
2: Va bene, allora sei contenta?
3: Certo.
2: Vabbè, ma tu sei
3: bellissima esperienza.
2: Il tuo quartiere è rimasto.
3: Ah, vabbè, dai, su. Ma io ora stavo parlando dell'emozione, dell'esperienza, no? Scusa. Qui siamo super parti. Io sono un amante della giostra, io l'ho sempre detto.
2: Brava,
3: no?
2: Brava. Se l'hai sempre detto, devo dire.
3: Ora mi candido come l'Aralda. La prima l'Aralda, donna.
2: Ora. Come fa?
1: C'è stato.
3: Insomma, guarda che
1: no, però
3: aspetta a me, cioè no, capito
1: la diciamo la Francesca Pasquini fu designata come possibile sostituto Araldo in te, ora non mi ricordo le date.
2: Ma che voce aveva, scusa?
1: Da donna,
2: capito,
1: ma non fece, non mi ricordo se fece qualche annuncio o qualche prova, ma penso di no. Era la Francesca Pasquini.
2: Ah, adesso c'è l'inno d'Arezzo, è giusto. Quando vanno via i quartieri c'è.

0: Eccoci qua.
1: Abbasso l'audio se non lo sentiamo. Allora, noi Roberto dobbiamo ringraziare Daniela.
2: Ma sicuramente.
1: È vero o no? Un'esperienza. Ecco, Angiolino, facci una foto. Abbiamo il videomaker.
2: Perché è stata bravissima.
0: Il nostro fotografo, il capello.
2: Competente. È stata bravissima, competente, ci ha dato.
1: E non c'è problemi che
2: torcere.
1: Si. Guarda, veramente. Complimenti e che siamo. Dire?
2: Niente, che
1: grazie.
2: Dire? Che
1: ora ti soffre la cena, se vuoi.
0: Vediamo,
1: dai.
0: Pure, capito?
1: No, ormai ti devo offrire. Perché c'è una tradizione, Daniela. Noi dopo la provaccia, oddio che ho detto, la prova generale.
2: C'è penso.
0: Vabbè, dai, su.
1: No, ma guarda, non l'ho detto mai. Cioè, vabbè. Saluto gli amici di Siena, perché la provaccia a Siena. Comunque, dopo il
0: saluto, vabbè, ma negli arrettini spiccioli si dice anche la provaccia. Dai, su.
2: Sì, poi,
0: diciamo la verità. Ora via. È passato anche nello Zanichelli. Dai.
2: In una trasmissione racconterò un altro aneddoto su provaccia e prova generale.
1: Va bene, allora
0: va bene.
1: Noi vi salutiamo e chiudiamo la trasmissione sia a livello ovviamente in FM, salutiamo tutti gli amici che ci hanno ascoltati in radio.
2: Grazie a tutti.
1: E speriamo di avervi tenuto un po' di compagnia qui da Piazza Grande. Ci troveremo
2: sabato.
1: Alla stessa ora
2: e
1: vi porteremo nella 149esima giostra del Saracino dedicata
0: alla 1R.
1: Quella lancia è un po' colorata,
0: Vabbè, l'oro è oro, è color oro, quindi
1: che
0: dai.
1: Colore è? L'oro che colore è?
0: È color oro.
1: E poi c'è il celeste.
0: È tendente più al giallo celeste, dai, però l'oro è oro, effettivamente.
1: Qualcuno m'ha detto, se pensate che sia di
0: Santo Spirito,
1: la prendiamo qua.
0: È un po', però vabbè, dai, su.
1: Va bene, allora ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.
2: Arrivederci a tutti.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
4: Fly Spot.
5: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga.
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
4: Fly Spot.
7: Radio Fly viene in viaggio con te.
8: Radio Fly viene in viaggio con te.
7: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
9: Sembra la scena di un

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera. Sei fogli che abbiamo riempito, li

0: Un saluto e ben ritrovati agli amici ascoltatori da Fabio Dalio di Trevi Meteo. Nella giornata di sabato il tempo sull'Italia continuerà ad essere dominato da un vasto campo anticiclonico di matrice subtropicale che interessa mezza Europa e che provoca un'ondata di calore anche piuttosto intensa su diversi paesi come la Spagna, la Francia e il nord Italia. Infatti le temperature potranno raggiungere i 36-37 gradi nel corso della giornata su zone come la Val Padana ma anche sull'entroterra toscano. Un caldo più moderato invece è atteso al sud con punte massime non oltre i 30 gradi lungo le coste. L'afa comunque si farà sentire nei grandi centri urbani e lungo i litorali del nord Italia e inoltre va segnalato qualche temporale di calore che si potrà verificare nel corso del pomeriggio e in serata sull'arco alpino e sulla dorsale emiliana, ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trevi Meteo.
1: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot. Vola.

0: dato che abbiamo il stoppetto della Fly Day Chat, che adesso prosegue con il nostro podio. Dalla terza posizione Joy Anima, Beautiful.
1: C'è l'ascolto, della Fly Dance Chart con Joseph DJ.
2: Terza posizione.

milioni passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.
1: Fly Spot.
2: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai!
3: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Eh? Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
2: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
0: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.

0: giorni.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.
1: One, two.

0: Blindspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Buonasera, bentrovati in questa diretta per la 149esima giostra del Saracino. Da Piazza Grande di Arezzo alle 21.30 inizierà questa manifestazione del mese di giugno, che ci porta appunto in questo evento dedicato tra l'altro ai 100 anni della 1AR. Allora, noi siamo qui in compagnia di Roberto Rosati e Roberto Pornetti. Ciao Roberto, benvenuto, ben ritrovato.
3: Ma buonasera e bentrovati a tutti. Siamo pronti.
2: Ecco, allora noi siamo in diciamo così, arriviamo adesso alle 9 come sempre per commentare quelli che sono gli ingressi, no? Vediamo che ancora c'è un sacco di movimenti.
3: E anche il Parnetti
2: sembra che stasera si muova parecchio.
3: Bacia tutte qui.
2: Vabbè, adesso lo richiamiamo all'ordine.
3: Un baciatore seriale.
2: Allora, che dire? Una serata che si presuppone, cioè come la vedete? Guarda, io la piazza non la vedo tanto piena, però tanto ve lo dico subito, saranno le 9, però insomma, dai.
3: Beh, non lo so, sai, la gente che va in tribuna di solito arriva anche all'ultimo secondo,
2: va bene.
3: In piedi, sai benissimo che sono stati ridotti per una legge nazionale, quindi lo calcoli male, insomma, l'affluenza nei posti in piedi. In tribuna vediamo.
2: Allora, vi dobbiamo subito dire alcune informazioni di servizio. Ovviamente a noi ci potete ascoltare sui nostri canali FM 98.5 106.100 in DAB, in digitale. Ovviamente ci siamo anche sulla diretta video, il live stream sui social, ma anche direttamente dal nostro sito https radiofly.cloud. e poi ci preme l'occasione anche di salutare e ringraziare gli amici di Radio Incontri in Blu di Cortona, che anche quest'anno, questa edizione, hanno deciso di collaborare con noi, quindi ritrasmettendo il segnale di questa diretta, che quindi è ritrasmesso anche da un'altra emittente, caro Parnetti, lo sapevi?
4: E ti dirò di più, visto che io so tutto di tutti.
2: Ecco,
4: a Cortona ha vinto il quintiere di Sant'Andrea,
2: ecco.
4: Con lo spareggio con Peccio Veraldi.
2: Ecco, quindi questo sicuramente gli amici di Radio Incontri lo sanno.
3: Ora,
2: benissimo.
3: Mentre la hostess si vede dal nostro quadratino, che sta dando le istruzioni per le uscite d'emergenza, io do le istruzioni per chi guarda la giostra alla televisione ma vuole ascoltare,
2: ecco,
3: noi.
2: Però già hai detto una cosa che io non ci avevo fatto caso.
3: Ah, non lo sai, tu sempre, anche per la prova generale.
2: Sempre l'ha fatto?
3: Sì.
2: Ecco, allora noi...
3: Allora io, ecco, già, vedi...
2: Allora,
3: posso fare un'intervista?
4: Ha sempre ragione.
2: Vai.
4: Non so di che.
3: No, c'è Gianni Sarrini
4: che ha tabacchettato.
3: Sì.
5: Il Quintanaro, dov'è sul sito, qual era?
3: Passione Quintana.
5: Hai scritto che Marmorini ha vinto le sue prime due lance insieme a Vedovini, no, solo la prima, quella del 2018. Nel 2023 ha vinto con Saverio Montini.
3: Sì, è vero.
2: Il bello della diretta radio è anche questo, no? Cioè, ci diretta così e via, vai, così.
4: Me l'hanno modificato Ascoli.
5: Vai. Con l'intelligenza artificiale. Sì,
4: bravo, come quella che è uscita oggi. Mamma mia. Ma l'avete visto quella che è uscita dell'intelligenza artificiale?
2: Va bene, allora.
4: Nessuno mi risponde.
2: No, aspetta. Siamo perché dobbiamo dare un filo a questa trasmissione e allora ci sono già troppe interferenze. Dicevamo, come hai detto che si chiama?
3: Io l'ho chiamata hostess perché sono i movimenti
2: come
3: che
2: fanno sugli aerei, no? Sugli aerei che indicano le uscite di sicurezza. Quindi, vabbè,
3: è obbligatorio per le manifestazioni
4: in quattro lingue: spagnolo, francese,
2: Va bene, intanto io sto guardando che tutto ci funzioni, magari segnalatelo se non ci funziona qualcosa.
3: Ah, stavo dando le indicazioni per chi ci vuole ascoltare ma guardare poi la diretta delle immagini in televisione, perché oppure se hanno un telefonino le vogliono guardare sulle televisioni, perché noi non pagando i diritti televisivi
2: noi facciamo un'altra cosa, abbiamo però questa possibilità,
3: e quindi magari le persone lo vogliono guardare ma vogliono ascoltare noi perché siamo più simpatici.
2: No,
3: allora
2: diciamo,
3: basta abbassare la televisione, il volume della televisione, e ascoltarci o in radio o sul sito di Radio Fly oppure su Facebook.
2: Allora, diciamo subito la motivazione tecnica: la radio è diretta e quindi noi il 5 che il Parnetti dirà, marcato quando dopo l'ha detto dopo ovviamente l'ha annunciato l'Araldo, il Parnetti dirà io l'avevo detto che era 5, ecco, voi lo sentirete 24 secondi prima di quello che lo sentirete quando guardate la televisione.
4: Se uno sbaglia
2: 24 secondi non sono pochi, c'è da dire, quindi vabbè, ma questo ovviamente perché l'elaborazione digitale, il digitale terrestre segue tutta una catena di processi, che è giusto che sia così, però insomma la radio c'ha questo grande vantaggio.
3: È vero.
2: Come avete visto, ecco, le dirette in diretta, buoni in materia di persone in diretta, perché non si sa mai, se magari dicono abbasso il Parnetti che facciamo?
3: È un po' casino, perché altro?
2: È la diretta in diretta, qui una parola che hai detto, qui una parola che dici, va.
3: Dove va?
2: Va in aria.
4: A me mi sembra che si è preso una piega un po' troppo sbarazzina.
3: No, va bene, allora ancora prima di
2: Che la piazza vediamo ancora, diciamo così, ovviamente si sta riempiendo la piazza. Allora, iniziate a commentare su cosa che cosa ci aspetta, che giostra ci aspetta questa del centesimo anniversario calda. Della 1R,
4: una giostra calda come la temperatura. Ora fortunatamente questa di giugno è notturna, per cui si sta bene, però anche per il corteo oggi insomma è stato bella intensa. E poi per stasera io ribadisco quello che ho detto, ma anche a fronte del mio caro amico Roberto, che mi dà diverse indicazioni, che comunque i quartieri non c'è, diciamo che sono un po' livellati, per cui non è che c'è a priori uno, anzi come ha detto anche lui, due ammazza giostra.
3: No,
4: per cui
3: c'è da considerare sul discorso caldo. Io farei anche una considerazione sui cavalli. Hanno fatto le prove con una temperatura che diciamo si aggira sui 7-8 gradi in meno rispetto al a stasera, e questo potrebbe anche dare qualche modifica anche alle prestazioni dei cavalli, perché poi sono animali, quindi sentono il caldo, sentono quando è più fresco. Ecco, stasera e oggi quando hanno fatto la sfilata, e mi è sembrato di vedere che la sfilata l'hanno fatta tutti con i cavalli titolari, quindi hanno fatto la sfilata, era molto molto caldo, e questo potrebbe anche diciamo modificare le carriere che hanno fatto durante la settimana alle prove, ecco,
4: tenendo anche conto che c'è tre cavalli esordienti.
3: Ma sai, quello conta poco, quel discorso che ho fatto io sul caldo, quello conta poco sul cavallo esordiente, nel senso che se poi il cavallo risente del caldo,
4: ecco, no, magari
3: cioè, credo che si alzino leggermente, al limite si possono alzare leggermente i tempi, ecco.
4: Magari ecco sui cavalli esordienti, perché stasera si troveranno con queste 5.000 persone che non l'hanno mai provate, perché anche nelle prove è vero c'è stato diverso afflusso di pubblico, ma certamente stasera è tutto un altro par di maniche, si dice così.
3: Sì, quindi te dici,
2: gli ha rubato una foto mentre stavate parlando di cose,
3: una spinta in più gliela potrebbe dare il pubblico rispetto al caldo, una spinta in meno dal caldo, una spinta in più dal pubblico, dice, se fa pari, insomma, nel senso
4: poi c'è buca fa piano,
3: poi c'è buca fa piano, insomma, io la non lo so, credo che comunque il caldo, la temperatura, qualche effetto ce l'avrà sulle carriere.
2: A Allora, ricordiamo, diretta da Piazza Grande,
4: Radio Fly. Anzi, a essere precisi, ecco, questo si chiama Piazza Vasari.
2: Come Piazza Vasari? Noi la chiamiamo Piazza Grande. Ma adesso mi smonti un mito.
4: Toponomastica è Piazza Vasari.
2: Ecco, allora, mi ci ha smontato un mito.
3: Non lo so.
2: Ma sì, sì. Normalmente il Parnetti, quando dice una cosa, è verificata.
3: Ma
2: però
3: guarda, ogni tanto, lo bacchetta.
2: Io voglio capire se tu vai a chiedere, che ne so, guarda, abbiamo qui Arezzo Notizie. Senti, okay, dov'è Piazza Vasari?
6: È questa Piazza.
2: Mamma mia!
3: E Piazza Grande è?
2: E Piazza Grande?
6: Per me è questa, poi non so per
3: come?
6: Come?
3: Piazza Vasari è questa. E Piazza Grande?
6: Per gli aretini è questa.
2: Oh, vedi?
3: È
2: brava.
3: A Bologna Piazza Grande.
6: Sì. Però
2: ascolta, Nadia Frulli di Arezzo Notizie,
3: a noi ci piace mettere in difficoltà,
2: ha dato ragione a tutti e due, però no, anche a me ha dato ragione, perché piazza, per gli aretini, io sono aretino, sì, te sei dell'Olmo, ma io sono aretino,
4: però,
2: cioè, capisci?
4: La toponomastica è Piazza
2: va bene, allora
4: se no ti faccio il discorso come prova bene. Generale
2: ovviamente, in questo momento stiamo attendendo l'ingresso, insomma ancora il pubblico sta arrivando,
3: che
2: poi
3: arriverà,
2: la partenza sarà alle, no, alle 21.30
4: 21.30 okay? Lo squillo delle chiarine,
2: ricordiamo, in diretta su Radio Fly, in diretta su Radio Incontri in Blu di Cortona, e ovviamente potete seguirci anche sui social e sul nostro sito web direttamente in video, vedrete noi e vedete un piccolo quadratino che vi fa vedere dove siamo, perché i diritti, ricordiamolo, della TV ce l'hanno le TV, e quindi è giusto che loro mandano il segnale video del service, però noi lo ridiciamo, arriviamo
3: prima. 24 secondi prima in radio,
2: ecco,
3: quindi in FM.
2: Sullo streaming ne perdiamo 5 mi sembra, quindi non invece so, che 24 dovrebbe essere 19, però insomma,
3: però voi abbassate il volume della televisione, ascoltate noi, oppure
2: ma se uno fa una scommessa, no? E lo sa, e dice scommetti che quello fa,
3: ma insomma deve essere veloce a farle, perché
2: vabbè, in 19 secondi ci si fa a fare una scommessa,
3: ah sì, tipo se scommette che 5 è quello, ma è 4
2: va bene, va bene,
3: deve essere veloce, insomma,
2: va bene, senti, sicuramente ci sono già tante persone collegate, ci sarà anche qualche amico di Ascoli, di Foligno, ti vogliamo salutare,
4: Passione Quintana, ecco, i nostri amici Passione Quintana,
3: il nostro amico di Monterubiano,
4: ma Monterubiano, tra l'altro posso dire che domani c'è la giostra e domani farò la diretta della giostra Monterubiano, che l'hanno posticipata,
2: la fai su Brontolo, dice la sua, sì, quello, sì,
4: l'hanno posticipata perché c'è stata l'elezione del sindaco, in genere si tiene per la Pentecoste, e l'hanno posticipata, però stasera Luca, quello che ci guarda sempre le nostre trasmissioni,
3: c'ha da fare.
4: Quando lo chiamate era al campo a mettere le mattonelle.
3: Ma a proposito di sindaco,
2: ecco, stasera è la prima serata, la prima giostra del neo sindaco Marcello Comanducci. Però abbiamo visto entrare anche l'ex sindaco, il già sindaco Vinelli, con la consorte. Chissà come vivrà questa giostra da ex sindaco.
3: Ma lui l'ha sempre vissuta in maniera, secondo me, l'ha sempre vissuta in maniera molto, diciamo, distaccata. Nel
2: dici,
3: senso,
2: perché?
3: Sì, ma perché non era un quartierista.
2: Vabbè, che vuol dire? Però
3: molto neutrale, diciamo, dai.
2: Allora.
3: Poi sai, si è voluto, comunque si era tenuto, lui si era tenuto la delega della giostra del Saracino, ora vediamo poi il sindaco Comanducci come intenderà distribuire poi le deleghe, quindi la delega anche alla giostra, perché c'era, se te ti ricordi, fu detto anche alla tua radio, c'era anche in previsione da quella parte politica, diciamo, c'era una, diciamo, un'idea in embrione di fare una fondazione per la giostra del Saracino. Esatto. Vediamo un po' quale sarà la strada che vorranno.
2: Ancora devono fare la giunta, quindi
3: sì,
2: dobbiamo aspettare.
3: Detto, vedremo la strada che vorranno percorrere, perché non è che si è detto cose, insomma,
2: no,
3: l'avevamo detto pubblicamente. Quindi lui ha anche detto alla riunione, Comanducci ha anche detto che la riunione che fecero al quartiere di Porta Sant'Andrea, quindi al preelettorale, il confronto fra sindaci sulla giostra del Saracino, lui fu l'unico che disse che avrebbe valutato anche questa opportunità.
2: Esatto.
3: Vediamo un po' quello che.
2: Senti, che ci raccontate voi che siete molto esperti della giostra di giugno rispetto a quella di settembre? È vero che qualcuno la vede come una sorta di giostra di serie B? Possibile?
4: Allora, questa è una cosa. La giostra,
2: diciamo, è giusta, quella, va bene, siamo d'accordo.
4: Okay. Diciamo che quella più sentita, però è stata sempre quella di settembre, anche perché nel corso della storia del Saracino a settembre si è sempre corso, mentre una volta la seconda, o anzi la prima edizione, per alcuni anni non si correva, se ne faceva solo uno. Per altri anni si correva a giugno, poi ad agosto, poi la prima di giugno, poi la seconda, per cui è sempre stata un po' ballerina. Cioè, e per questo magari diciamo che non dico che è meno sentita, perché questa sarebbe un'eresia, ma insomma c'era questa cosa. Sicuramente la diversità è da quando è stata introdotta l'edizione notturna. Ecco, questa caratterizza la prima edizione appunto di giugno, che si svolge sotto i riflettori dei fari qui di Piazza Vasari.
2: Te che dici?
3: Io, avendole vissute sia
2: da quartierista,
3: sia da musico, sia insomma, io dico che chi la sente meno anche quella di settembre. Il quartierista, quello che vive il quartiere, quello che ha l'attaccamento viscerale al quartiere, non trova differenze tra una giostra e quell'altra, e questi si sono tanti, perché la voglia di voler vincere è la stessa sia a giugno che a settembre, questo te lo posso garantire.
2: Il fatto che sia in notturna questa e l'altra invece sia nel pomeriggio, secondo voi cioè viene percepita in maniera diversa come manifestazione oppure no?
4: No, assolutamente.
2: C'è una notturna però comunque bella con tutti questi.
4: Io però potrei fare un esempio da quando è stata istituzionata la giostra giugno. Tra l'altro io vi ricordo che si parla degli anni, metà anni 90, la prima volta ci fu anche una mezza, non dico polemica, però venne messa alla terza domenica di giugno e capitava in concomitanza col Palio Castiglio Fiorentino.
2: Okay.
4: E in alcune edizioni ci fu un po' questa diatribe.
3: Ma io la polemica non me la ricordo.
4: Sì, sì, sì.
3: Se
4: sì,
3: l'avranno fatta a Castiglione Fiorentino, non dico. Sulla Renzi.
4: Comunque poi la giostra a giugno si corre il penultimo sabato di giugno, e sottolineo penultimo perché a volte giugno c'ha 5 settimane, a volte ce n'ha 4.
2: Ecco, io nel frattempo vi interrompo per dire che Lorenzo Cioni vi saluta da Napoli.
3: Lorenzo Cioni è componente della commissione tecnica della corsa di Narni, e gli faccio ancora i complimenti per come avevano tenuto la pista quando sono andato là a vedere Narni. Veramente veramente veramente un ottimo lavoro fanno loro là.
4: Mentre ti posso dire, non ci saluteranno qui nei messaggi, perché qui sotto noi la presidente, anzi devo dire ora sì, la presidente del Palio Contrari San Secondo Parmense, quella che ho salutato,
2: è sotto noi,
4: è qui.
2: Ah, è proprio. Va bene,
4: non ci saluta da
2: e allora la salutiamo
3: ha salutata, diciamo, in diretta.
2: È ancora più veloce di noi,
4: è più veloce
2: dell'FM, perché l'abbiamo qui,
4: anche perché anche San Secondo oramai sono parecchio legati col Saracino, per cui ce n'è diversi che diciamo che diversi sono andati a Porta Crucifra, ma quello è un particolare. Sì, come quartiere hanno sposato quello di Rosso Verde.
3: Ah, ma non capivo il collegamento, ora ho capito. Sì,
4: no, volevo finire un altro discorso, Beppe, quando dicevi il discorso di 18 giugno e settembre. Allora, sicuramente quando fu introdotta a giugno, diciamo che all'inizio non c'era anche il sold out nelle tribune. Ora invece o giugno o settembre i biglietti fanno
2: però,
4: il fumo.
2: Però per adesso sono le 21:20.
4: Manca 10 minuti ancora.
2: Vabbè, ma insomma se sono arrivati
3: io,
2: ora.
3: Se posso dire la mia, perché la domanda di Beppe era la differenza praticamente tra la giostra Sicilia, se uno trova delle differenze tra, ecco. Ne perde con quella di notte, ne perde i colori dei costumi.
2: Però c'è le luci, sono le luci.
3: Ma la luce naturale, e te mi insegni che la luce naturale
2: è vero, però,
3: è tutta un'altra cosa.
2: Questo
3: secondo me, cioè ne perde i colori dei costumi, il colore della giostra. Ecco, quello sì, leggermente secondo me perde. Poi per il resto è veramente la stessa cosa.
4: Lo sai, Beppe, la prima edizione notturna 1934 si correva con i tegamacci,
3: se ti ricordi l'ho raccontata.
4: No, io non mi ricordo perché non c'erano.
3: No, se ti ricordi nella trasmissione nostra alla radio ho raccontato ho raccontato di mio nonno. Ti ricordi che chi c'erano infatti queste fiaccole
2: e si chiamavano tegamacci.
3: Sì, sì. E mi ricordo che era una di quelle giostre che
2: io però nel 1934 non c'era.
3: Quando c'era la Mizzi?
2: Sì.
3: Che disse la signora Mirella Morelli.
2: Perché come
3: Morelli,
2: disse lei, Scerbini non mi conosce nessuno.
3: Che disse che mio nonno era.
2: Ecco Arezzo Notizie.
3: Mio nonno era.
2: Ma che Arezzo Notizie? Ce l'ho di qua, è Arezzo TV.
3: Mio nonno era in piazza, tutti gridavano Duce. E mio nonno disse: oh, che voglio la luce, tanto ce n'è poca. E lo presero e fece un giorno.
2: Era col mio zio
3: per la mano. E ti ha preso un suo amico, gli dice, lo portavano in chiusa. Praticamente lo portarono in cella. E lui lasciò il mio zio al suo amico, gli disse: tu portamela a casa te, che io posso.
2: Va bene.
3: E lo tendono una notte in gola.
2: Allora ricapitoliamo dove siamo, quanti siamo e dove andiamo. Poi il fiorino ce lo prenderemo. In diretta da Piazza Grande tra 7 minuti, se siamo in orario.
4: 21:30
2: ci sarà l'inizio della 149esima giosta del Saracino di Arezzo, quest'anno dedicata ai 100 anni della 1R, la prima azienda aretina che trattava l'oro, insomma la fattura dell'oro, e da lì sono arrivati poi tanti, perché la 1R ne ha fatte fondare tantissime delle aziende. Una serata particolarmente fresca, devo dire, dal punto di vista invece.
4: Dai, ora si sta bene, ora si sta bene.
2: Eccola Greta, no? Ci farai compagnia, Greta?
7: Buonasera.
2: E dopo giro la telecamera, è arrivata Greta, direttore di Arezzo TV.
3: Buonasera.
2: E quindi che farai la giostra con loro, perché...
7: Bene, tutto bene, voi come va?
2: Tutto bene, stavamo dicendo, bene. Siamo anche in diretta su Radio Incontri, te lo dico.
7: Okay.
2: Cioè, quindi siamo due radio questa sera e tutto. E stavamo dicendo che tra poco inizierà questa 149.
7: Vi do una chicca, ho intervistato l'ex sindaco.
2: Ah, l'ex sindaco.
7: Ghinelli,
2: che ha detto? Che ha detto? Intanto ti metto.
7: Ex sindaco, si dice così.
2: Già sindaco.
7: Già sindaco.
2: Lui quando l'ho intervistato l'altro giorno ha detto va bene già sindaco.
7: Sì, lo so, è più brutto ex, ma insomma di fatto è quello. Comunque, ovviamente dopo la battuta di rito, l'emozione, tutto molto bello, però gli ho detto: ma ha dato un consiglio al nuovo sindaco che fa un po' fatica a comporre la giunta? Lui ha detto sì, l'ho chiamato in settimana e gli ho detto: mi raccomando, ricordati che il sindaco sei te.
2: Questo però gli ha dato un bel consiglio, anche perché una delle cose che si recrimina proprio già sindaco Ghinelli è quello di aver dato spazio poco agli altri, cioè che ho mandato tutto lui
7: nel secondo mandato, un po' di più, concordo. Sì.
2: Va bene. Dai, e allora continuiamo.
4: Tra l'altro noi ringraziamo anche la Greta, perché le nostre puntate di Ciostrando...
2: Ma io la giro su di voi la telecamera, ti do il microfono e la giro su di voi. Ecco.
4: La Greta ci, diciamo, condivide le trasmissioni di Ciostrando.
2: C'è la cuffia anche per te,
4: trasmissione,
2: guarda Greta. Che
4: facciamo...
3: ha fatto le cose in grande.
2: Io
3: stasera
2: ti passo poi il mio microfono, perché io questa sera ho detto sto in rigoroso silenzio.
3: Ci credi? Ci credi Greta?
7: No.
3: Che sta zitto?
2: No. Comunque guarda qui, cioè, guarda
3: chi è?
2: No, il numero di quelli che ci stanno seguendo, cioè,
7: però
2: 80. Cioè sullo streaming, quindi.
3: Ma noi gli si è detto, no, dovete abbassare la televisione, se no ci sono, avete due telefoni.
2: È vero, però.
3: In uno guardate la diretta.
2: Così noi indichiamo, cioè
3: che
2: suggeriamo un modo per vincere le scommesse in maniera. Cioè che dite?
3: No, ma nel senso, ho dato delle indicazioni.
2: Anche la Greta,
3: ci avete un iPad, no, guardate nell'iPad,
2: capito,
3: lo guardate in televisione.
2: Sto insegnando come vincere una scommessa, tipo ti piace vincere facile.
3: Io sto insegnando come ascoltare noi e non quell'altri.
2: Ecco, non devi fare scommesse, perché scommesse non vanno
3: ma
2: mai
3: io
2: bene.
3: Io quello faccio, io tiro per me.
2: Aspetta che abbasso sto telecamera.
3: Io tiro per me.
2: Va bene, va bene, va bene. Ragazzi, comunque se volete sentire direttamente la piazza, FM 98.5 e poi 106.100, ora non mi ricordo le frequenze di Radio Incontri, mi perdonerete, però anche sulle FM di Radio Incontri ci sono più o meno alla diretta, e poi i nostri social.
4: Tra certo. L'altro, io allora Facebook. Ricordo che anzi ora inizierò a condividerla anche su Bronto, nella seconda pagina di Bronto.
2: Ok, ok.
3: Vai, lavora, forza.
2: Sono le 21:27, almeno qui in Piazza Grande di Arezzo. Attendiamo. Che dovrebbe succedere ora per dire che
3: alle 9:30
2: un colpo di mortaio.
3: Il microfono però
2: ora gli si dà,
3: non gliene dato ancora.
2: Ce l'ho all'ambientale per sentire l'inno d'Arezzo.
3: Lunga.
2: Intanto gli do il microfono alla Greta, però gli fagli dare l'altro.
3: Prendi quello del Parnetto.
2: Aspetta.
3: Quello del Parnetto.
2: Ora se mi staccate qualche filo, ragazzi, prendo fuoco, perché toccare le cose quando si va in onda diventa un casino.
3: Io ho detto quello del Parnetto.
2: Vabbè, Greta, te lo trovo un microfono.
4: Allora, io che saluto vado via, ciao.
3: Aspetta che sta lavorando per noi, vedi?
2: Aspetta,
3: che condivide la diretta.
2: Io
3: comunque
2: dare...
3: tra 2 minuti dovrebbe arrivare il colpo di mortaio.
2: Aspetta.
3: E lo sentirete.
2: Speriamo di non fare cessare tutta la diretta, che sarebbe veramente.
3: No, aspetta.
2: Aspetta, che è meglio. No, è tutto pronto.
3: È tutto pronto.
4: Allora, se mi permettete, così saluto gli amici di Brontolo. Siamo nella seconda pagina Brontolo News. Camillo e a Castiglion Fiorentino, che domani c'è il palio, oggi è stato il paliotto, vinto la Porta Romana, e domani il palio che chiaramente darà in diretta. Però saluto tutti gli amici appunto appassionati di giostre, quintane e pali, siamo anche appunto su Brontolo News, la seconda pagina.
3: Bene, manca 1 minuto e poi sentirete il colpo di mortaio che annuncerà l'inizio della 149esima edizione della giostra del Saracino di Arezzo,
4: dedicata a giostra di San Donato, perché ricordiamo l'edizione di giugno è dedicata.
2: Dobbiamo sentire Greta, poi quando poi prova il microfono, che
7: sì.
2: Ti devo.
7: Pronto, prova.
2: Oh, ci sei, poi ti giro anche. Ciao! No, siamo in diretta ora, non ci sono per nessuno.
4: Dicevo, la giostra di giugno è dedicata. Si corre per San Donato, mentre la giostra di settembre si corre per la Madonna del Conforto. Queste sono delle. Non sono più novità, perché oramai da alcuni anni c'è questa particolarità, per cui nella Lancia d'Oro c'è anche, oltre all'immagine ripresa dal bozzetto intagliata da Francesco Conti, ma c'è anche intagliato. Eccolo. Colpo mortale.
3: Inizia ufficialmente la 149esima edizione della giostra del Saracino.
4: E ora squillo di chiarine. Primo ingresso sarà il coordinatore alla regia, che darà il primo annuncio, poi lascerà il microfono all'araldo che scandirà tutti gli ingressi dei vari personaggi. E sta entrando Enrico Lazzari. Eccolo qua, suono delle chiarine.

0: Dai Roberto, ora non si scherza più, eh?
1: No, vabbè, no. Ora c'è tutto l'ingresso della compagine in costume. Ecco che ora Mazzi farà il primo annuncio. Ecco la voce della giostra del Saracino, l'Araldo, che non dobbiamo mai interrompere, perché sennò
0: no, anche perché è bello sentire
1: una voce,
0: sentire annunci di
1: particolare, bellissimo.
0: E dietro l'Araldo, ecco. Infatti entrano questa parte.

0: negli anni del 1200 mi pare che c'era un documento che venivano fatti.
1: Come mi dici sempre che non ti addentrare nelle date, io ora non dico nulla. Se no mi riprende il nana.
0: È vero, è vero. No, diciamo che...
1: Allora, la magistratura mi viene subito da dirti, visto che è compito della magistratura, comunque c'è anche un nuovo regolamento a livello di giostre. Stasera vedremo anche, ma magari lo diremo quando ci saranno le carriere, una particolarità che il primo giudice della giuria in questo caso dovrà... annuncerà al cavaliere aggiustatore che ha finito la carriera se può scendere da cavallo, ma poi ci ritorneremo più avanti. Comunque la magistratura, nuova magistratura.
0: Sì.
1: Dietro la magistratura la giuria di 5 giudici che sono...
0: sono presi da sono nominati dalla magistratura in base alle indicazioni dell'albo degli ingegneri, degli architetti e dei geometri.
1: Non di Arezzo.
0: No, anche di Arezzo posso dire. Sì, sì. Una volta erano di fuori Arezzo, ma oggi sono. Ti posso dire che un vice. La riserva, diciamo, del sesto componente, che è la riserva, è dequarata. Quindi... Bene, sono entrati...
2: Per Porta Sant'Andrea! Maurizio Carboni!
1: Allora, ricordiamo per chi non è di Arezzo, il rettore è il massimo organismo del quartiere, anche se per due giorni l'anno quello più importante è il capitano, che poi entrerà, e lo vedremo quando entreranno i cavalieri di casata a cavallo, e il capitano appunto è quello che poi prenderà tutte le decisioni e strategie, a parte che le strategie anche di tiro sono già fatte, insomma, chi correrà per primo, chi per secondo e quant'altro. Però il rettore appunto è la massimo organismo che regola la vita di un quartiere. Ma ora, e qui lasciamo spazio ai suoni, il gruppo sbandieratori Città di Arezzo.

0: Roberto, già a sentire questi suoni già la pelle d'oca viene, eh?
1: Diamo un'altra piccola indicazione, perché noi non possiamo mandare le immagini, perché le immagini sono in esclusiva per le televisioni, però potete fare una cosa, ovvero ascoltare noi.

0: su Facebook o sul nostro sito internet, guardarle. Se avete un iPad o avete un iPad, un telefono, due telefoni, le guardate su un altro telefono, su una televisione qui di Arezzo, anzi la guardate su Arezzo TV, visto che abbiamo
1: la Greta,
0: il direttore di Arezzo TV che farà la diretta con noi, che è microfonata, se no me lo sbatte nella testa.
2: Ma guarda, è persona più libera di me, penso
3: anche
2: che
3: sui social, no, vero Greta?
2: Sì,
3: anche
2: sui social. Sui social,
0: quindi anche per i nostri, per chi ci segue da fuori Arezzo, lo può seguire sul sito o su Facebook di Arezzo TV, e però l'ascolta, ascolta noi su un altro telefono, su un altro dispositivo, perché se arriva prima e siamo più simpatici.
2: O perché arrivate prima?
3: E poi c'è, come, 24 secondi prima l'FM e 19 il resto.
2: È tanto 24.
3: Perché l'elaborazione delle TV terrestri, digitali terrestri, sì. Io pensavo 15, me l'ha confermato il service della regia, 24 secondi. Vabbè, se volete sentire la Greta, però il commento lo dovete sentire su noi.
2: No, non è vero, sono anche nella mia e in Amaranto, ma la parte tecnica è stata ovviamente delegata, perché non sono assolutamente all'altezza di Luca Caneschi, di Marmolini e di Lanzi, quindi con molto piacere l'abbiamo delegata a loro, ma abbiamo avuto grande spazio assolutamente.
3: Va bene, però noi siamo sulla nostra radio, sì, diciamo, sì, che noi siamo bene, più simpatici.
2: No,
3: ovviamente scherziamo, salutiamo tutti.
2: Ma sì, ma...
3: Ricordiamo che siamo anche in diretta su Radio Incontri in Blu di Cortina.
1: Allora, c'è l'esibizione del gruppo Sbandieratori, e qui mi piace sempre ricordare la particolarità che rispetto agli altri gruppi che ci sono in Italia, gli Sbandieratori d'Arezzo, ogni alfiere rappresenta un comune della Vallata, per cui con i colori, lo stemma del comune della Vallata. In questo momento quello che si esibisce al centro è Fogliano. Ne sbagliamo il nome dei comuni.
0: Ah no, io non li riconosco, te lo dico prima.
1: Vabbè, però c'è questa particolarità. Ora tra l'altro vediamo anche pronti anche gli alfieri per la
0: parte acrobatica.
1: Parte acrobatica, che quella chiaramente più spettacolare. E anche questa è una particolarità del nostro gruppo Sbandieratori. Nato tra l'altro.
3: Questa è la musica dell'ultimo Domenicano.
1: Perché infatti tra l'altro proprio anche le musiche che preparano gli Sbandieratori sono sempre diverse.
0: Bellissimo. Sei bandiere addirittura, un giro con sei bandiere, era una vita che non lo rivedevo io questa cosa, era una vita che non rivedevo il giro con sei bandiere.
1: Perché sottolineiamo le bandiere.
0: Fantastico.
1: Le bandiere hanno sbandiatori, non sono quelle, diciamo, che si possono
0: usare. Sono le più grandi e le più pesanti che vengono usate in Italia, anzi penso nel mondo.
1: E ulteriore applauso ai sbandiatori che a ogni edizione preparano un saggio particolare, o comunque per settembre c'è sempre un saggio,
0: tema.
1: Ma anche questo di giugno
0: per settembre
1: comunque
0: c'è un tema sempre, invece per giugno è comunque un saggio che non ha un tema ben preciso, ma è sempre spettacolare,
1: è sempre diverso, o comunque ci sono sempre movimenti particolari, come ricordate anche te Roberto stasera, questa prima parte con la fiera con sei bandiere.
0: Sai Greta che noi abbiamo saputo come ad Arezzo hanno iniziato a sbandierare?
2: Ah, caspita!
0: E fu Tonino Morelli, che aveva un amico a Londra, a Siena, faceva il barbiere, e il lunedì questa persona, che era un alfiere di Siena, veniva ad Arezzo a insegnare a sbandierare a Tonino Morelli e altri tre o quattro, e da lì iniziò poi tutta la parte, diciamo, iniziò i Sbandieratori di Arezzo. Questo l'ha detto la moglie, in una trasmissione nostra di Giostrando.
2: Bella, bella storia. Tra l'altro io ricordavo prima in un'intervista con l'Araldo, è quasi una bestemmia, ma la parte diciamo più agonistica, quindi il 5, il 4, il 3 o comunque chi vince la lancia, forse vista senza l'emozione del quartierista, per me è la parte più bella, quindi dagli sbandieratori ai costumi. Stasera io ho avuto modo di, nel fare, perché serve anche quello, non bisogna stare sempre davanti ma bisogna stare anche dietro le telecamere, e dovevo tenere il microfono a una cassa, quindi dovevo fare il mio mestiere. Ho avuto modo di vedere le acconciature delle damigelle, che non si vedono normalmente, ma sono bellissime, cioè i costumi, cioè sono delle cose che viste da vicino e possibilmente dal vivo, perché l'emozione è sicuramente diversa, abbiamo un tesoro, veramente abbiamo un tesoro.
0: Io ho avuto mia figlia che si è vestita da damigella e al quartiere Porta Crucifera c'è un barbiere che gli fa l'acconciatura. E io andai il giorno dopo, il lunedì, perché era di domenica, andai per pagare, disse no, io sono quartierista, sono stato rettore, io per questo lo faccio sempre gratuitamente. E ecco, questa è la vera passione che c'è poi per la giostra e per quello che è il voler dare un contributo, poi, no? Perché un quartierista poi se la sente sempre un po' sua, no? Ci vuol mettere ogni quartierista un pizzico di suo, come un dire, l'ho fatta anch'io la giostra. Certo. E questa è la cosa più bella, che dà soddisfazione.

0: ci sentono anche, sì, okay, vabbè. Eccola che è finita anche la schermaglia, che la schermaglia tra gli sbandieratori sarebbe il combattimento fra il bene e il male, dove poi alla fine vanno via diciamo tutti in pace.
1: E ora c'è l'esercizio di grande squadra.
0: Bravo.
1: E comunque bello, visto che prima si parlava dei colori, ecco, vedere questo caleidoscopio con le bandiere, ripeto, dei colori dei comuni della provincia di Arezzo. E sicuramente anche questo comunque è un bel momento che apre la giostra,

0: l'altro. Io volevo fare notare anche al Beppe che diceva da gente, guarda, non c'è più un posto libero. Anche l'angolino qui nella tribuna B è ora pressoché pieno.
1: La piazza è veramente piena, gremita in ogni ordine di posto, anche perché poi i biglietti sono finiti in tempo un'ora, quindi...
0: Non c'è stato il click day quest'anno, però siamo ritornati come una volta a fare i ragazzi, soprattutto a fare la notte per prendere il posto, per prendere i biglietti al botteghino dove venivano messi in vendita, e la sera prima tanti ragazzi ci hanno dormito per...
1: Te l'hai mai fatta la notte?
0: Ma da giovane,
1: ma qua io non ti ci ho mai trovato.
0: Ma io non ci ho mai trovato. Ma ti conoscevo.
1: Ah, perché ci sei, ma io uno altro.
0: Ma poi ti eri con musici, biglietto, te scusa. Dai, così. O mi raccontare una cosa.
1: Le notti.
0: Vai, notti. Allora, ecco qua, finisce l'esibizione senza nemmeno una PEC, veramente sono eccezionali i nostri Alfieri, gruppo sbandieratori città di Arezzo, mentre ora entrerà il gruppo musici William Monci, ovvero la parte musicale, perché ricordiamo, per i non arettini sono due gruppi diversi, il gruppo sbandieratori e il gruppo musici, che tra l'altro sono quelli che li vediamo, li troviamo fuori Arezzo a rappresentare la nostra città in tantissime manifestazioni. Ora quando entriamo i musici, però rigorosamente in silenzio.
2: Tutti si sono arrivati.
3: Entrano i musici della giostra del Saracino.
4: 300 si vince noi.
5: Metto un po' più lontano.
6: Deve stare solo tranquillo.

0: E dunque era doveroso lasciare tutto per intero il pezzo d'ingresso dei musici, che tra l'altro lo fanno, partono a passo veloce e poi a metalizza entrano nel passo
1: lento. Seguono il cancelliere e i famigli del Saracino.
0: Ed ora diciamo anche che stanno entrando il cancelliere, ma soprattutto i famigli del Saracino, che hanno dei costumi diversi rispetto a tutte le altre componenti dei quartieri e quant'altro. Perché? Perché sono i serventi del Burato, il Moro, il re delle Indie.
2: E sono gli unici in tutta la piazza che possono toccare il Burato. Nessuno può toccare il Burato all'infuori dei due famigli, che sono praticamente poi i suoi serventi.
0: Bene, si stanno sistemando il gruppo musici a metà lizza e ora saranno chiamati in piazza dall'araldo, ovviamente
1: preceduto dall'emblema, dall'immagine di San Martino e dagli stendardi dei conti di Montedoglio e dei nobili della Fagiuola. Entra il quartiere di Porta Crucifera
0: ed ecco il primo quartiere rosso-verde di Porta Crucifera. Roberto, che dici?
2: Che quando entra a Porta Crucifera, io chiaramente essendo un quartierista un po' di brivido ce l'ho sempre, insomma, io ce l'ho nel sangue, sono nato di Colcitrone, muoio di Colcitrone, non ci posso fare niente, mi prende sempre i brividi.
0: Allora, quartiere Porta Crucifera attualmente ha 39 vittorie, è il quartiere che da più tempo non vince, perché dal 2023.
2: Sì, sfateremo anche questa, no? Le proveremo a sfatare.
0: E poi, questa è una cosa che l'abbiamo ricordata anche nelle nostre trasmissioni, abbiamo dedicato una puntata giustrando l'emblema, quello famoso con la corona.
2: Puntata sulla, te la ricordi, no Beppe? La puntata sull'inversione dei colori dello stemma di Porta Crucifera, perché è quello prima del 92, dal 92 furono invertiti per il famoso errore
1: preceduto dall'emblema, dall'immagine dei Santi Laurentino e Pergentino e dagli stendardi dei cattoni della Chiassa e dei conti Guidi di Romena. Lo segue il quartiere di Porta del Foro.
0: Allora, quartiere Porta del Foro, colori giallo cremisi, ha 28 successi ed è l'ultimo però quartiere ad aver vinto la giostra, perché appunto settembre 2025 la Chimera tornò a vincere la giostra del Saracino e questa sera.
2: E allora da cosa si vede che è stato invertito nel 92? Perché nel 92 non sono stati rifatti gli scudi né dei balestrieri né anche degli armigeri, e se te vedi infatti il verde è guardando lo scudo a sinistra.
3: Ma se parlava di Porta del Foro, scusate, ma rivendico i colori giallo cremisi.
0: Bisogna fermarlo.
2: Allora sai che il cremisi poi alla fine non gli è venuto bene nei colori del 92.
3: Ah sì?
2: Sì.
3: Ah ok.
2: Non sono riusciti a rifare il cremisi vero.
3: Ah, okay.
2: Non lo so. Se te vai a vedere, io ho il libro a casa, quello lungo, ti ricordi Roby?
3: Tra l'altro ti ha interrotto proprio quando ricordavi che ha vinto nel settembre del 25.
0: È Bilbo.
3: Non a caso.
2: E so di Colcitrone.
3: Lo so.
1: Preceduto dall'emblema,
0: ora zitti,
1: dall'immagine di San Jacopo e dagli stendardi dei Tolomei del Calcione e dei Pazzi del Valdarno, entra ora il quartiere di Porta Santo Spirito.
0: Ed ora è la Colombina, quartiere giallo-blu, attualmente guida l'Albo d'Oro, 41 vittorie con i due giostratori Scortezzi e Cicerca, che dal 2012 ad oggi hanno portato ben 14 lance d'oro nella rastrelliera del Museo dei Bastioni. Ecco, magari non abbiamo ricordato i giostratori, a parte che ora dopo i quartieri entreranno in campo i giostratori degli altri quartieri. Porta del Foro c'ha Francesco Rossi e l'esordiente Giulio Vedovizzi, Porta Crucifera c'ha gli altri due esordienti di questa serata, Leonardo Tavanti e Matteo Bruni.
2: Ma comunque Beppe, questa volta non c'è stato quel boato come gli anni passati per Porta Santo Spirito, specialmente qui in tribuna, e io ti potrei dire anche il perché, se lo volete sapere. Ma
0: sì, sono curioso anch'io, vai.
2: Perché quest'anno non c'è stato il click day, quindi sono andati tutti a fare il biglietto, a fare la notte. Quando sono arrivati a fare la notte hanno trovato una persona di Santo Spirito che aveva segnato nell'elenco 35 nomi, tant'è che nell'elenco che si fa noi con, quando uno va a fare
1: la notte,
2: racconto, e quando sono arrivati poi tutti gli altri nottaioli, diciamo, a fare notte per i biglietti, hanno visto questo elenco, hanno visto c'era una persona sola e hanno detto: scusi, ma quegli altri 34 non sono? Allora lui ha preso, ha cancellato tutto, capito? Perché questi arrivavano più tardi. Ecco come facevano avere i biglietti. E no, non era illegale,
3: No, certo,
2: non c'era però niente di illegale. Però, insomma.
3: Sì.
0: Comunque è stato chiamato il quartiere di Porta Sant'Andrea, ultima vittoria nel 2024 e attualmente è a pari merito con Porta Crucifera con 39 successi nell'Albo d'Oro. Tra l'altro ricordiamo, giusto per fini statistici, la prima edizione l'ha vinta il Rione Porta Burgi, che poi visse solo quell'edizione, però è riportata anche nell'Albo d'Oro della Giorgia.
2: Salutiamo anche Radio Incontri che
0: certo.
2: Rimanda la nostra diretta, condivide insomma la nostra diretta, quindi chi vuole la può ascoltare anche su Radio Incontri.
0: E per Sant'Andrea i giostratori questa sera oramai la coppia da alcuni anni, Tommaso Marmorini detto Benzina e Saverio Montini, che ora comunque faranno il loro ingresso, perché dopo l'ingresso dei quattro quartieri ci sarà la chiamata in campo dei giostratori, dove i giostratori testeranno la lizza di Piazza Grande, perché dopo, quando saranno chiamati, dovranno correggere.
2: Ora vorrei fare una ho visto il coadiutore di regia che aveva dato il via all'Araldo per chiamare i giostratori.
0: No, ancora.
2: Mi è sembrato un po'. Va bene anticipare i tempi, ma insomma facciamo uscire gli armati di Sant'Andrea dalla lizza, perché mi sembra un po'. Cioè, insomma, anticipare i tempi, stringere i tempi va bene, ma non più di tanto, perché sennò diventa un po' un problema.
0: Tra l'altro, magari non si vede, però anche il gruppo Musi si è spostato. Prima si trovava proprio lungo la lizza, sono spostati di qualche metro e sono un po' più defilati, perché appunto ci sarà l'ingresso dei cavalli

0: questo momento voglio anche ricordare che l'ingresso dei figurati qui è stato, sarà valutato
1: entrano
0: da un'apposita
1: in campo i
0: giocatori per assegnare
1: dei quartieri
0: il premio Fulvio Tului
1: per Porta Crucifera. Leonardo davanti,
0: ecco qua, chiamato il primo giostatore, l'esordiente Leonardo davanti Porta Crucifera. Martino Gianni è l'uomo a terra, o comunque viene definito uomo a terra preparatore.
2: Era molto teso il giostatore durante il corteo storico, ovviamente sa di avere gli occhi addosso, immagino.
3: Ma davanti era
2: sì,
3: molto
2: sì,
3: teso.
2: Era piuttosto sì, teso, no? sì.
3: Ah, vabbè,
2: una tensione positiva, per carità, però si
3: è
2: vedeva
3: l'esordio.
2: Insomma, esatto, si vedeva che sentiva, diciamo, questa giornata particolare.
3: Eccolo che è partito.
0: Partito
3: con
1: Matteo.
3: Mi sembra
0: una
3: che abbia fatto una buona,
0: sì,
3: un buon ingresso, insomma, sì, sì, un buon test.
0: Tra l'altro Greta sia davanti, ma anche Matteo Bruni, oltre che essere esordio, vestono i colori di un altro quartiere.
2: Sì,
0: perché fino allo scorso anno correvano a corso la prova generale con Porta Sant'Andrea.
2: Sì, però mi pare che questo, voglio, io lo chiamo Andy Rivieri, magari non è neanche il termine corretto, ma non solo dei giostratori ma anche dei preparatori, insomma, sia piuttosto usuale, no, negli ultimi tempi. Forse prima c'era un attaccamento diverso ai colori, sbaglio?
0: Anche Martino Gianni è
2: lo stesso Martino, insomma, sì, però non solo lui, ecco.
0: Sì, non solo lui.
3: Ma insomma, di esempi ce ne sono tanti negli anni, Arturo Vannozzi ha corso per
2: sì,
3: Porta Crucifera, per Porta del Foro, Farsetti, fu eclatante il caso Carlo Farsetti, insomma il suo passaggio fu, ecco che è partito,
0: ecco,
3: anche Bruni.
0: Bruni,
3: sì, vediamo
1: per Porta del Foro,
0: sì, non mi sembra,
3: Giulio, sì, la cavalla era un po' curiosa di guardare quello che aveva intorno,
0: anche perché appunto, come ho ricordato in apertura di telecronaca, questa sera anche per questi cavalli è tutta un'altra cosa, perché tutta questa gente, questo catino, insomma, ribolle. Ma ecco già il terzo, tra l'altro i primi tre giostatori sono i primi tre esordienti.
3: I tre esordienti che?
0: Una curiosità. Giulio Vedovini, 17 anni, accompagnato dal padre, anzi dal babbo, da Retino, perché si dice babbo.
3: Bravo.
0: Enrico. E Giulio c'ha questa novità che ha cambiato, ma attenzione, sta entrando, eccolo che entra per la sua carriera di ingresso, una carriera tranquilla, tra l'altro con questo cavallo che è la prima volta che lo porta in piazza.
3: Sì, Pesca, è la prima volta che lo monta dentro la piazza nella Lizza, no? Ha fatto le prove con sia con Chimera che con il suo Ice, e poi è stato deciso di puntare invece su questa cavalla che ha montato sicuramente al campo prova, ma in piazza qui non l'ha mai montata. Oggi è il primo giorno, vediamo un po'
2: quanto siamo.
0: Ed ora è Francesco Tallurino Rossi, sta entrando ora su Light to Olive. Ah, ha fatto un salto lì alla striscia bianca, E allora su Francesco Maria Rossi, che dire, ha trovato questo
3: Francesco
0: cavallo?
3: Francesco Maria Rossi? No, è uno dell'Avanzi di Palermo.
0: Francesco Rossi, detto Tallurino. Comunque ha trovato questo cavallo, si sta trovando veramente bene, per cui vediamo se questa sera poi saprà ripetere le ottime prestazioni che lo hanno contraddistinto anche durante la settimana delle prove.
3: Tanto vediamo che come ormai ci ha abituato Gian Maria Scortecci, fa prendere confidenza, che ormai diciamo che Doc di confidenza con la piazza ce n'ha abbastanza, prende tutti i suoi tempi per fare l'ingresso. Ora penso che partirà in questo momento, forse no, fa un altro giro, vedete, lui è sempre molto molto nell'ingresso in piazza, molto lento. Vediamo un po', sì, è la volta buona, è partito.
2: No, nel senso, nella Quintana hanno introdotto la regola del il tempo entro il quale si può andare a giocare, tra virgolette, insomma, a giocarsi la Quintana. Secondo voi sarebbe possibile nel Saracino?
0: Allora, da noi i tempi non ci sono, anche certo, ti posso dire che uno più sta al polso, come si dice, frigge.
3: Io invece ringrazio la Greta per la domanda alla quale rispondo che secondo me, fino a che il regolamento tecnico verrà fatto solo dai quartieri, credo che sarà una cosa che non verrà inserita.
2: Ma inserita, ho capito.
3: Se verrà tolto la facoltà di fare le regole a chi le deve rispettare, ma magari farli fare a una commissione esterna, sentiti i quartieri ma senza parere vincolante, credo che si possa fare dei salti in avanti abbastanza ampi.
2: No, allora, il prodotto televisivo ovviamente ne ha guadagnato molto. Io non è che voglio dire che la televisione sia più importante del regolamento, ci mancherebbe altro, però se la giostra vuol fare un salto di qualità da un punto di vista appunto anche televisivo, i tempi vanno ridotti, c'è poco da fare.
3: Bisogna aumentare un po' anche la spettacolarità,
2: cioè il pathos, no? Deve un pochino prendere un pochino più la scena, ma senza nulla togliere ovviamente alla tradizione, alla storia, però questo è.
3: Ma è qui siamo arrivati un po', insomma, secondo me si sta un po' esagerando, però poi è così, va presa così, ogni quartiere tira l'acqua al suo mulino e funziona così.
0: Mentre io entro perché sta entrando il primo giostatore di Porta Sant'Andrea,
2: sì.
0: Preparatore, eccolo, si sta girando.
3: Vediamo che al polso stasera però c'è Mauro Piantini invece di Emanuele Formelli, che ha accompagnato le riserve alla prova generale. Giustamente dico io, perché era più una questione tecnico equestre.
2: Una piazza bella calda stasera,
3: con tutto quello che è successo st'inverno, Greta, la piazza, bella è tanto calda. Che calda.
0: Eccolo Tommaso Marmorini su Biancaneve, questo cavallo che era di proprietà di Davide Parzi, è di proprietà, tra l'altro l'abbiamo visto, Davide Parzi è passato proprio qui vicino a noi. Ora è la volta di Saverio Montini, che monta Bianca, mentre, visto che abbiamo ricordato anche il nome dei preparatori per Santo Spirito,
3: credo ci sia qualche problema, penso in una specie di rifiuto del cavallo, perché infatti infatti vedi che Piantini è andato a prenderlo, credo ci sia un rifiuto all'ingresso, ma non è niente di particolare. Ora dovrebbe, vedi che il cavallo sta nettamente, è entrato in difesa adesso. Il cavallo è entrato in difesa e non dovrebbe avere problemi una volta partito.
0: Giustamente il cavaliere lo porta dietro a Borgunto, perché quello è un angolo.
3: E infatti parte in questo momento, il cavallo tiene molto la testa alta.
0: Sì, sì.
3: Sta rendendo conto di quello che c'ha intorno.
0: Si sta guardando con. Dicevo, allora, per Santo Spirito ricordiamo Stefano Pelosi, ma quest'anno c'è anche la new entry di Luca Veneri, che ovviamente non è che ha bisogno di tante presentazioni, un passato da giostratore, anche da preparatore, perché con Porta del Foro faceva il duplice ruolo per uno o due anni, che fu preparatore e giostratore. E ora è stato preso, da Porta Santo Spirito. Mentre ora entra la rappresentanza comunale, che porterà l'oggetto dei desideri, la lancia d'oro.
2: E il pubblico si alza in piedi
3: della tribuna, però
2: esatto, non so perché, però vabbè,
3: perché entra l'insegna del comune, quindi si sarà alzato sicuramente il sindaco.
4: La lancia d'oro dedicata a 1R del centenario della nascita.
2: No, adesso si alzano anche gli altri, guarda.

0: dunque la vediamo al lanciatore. Tra l'altro questa è un'altra priorità prettamente della giostra di Arezzo, perché in tutte le altre manifestazioni la stragrande maggioranza viene assegnato un palio, invece da noi dal 1932 c'è la lancia d'oro che oramai da diversi anni è dedicata a un episodio, un avvenimento, un personaggio legati ad Arezzo.
1: Si avanza ora il magnifico maestro di campo, messer Carlo Umberto Salvicchi, seguito dal suo aiutante in campo, messer Gabriele Veneri.
0: Ed ecco anche gli arbitri, diciamo così, anche se termini...
2: No, arbitri no, non te la passo, questa no, te la boccio.
0: Per i non aretini,
2: dai. Ah no, uguale.
0: Ovviamente...
2: Arbitro te la boccio su.
0: Magnifico maestro di campo, magnifico maestro Carlo Alberto Salvicchi, il vice Gabriele, che poi a settembre si alterneranno, per cui...
2: Maestro di campo
1: è... Entra il capitano del quartiere di Porta Crucifera!
0: Ed ecco, entra...
1: Seguito dai cavalieri delle nobili casate, dei Bacci, dei Bostoli, dei Brandaglia e dei Pescioni.
2: Dicevo, il maestro di campo è l'unica autorità che c'è in campo. Lui decide tutto, in completa autonomia.
0: Ed ora stanno entrando.
1: Entra il capitano del quartiere di Porta del Foro, seguito dai cavalieri delle nobili casate, dei Sassoli, degli Ubertini, dei Tarlati di Pietramala e dei Grinti di Catenaia.
0: Dicevo, entra i capitani con le nobile casate, ora ci sarà lo schieramento. Che
2: ma io detto... come facevano in essere di Porta Crucifera, di quel citrone? Perché la mia nonna era una Brandaglia.
0: Ah, era una
2: famiglia. Una discendente della famiglia Brandaglia.
0: Ah, è una delle famiglie che vediamo.
2: Quindi,
0: qui.
2: Io ho un pochino di sangue blu, ce l'ho.
1: Entra il capitano del quartiere di Porta Santo Spirito, seguito dai cavalieri delle nobili casate, dei Camaiani, dei Guasconi, degli Albergotti e degli Azzi.
3: Cancellano.
0: E dunque stanno entrando anche le nobili famiglie del capitano Santo Spirito, che è il terzo quartiere. Questo è l'ordine delle carriere: Porta Crucifera, Porta del Foro, Porta Santo Spirito. Ed ora
1: entra il capitano del quartiere di Porta Sant'Andrea, seguito dai cavalieri delle nobili casate, dei Testi, dei Conti di Bivignano, dei Guillichini e dei Lambardi da Mammi.
2: E ora, come dico sempre, questo schieramento, e la Greta lo può confermare, questa visuale, questa coreografia non esiste in nessuna giostra o manifestazione d'Italia. Abbiamo in questa piazza, adesso ci sono la bellezza di 22 cavalli tutti bardati con gualdrappe dell'epoca medioevale. Non esiste in nessun'altra manifestazione in Italia e credo al mondo uno schieramento di questo tipo.
3: No, concordo, è una fotografia bellissima quella che ogni volta riusciamo a, per quanto ci riguarda, vederla sotto i nostri occhi. Siamo sicuramente molto fortunati, ma per chi la vede in televisione ovviamente altrettanto, per chi la vede a posteriori perché no, è bella comunque, però effettivamente è una rarità.
1: Alla città di Arezzo, non più d'usati onori, aure cortesi, spingono Castro il piede a tuoi contorni. Sol questo sbergo e rilucenti arnesi, premo le membra a vendicar gli scorni. I magnanimi spirti a torto offesi, lungi dal trionfar, odiano i giorni. Con questo del flagel più grave pondo, giuro atterrare il mondo. Oggi provarte forza è il più arrogante, che verte sol verso i tartare i chiostri, un falso traditor voglia le piante, ed è il suo sangue il suo terreno i nostri. Ogni patto aborrisco, e da qui avanti vesto la spoglia dei più orrendi mostri. Troppo infiamma il mio cuor giusta vendetta, onde sol morte e gran ruina aspetta. Oggi vedrai sal nuovo campo ascendi, sal tuo folle vantarsi all'opera uguali. Prendi pur l'asta e fra tue strage apprendi l'armi d'un falso ardir quanto sian frali. Manda chi più t'aggrada e solo attendi da troppo irata man piaghe mortali. Non più parole ormai, va a vendicarmi al campo, alla battaglia, all'armi, all'armi.
0: La distrida.
2: Anche questa, Greta, penso che una voce così, un impegno di questo genere, noi che un po' guardate, si gira, è veramente da elogio.
4: Palestrieri, concordo. In armi!
0: Ora il maestro di campo chiederà il saluto di Arezzo ai palestrieri che scaglieranno le frecce e poi sarà la richiesta alla magistratura di correre giostra, perché
4: le armi,
0: la magistratura non dà l'ok, la giostra non si corre.
4: Salutate Arezzo!
0: A me viene volate tante le frecce.
2: No!
0: Ne ho viste poche volare.
2: No, freccini ne
0: volate. Considerato che ogni quartiere c'ha 12.
4: Le armi!
0: Balestrieri,
4: ai vostri posti,
0: diciamo, perché la freccetta è anche un ricordo, dai. Te quanto ce n'hai a casa?
2: Io?
0: Due.
4: Chiedo alla magistratura l'autorizzazione a correre la 149esima edizione della giostra del Saracino, dedicata alla 1AR, Già Gori e Zucchi, nel centenario della sua fondazione.
2: Allora, posso dire una cosa? No, io faccio sempre la battuta. E se gli dicono di no?
0: Se va a casa.
3: Chi? No, magistratura? Accidente, sarebbe bellissimo.
0: Se va a casa.
2: E se gli dicono di no? No, perché io
3: ci campiamo un mese a livello di notizia, guarda. Però ci auguriamo di no.
2: Io l'ho sempre stigmatizzata sta cosa, perché questa è solo ed esclusivamente
3: un rituale,
2: una legittimazione un rituale. Sì. A tenere la magistratura in campo, perché non ha altri poteri poi oggi, perché l'unico potere in campo ce l'ha il maestro di campo, e che prende tra l'altro il comando al momento in cui viene fatta l'estrazione dei carri.
0: E su punteggi la giuria a livello di...
2: No, sì, però nel senso la magistratura non è che ha... A parte tenere lì un regolamento tecnico,
3: però mi permetto di dire che nel caso in cui ci furono, lo ricorderete, insomma, sono stati su tutti i giornali per diversi giorni scontri e comunque problemi.
2: Perché da regolamento la magistratura non può prendere a fare azioni contro i quartieri per quello che hanno visto loro devono solo ed esclusivamente far fede al referto del maestro di campo, quello che vedono coi loro occhi non vale niente,
0: che tra l'altro il maestro
2: a livello di regolamento. Poi se lo fanno, per me è sbagliato, se lo vogliono fare cambiano il regolamento e poi lo possono anche fare. I regolamenti si possono cambiare, li cambia il consiglio, il regolamento tecnico lo cambia direttamente la giunta, il regolamento e invece lo statuto generale lo può cambiare solo il consiglio comunale. Quindi
3: vedremo, se il neo assessore o delegato alla giostra, praticamente ce l'ha già detto, insomma, Gianfrancesco Camurrini, vorrà mettere mano o comunque sia invitare a farlo, insomma, anche su questi aspetti.
2: Vediamo, si è detto prima anche con Beppe che c'è anche la valutazione da parte di questa nuova amministrazione di valutare anche una fondazione.
1: Il gruppo musici della giostra.
2: Vediamo un po' come, che direzione prenderà.
0: Ti fermo.
1: Eseguiranno ora l'inno della giostra
0: Terra d'Arezzo. Rigorosamente in silenzio.

0: ci siamo, è finita la parte coreografica.
1: Sì, volevo dire però che la Terra d'Arezzo che viene cantata e viene fatta dai musici sbandieratori non è completa, perché la, poi c'è tutta la, la, la seconda parte che, di Terra d'Arezzo che non viene, non viene, non viene fatta, insomma, sia musicalmente e poi non viene neanche cantata da chi la sa. Questo viene fatto da quando viene, viene suonata dai musici e dagli sbandieratori, ai tempi del ventennio, quando invece veniva messo il famoso disco oppure veniva addirittura cantata dal coro in piazza, veniva cantata tutta, si ascoltava sempre tutta.
0: Allora, l'ultimo momento prima di chiamare i cavalieri in giostra è la prova del burattino, per cui il vice maestro di campo, in questo caso Gabriele Veneri, con la lancia diciamo, andrà a battere nel burattino per vedere il che il burattino insomma
1: funzioni
0: regolarmente.
1: È una prova di funzionamento. Non lo può toccare con le mani, lo toccherà
0: con la lancia.
1: Con la lancia. Con le mani non lo può toccare neanche il maestro di campo, neanche il vice.
0: Mentre noi magari se riuscissimo a vedere dietro le quinte qui chi è il primo cavaliere, il primo giostratore, ci dobbiamo un po' sbracciare.
1: No, non si può vedere.
2: Da qua non si vede veramente nulla.
0: Siamo
2: in postazione un po' infelice.
1: Intanto ricordiamo sempre che in diretta con noi, quindi la condivisione della diretta nostra e anche su Radio Incontri,
3: corre la prima carriera, il primo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera,
1: e che la potete seguire sia su loro social che direttamente in radio.
0: Allora, è stato chiamato il primo giostratore, vediamo se riusciamo a intravedere chi sarà tra Tavanti o Bruni,
2: corre.
0: Colui che romperà il ghiaccio in questa.
1: Te chi faresti correre?
4: Oh, anche dal Giappone ci stanno seguendo, Hello from Japan, guarda, incredibile. Però ripetiamo, non possiamo allargare l'immagine per rispetto di quello che comunque l'ente giostra, l'istituzione giostra ci ha concesso per poter contestualizzare dove siamo, e questo, i diritti ce l'hanno le televisioni, quindi è giusto così, no?
1: Ma però non è a carico della consulta.
4: Non lo so di chi è carico.
1: È a carico del comune.
4: Comunque,
1: quindi dici del comune,
4: noi siamo
1: contenti che ci hanno dato il permesso di mettere solo quel quadratino.
4: Esatto.
1: Però la consulta non c'è.
4: Però salutiamo anche gli amici di Brontolo, ma anche del Giappone, vedi, Japan. Chi è questo scrocchiamento? Ah, è...
0: dovrebbe, allora.
4: Capivo.
2: Ogni tanto mi dimentico che siamo in diretta, chiedo scusa.
4: Io diretta rigorosa, dico, ricordalo proprio. Come fai
1: però
4: una cosa, già ti sentono in FM, te lo dico subito.
1: E non è mica poco però che te ne scordi. E questa, insomma.
0: Scusate, vi dico che dovrebbe essere Leonardo Tavanti su Marruca.
2: Ma da qua veramente non riusciamo. Forse perché essendo la postazione delle TV, in teoria dovresti avere il
1: Roberto Sbircia.
0: No, ti dico una particolarità. Il giostratore comunque deve andare al maestro campo e presentarsi. Dire io sono. Per cui l'abbiamo intravisto.
1: Io sono Leonardo Tavanti, Porta Crucifera.
0: Arriva
1: lì, fa Leonardo Tavanti, Porta Crucifera. Questo deve dire.
0: C'è il capitano Francoia qui che attende il suo giostratore.
1: Te pensa che una volta Marco Filippetti se ne scordò, tornò indietro.
0: Che nome disse?
1: No, si scordò di dirlo proprio. Entrò, arrivò subito dopo il burato, tornò indietro.
2: E che succede in quel caso?
1: Da regolamento.
2: Niente.
1: Non è sanzionato, però lo deve fare, quindi poi deve tornare indietro e farlo in tutti i modi, non succede niente, però lo deve fare.
2: Allora, mi sembra che siamo abbastanza sui tempi, sono le 22:30 e sta per iniziare la
1: vediamo
2: prima.
1: Vediamo che il vice maestro di campo Teoni
0: è già arrivato al pozzo.
1: Ecco, ora sicuramente Martino gli farà prendere un po' di confidenza, perché sia la cavalla che il giostratore sono esordienti. Vediamo un po', non c'è. Ecco che i quartieristi di Porta Sant'Andrea cominciano
0: a muoversi.
1: Il loro show, perché
0: sono cose di Giosta.
1: Sono per ora, sì, per ora comunque
2: stanno
1: si sta
2: disturbando ovviamente.
1: Per ora diciamo che le cose sono abbastanza
0: composte. Ricordiamo sì, però che figuranti...
4: posso usare un termine? Vai. Hanno alzato un polverone, si direbbe.
1: Una volta il rione del polverone era col citrone, ora saranno gelosi, vorranno diventare anche loro il rione del polverone.
0: Io intanto voglio ricordare che i figuranti comunque devono stare al di là di una striscia bianca in terra.
1: E il polverone l'avete visto anche nel nostro quadratino.
4: Sì, anche se il quadratino è piccolo, si è visto polverone. Vabbè. Bene. Ad Arezzo come si dice in dialetto greco?
2: Il pubblico lo potete inquadrare?
4: Sì, no, possiamo avere questa immagine. Greco.
1: Ora io mi alzo, però un attimino. Allora,
0: vediamo che ancora Gianni che dà le ultime
2: una bella responsabilità sulle spalle di questo ragazzo.
1: Sì, apre la piazza lui. Vediamo che sta andando, va a prendere la lancia in una posizione che hanno già deciso prima con il vice maestro di campo.
0: Lì è una zona un po' più ovattata.
1: È una zona diciamo sicura sì, anche per il cavallo. Vediamo che ora sta iniziando un po' la piazza a scaldarsi.
0: Bisogna
1: sempre
0: aspettare
1: di più.
0: Allora il maestro di campo sta dando l'assenso in questo momento, per cui può partire.
2: È partito
1: subito,
0: partito.
1: Eccolo,
0: è partito.
1: La carriera non Urano viene assolutamente disturbata.
0: È ne arrivo
2: un 3.
4: Non è sul 4.
0: Nell'angolino.
4: Nell'angolino.
2: A me sembrerebbe un 3, però vediamo.
1: Anche davanti ha fatto un po'.
4: Dai, un 4 sul mezzo 5, no, niente.
1: No, lontano dal 5.
4: Nel frattempo io saluto anche un aretino dall'America. Ci salutano anche dall'America, guarda. E saluta anche un amico giapponese, ci saluta. Ruzia, beautiful city, good luck.
2: Però dovresti fare un salto di qualità, Giuseppe. Dovresti fare una diretta in inglese.
4: If you want, I can.
1: C'è chi la fa?
4: Se no io posso parlare in spagnolo, non so, in francese.
2: Lo spagnolo lo conosco.
0: Allora intanto il giostratore deve ritornare sotto il palco della giuria, non può essere aiutato da nessuno. Il palco della giuria,
1: dunque,
0: i giudici valuteranno, vedranno
1: dunque,
0: se è stato
1: può colpito. Essere in caso il maestro di campo può andare a prendere il diciamo, proveranno al limite a fare un rimorchio, comunque vediamo che sta arrivando a marcia indietro.
0: Dicevo, quando arriva sotto il palco della
1: ha detto ora ha avuto un altro rifiuto.
0: Dicevo, quando arriva sotto il palco
4: è tutto il rifiuto.
1: La gente chiede un tempo, ma il tempo non c'è. Ecco che Leonardo è arrivato tranquillamente con i suoi tempi.
0: Ha riconsegnato la lancia.
1: La lancia.
0: Adesso
1: nessuno l'ha toccato.
0: Abbiamo visto. Il primo giudice ha alzato il braccio, è la novità di quest'anno, cioè dal regolamento. A quel punto la carriera è definitivamente terminata.
1: Molto teso.
2: Sì, però è caratesissimo anche durante il corteo.
4: Io nel frattempo saluto chi ci saluta, un saluto da Modena e salutiamo anche noi e un saluto da Pescaiola. Però, vabbè, come ripetiamo non possiamo garantire la piazza, però vi potete così.
0: Ricordiamo anche una cosa, che
4: potete andare o sul portale di Arezzo TV, ma non sentite noi o non sentite la Greta, che tra l'altro è il direttore,
1: ma se hanno due telefoni in uno mettono Arezzo TV,

0: destro di campo.
1: Ora, se però ci saluta Barcellona, devono parlare spagnolo, altrimenti no, non ci crediamo noi.
2: Noi siamo sugli aretini.
1: Noi siamo del Piazza Grande di Arezzo.
3: Io credo che il maestro
0: attenzione,
3: di campo.
0: Scusate, è stato consegnato il biglietto, sì, con il punteggio, perché
1: non
0: tra,
1: ha un nome quel biglietto.
0: Tra pochissimi secondi l'Araldo annuncerà, però io volevo vedere come mai
1: ecco
0: Cavalli,
1: Barcellona,
0: il capitano di Sant'Andrea, è andato a.
3: Ma io credo che l'abbia chiamato un maestro di campo chiedendogli di non evitare quello che è successo prima, che succede anche con Bruno.
0: Allora, ecco l'annuncio, ecco l'annuncio.
4: Il primo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera ha marcato punti 4
1: 1-0 1-0 per me.
2: Avevamo visto
1: 4
2: male.
1: Porta Crucifera, beh, punti 4 tra 20
2: male,
1: secondi la sentite in TV.
4: Torre la carriera, il primo cavaliere del quartiere di Porta
3: comunque
4: del Foro.
3: Comunque era
0: niente. No, però, però vorrei sottolineare caso, noi abbiamo la percezione solo nel momento in cui.
1: Vabbè, no, lo diciamo, però io noi. Intanto mi diverto a salutare gli amici, perché insomma da Creta, poi da Barcellona, Rodriguez, hola Rodriguez, che passa. Poi ci vedono anche i miei amici in Australia addirittura. Grazie Irina e un saluto dall'albergo. L'albergo...
2: All'albergo di Civitella,
1: penso
2: di
1: sì, insomma. E anche da Via Ristoro. Quindi noi.
3: Intanto vi posso dire che sarà Giulio Vedovini.
1: Ci confermate questo fatto che se ci ascoltate in radio e poi ci guardate in televisione, guardate il canale 81, Arezzo TV. Ecco, no, fece la Greta, che gli dobbiamo dire, no?
3: No, ma giusto,
1: guardate un po' la differenza dell'audio.
3: Ci condivide anche.
1: Però il direttore di Arezzo TV è qui con noi, quindi arrivi prima insieme a noi, lo vedi Greta?
2: Sì,
1: la nostra vita è legata, le nostre emittenti sono
2: piacere,
1: legate.
0: E devo dire non è una fake news, è qui in carne.
1: No, no, però qualcuno mi ha detto che sei di Santo Spirito.
2: Allora,
1: c'è
2: sì,
1: uno scritto che sei
2: in
1: di
2: realtà,
1: Santo Spirito.
2: Allora, guarda, quando l'ho messa stasera ho detto porca miseria, non mi sono ricordata di essere neutra stasera. In realtà il mio quartiere Porta del Foro, pensa un po' quanto ci ho pensato.
1: Ma te l'hanno scritto qui, eh.
2: Lo so, chiedo venia. La prossima a settembre mi vesto da
0: fonte del comune.
1: In realtà tu sei di?
2: Porta del Foro.
1: Porta del Foro.
2: Cioè dalla Val di Chiana la mia porta dovrebbe essere Santo Spirito.
1: Io infatti dovrei essere
2: però
1: Santo
2: Spirito. Però io sono 20 anni, 25 che lavoro in Via Fiorentina, insomma, a parte.
1: Quindi ormai sei naturalizzata.
2: Sì, per me è la chimera, sì.
1: Tu pensa che c'è anche uno che è rosso verde e non sa se è verde rosso.
2: Ah, ecco, che ce l'hai accanto.
3: Io lo so.
0: Allora, rientriamo anche
3: era rettore dell'epoca che
1: da Olmo, l'Arianna. Ciao Arianna.
0: Attenzione, sta arrivando, e ora la guarderà in particolar modo la carriera di Giulio Vedovini, che fa il suo esordio accompagnato dal babbo Enrico, che è il preparatore, assieme anche a Andrea Bernaccini, ricordiamo,
3: sì,
0: comunque. Il quartiere Porta del Foro c'è questa accoppiata di,
1: allora, domanda,
0: di ex giostatori.
1: Perché adesso il quartiere di Porta Sant'Andrea non ha fatto quella polvere di prima?
0: Perché Sant'Andrea disturba.
3: Perché davanti è venuto
0: è
3: via
0: stato...
3: da Porta Sant'Andrea, che era giostatore di riserva,
1: ecco,
3: è andato
1: ma magari
3: a correre
1: ci ascolta, non lo sa, capito? Allora...
3: Porta Crucifera e anche Bruni la stessa cosa ha fatto. Vedete, ora non vedete, però i figuranti di Santo Spirito si sono spostati di un paio di metri più lontani dalla lizza, questo per creare un buco in modo tale da provare a disturbare la carriera.
0: Parte,
3: ecco che è partito in questo momento.
0: Partito
3: mette
0: Giulio,
3: la lancia,
0: vediamo il punteggio ed è 5,
1: questo è un 5, è netto proprio, questo è un 5 che ha spento il rosso,
3: l'ha cancellato,
1: questo non bisogna aspettare, aspetta, la lancia l'ha persa, no, niente, non ha fatto niente, no,
0: guarda,
1: no,
0: sta riconsegnando,
1: ora vediamo se
0: la giuria,
2: evviva, evviva. Ha portato bene vestirsi da Porta Santo Spirito.
0: Il primo giudice ha dato l'ok, la carriera è terminata. Che esordio.
1: Ma per caso Federico D'Ascoli è del quartiere Porta del Foro?
2: Sì, Federico, sì.
3: Lo sai che quando è venuto è stato detto anche che è stato consigliere.
2: Sì, sì, Federico è di Porta del Foro.
1: Allora,
0: c'è un abbraccio bellissimo.

0: tra Giulio e Andrea.
1: Allora, Greta, c'è una cosa per te. No, no, se vieni dalla Val di Chiana sei di Santo Spirito, come tutti noi.
2: Lo so, la regola sarebbe quella, lo so. Infatti la mia figliola è di Santo Spirito.
1: Ecco, già questa è una un'attenuante.
2: Parità in famiglia.
1: Vabbè. E Fabio, che ricordiamo?
2: Fabio Porta del Foro, lui è nato in Via Fiorentina.
1: Ah, quindi.
2: È nato proprio. In Via Fiorentina.
1: Va bene.
2: Lui è più scusato di me, io.
0: Allora, Roberto.
3: Aspettiamo l'Araldo, perché l'ufficialità c'è solo al momento in cui dice l'Araldo.
0: Questo ragazzo
3: Vabbè, si è sempre detto che è bravo, è un cavaliere,
0: anche freddo.
3: È freddo, è un garista, è uno che ha pochissimi problemi, non sente la tensione o comunque la trasforma in competizione, insomma, no?
0: Mentre qui in tribuna c'è un momento
2: sì, caspita, c'è un piccolo tafferuglio, diciamo,
1: la miseria
2: così.
1: Su
2: in tribuna
1: le danno, no?
3: Ma io non...
1: No, è stata una scaramuccia.
2: Speriamo che sia chiusa qua, ma sicuramente lo sarà.
1: Vabbè.
2: Anche perché sono tutti grandicelli, quindi.
1: Sì, mi è sembrato abbastanza grande
0: Mentre io rientro in prima sala,
2: sarà bene dare il buon esempio, insomma.
0: È stato consegnato il bigliettino e tra pochissimo viene dato in questo momento viene consegnato all'Araldo, per cui attendiamo e lasciamo voce all'Araldo per l'annuncio della prima carriera del quartiere di Porta del Foro.
1: O sentiamo,
4: Il primo cavaliere del quartiere di Porta del Foro ha marcato punti 5.
0: Qui niente da dire.
3: C'è poco da fare, cancellato completamente il 5.
1: Sì,
3: una carriera venuta bene, senza
1: una bella cancellazione,
3: bravo.
4: Torre la carriera.
0: Ed ora
4: il
0: Santo
4: primo
0: Spirito.
4: Cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito.
0: Vediamo, cerchiamo di vedere chi sarà tra. Dovrebbe essere Elia Cicerchia, dovrebbe essere. Però io cerco di
1: vediamo intanto i figuranti di Porta del Foro stanno facendo i balli rituali, mi sembra.
3: Sono contenti perché insomma per ora sono.
1: Ora vediamo.
3: Per
1: Santo
3: ora insomma hanno fatto, han fatto il massimo senza rompere la lancia, quindi. Più di così senza rompere la lancia difficile fare o strappare il mazzafrusto al burattino, che la vedo un po' dura.
0: Certo, possiamo dire che è una prima volta, però un cavaliere che non ha mai calcato la lizza con il cavallo, la prima volta che ci corre stampa un 5. Bisognerebbe vedere questo tipo di curiosità.
3: Mi pare che Cicerchia l'ha fatto quando ha cambiato cavallo all'ultimo secondo, l'ha sempre, anzi il giorno della giostra gli è capitato di fare 5.
0: Mentre scusami, è Gian Maria Scorticci che correrà la prima carriera per
3: Porta Santo
0: Spirito in sella a Doc. Questa è una coppiata ormai da alcuni anni. Eccolo, sta entrando in piazza. Accompagnato da Luca Veneri.
3: Anche questa è una novità, no?
2: Sì, io il Saracino l'ho vissuto di più quando correvano i fratelli Veneri per Porta del Foro, quindi vederlo oggi con i colori di Santo Spirito, insomma, un po' di.
3: Lui è stato anche giostratore.
0: Ha anche vinto
3: con Santo Spirito da giostratore.
0: Ma la Greta l'aveva rimosso.
2: Forse sì, quella parte l'avevo.
0: Allora, vediamo il Gian Maria è arrivato sulla zona del pozzo dove c'è già Gabriele Veneri che lo attende per lasciargli la lancia, il vice maestro di campo. Ricordiamo che poi il maestro di campo deve dare il proprio assenso abbassando lo scettro e a quel punto il giostratore potrà partire, iniziare la sua prova. E il maestro campo in questo momento ha dato il proprio assenso, per cui è tutto pronto per Porto Santo Spirito. Gian Maria Scortucci
3: non credo che partirà adesso, farà un altro tondino, ma credo che questo sarà quello buono, perché insomma un po' esagerare anche con i tondini poi non è che fa bene. Infatti ecco, sta affiancando il cavallo, è partito. Una carriera alla Doc molto lineare
2: e questo è un 5
1: anche questo,
2: ha esultato anche lui, quindi insomma evidentemente
3: non è cancellato come l'altro,
2: non è precisissimo come l'altro, ma ha alzato la lancia al cielo, quindi penso che anche lui si sia reso conto che è un 5.
0: L'altro Gian Maria è già ritornato ora alla giuria, ha riconsegnato la lancia.
3: Doc è un cavallo espertissimo, insomma, quindi
1: ciao grande,
3: non dovrebbe avere problemi.
1: Ora vediamo, insomma, noi si ipotizza, ma
0: il primo giudice ha alzato il braccio, per cui lo ricordo,
1: la Greta è non gioisce forse se è un 5 questo, ma
2: vediamo dai.
1: Senti, qui c'è una signora che ti saluta perché dice: ti ho visto infatti ieri mattina in piazza, sei stata molto gentile, forse per te, perché usa il termine stata.
2: Grazie.
1: Margherita Veraldi ti dice qualcosa?
2: No, però
1: penso che era riferita a te, perché
3: io credo che strumenteggio sia parecchio fitto, nel senso che non lo so, un po' più lo misureranno secondo me, a parte quando hanno finito di misurare noi lo vediamo, perché si spenge quella luce che
1: si spenge,
3: vedi là c'è una luce dove c'è la giuria, quando te vedi che spengono quella hanno finito di misurare.
1: Che dice Federico, che dici, che cos'è?
3: Ecco, la misurazione è finita.
1: E ora puoi dire alla radio? No, dirlo. Facciamolo dire alla radio, ho capito la radio.
3: Vediamo che i giudici lo stanno scrivendo.
0: Lo stanno trascrivendo nel bigliettino che passerà dalle mani del cancelliere alle mani dell'addetto, che lo porterà alle mani dell'araldo, che lo annuncerà.
1: Quando è veloce vuol dire che o buono buono
0: allora ecco qua, consegnato il biglietto, la parola all'araldo per annuncio del punteggio di Gian Maria Scortucci.
4: Il primo cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti 5.
0: Confermato.
1: Ora io, Roberto, non ti faccio notare quanto ti tributi.
0: Insomma, una giostra con punteggi
3: molto alti.
2: Ma ormai è così, da un po'.
3: Diciamo che bisogna adeguarsi verso l'alto.
2: Sì.
0: Ed ora vediamo chi sarà tra Marmorini e Montini. Vediamo se riesco a scrutare qui dalla... No, ancora non riusciamo a vedere,
3: sì,
0: che la nostra,
3: sì, di solito lo chiama quasi subito
0: postazione.
3: Ora io non l'ho sentito, però l'ha chiamato sicuramente, vediamo che Gabriele
0: cosa?
3: È il giostatore, lo chiama quasi subito dopo aver letto il punteggio, magari con l'esultanza hanno un po' tappato la voce al Durante, alla Raldo.
0: Allora ancora non riusciamo a scorgere il giostatore.
3: E ora che faranno i figuranti di Porta Crucifera? Vendicheranno il suo oppure staranno fermi e buoni?
0: Vorrebbe, sì, allora vi confermo,
1: gli amici di Arezzo Notizie, sì, Marmorini.
0: Tommaso Marmorini, anche perché qui sotto è arrivato Saverio Montini a terra,
3: quindi,
0: per cui.
3: Vediamo se, perché in simulata alla simulazione di gara si sono accompagnati uno con l'altro, Montini e Marmorini,
0: infatti,
3: al
0: pozzo. Infatti.
3: Quindi può darsi che al pozzo sia... vada Montini con Marmorini. Ricordiamo che, diciamo che l'accompagnamento può essere fatto da una sola persona a piedi, sì. Non ce n'è, una volta c'era proprio la scorta, due, tre, quattro che arrivavano fino alla linea,
0: sì,
3: del pozzo.
0: Guarda, confermiamo che è proprio Saverio Montini ad accompagnare il compagno Tommaso Marmorini, che dunque si appresta a correre la prima carriera, che tra l'altro sarà anche l'ultima di questa prima serie, perché Sant'Andrea appunto è l'ultimo quartiere.
3: E infatti vedi che si stanno vendicando i quartieristi di Porta Crucifera. Non alzano il polverone loro, per ora almeno.
0: Comunque,
3: quello insomma era abbastanza vicino.
0: È andato molto vicino.
3: Molto, molto vicino. Ecco che arriva la polizia municipale, che riporterà
0: anche,
3: sicuramente la calma.
0: Sì, anche i lucchi.
3: E si sono già calmati, insomma.
0: I lucchi del quartiere.
3: È già finita la parte, diciamo,
0: del disturbo.
3: C'avevo da dirgli che andava a mangiare la pizza dopo, e questa confusione si sono dovuti avvicinare per dirglielo.
0: Hai capito che stava mangiando?
3: Se no, sì, gli hanno detto vieni dopo a mangiare la pizza con me.
0: Allora, consegnata la lancia, vediamo quando il maestro di campo ha dato l'assenso in questo momento, per cui Tommaso Marmorini può partire. Ancora dietro a Burgunto, non lo vediamo.
3: Si prende tutto il suo tempo.
0: Eccolo
3: che è partito in questo momento.
0: Partito.
3: Non ci sono disturbi eclatanti.
0: Il punteggio
3: punteggio, questo è un 2.
1: È di là, lato del 5. Che
0: sì.
1: Cosa c'è di 2?
3: E vediamo che i quartieristi di Porta Crucifera,
1: mamma mia, guarda che
3: esultano in maniera molto evidente.
0: Allora si è strappato anche il tabellone, però
3: non è successo niente a
1: arrivare
3: Saverio
1: dentro
3: Montini.
1: La polizia locale,
3: un armigero di Sant'Andrea è salito sulla lizza, ma potrebbe anche scendere perché non è successo niente.
0: Comunque nel frattempo
3: possono scendere,
0: allora,
3: tranquillamente.
0: Nel frattempo Tommaso Marmorini ha riconsegnato la lancia.
3: Non è stata disturbata la carriera in maniera assoluta. La polizia municipale ha già fatto il cordone, quindi.
1: Ecco arrivare il maestro di campo.
3: È arrivato anche il capitano, no? Vabbè, il maestro.
1: Quello è il maestro di
3: campo
1: e il vice maestro.
3: Il maestro di campo è quello davanti, quello dietro è il maestro, è il vice maestro.
1: È lui il responsabile di tutta la giostra, no?
3: No, la massima
1: figura,
3: autorità,
1: insomma,
3: in campo.
0: Allora io credo
3: può decidere squalifiche, può decidere le squalifiche, no, però può decidere anche delle espulsioni.
0: Infatti io credo che ora ha avvicinato il maestro d'armi, sta parlando con il maestro d'armi, che è il responsabile degli armati in piazza. E non so se ci potrebbe essere l'espulsione di qualche
1: Ma non si è visto grandi cose, cioè non...
3: Ma comunque dovrebbero i figuranti dovrebbero mantenere un diciamo un contegno anche.
1: Vabbè, ad Arezzo le sfurfurine ci sono sempre state.
3: Sì, però poi
1: nei limiti, sì, nei limiti della piazza, cioè, mica uno si deve. Cioè, vuoi dire,
3: diciamo che carità. Nel corso degli anni la squalifica era stata presa da parecchi anche come una medaglia da attaccare
1: addirittura
3: al petto, vero?
1: La miseria, senti qua.
3: Voglia
1: te. Va bene.
0: Mentre la giuria ha terminato il proprio lavoro perché hanno spento la luce per che illumina dove viene messo il tabellone per misurare, per cui c'è solo da trascrivere il punteggio, e in piazza c'è ancora il maestro di campo che sta sempre dialogando col maestro d'armi di
3: intanto
0: Porta
3: possiamo
0: Francisco.
3: Dire che,
2: intanto
3: non,
2: sta
3: ha,
2: partendo
3: che il... non ha ritenuto credo
2: come si chiama la persona che porta il punteggio al
1: porta bigliettino
2: no.
0: Non c'è un nome specifico,
1: non siamo riusciti a, non so quante giostre.
3: Ma Nebbi, lei prova a sapere proprio la figura,
2: esatto.
1: Porta la... quello che si ritorna lì, insomma
3: deve essere anche un valletto.
1: Sentiamo il là.
4: Il primo cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea ha marcato punti
1: ci posso credere, allora vuol dire gli ha strusciati 5
2: sicuramente,
1: mamma mia,
2: ora credo che qualcosina
1: di più possa
2: capitare.
0: Allora
1: ma forse perché che succede?
2: No, adesso c'è un po' più di confusione rispetto
1: mamma
2: a prima.
1: Oddio.
2: C'è un bel cordolo della polizia municipale,
1: ora c'è la polvere.
0: Noi da Quito, è vero che il tabellone si è rotto, però
2: no, probabilmente dove ha impattato
1: sarà stata la strisciata, se l'ha misurato, ragazzi.
0: No,
1: guarda che polvere, ecco il polverone adesso è un
0: ragazzi, mamma mia che punteggio, 4-5-5-5, cioè
1: incredibile. Vedi questo frega, ecco quando si dice che la lancia poi diciamo fa un segno lungo, no?
3: Sì, non è mai facile,
1: esatto,
3: però sembrava abbastanza alto.
1: Beh, insomma.
3: Io 5 l'avrei mai detto, però ha misurato, è vero? Io ha misurato.
1: Nel frattempo ricordiamo alcune cose di servizio. Qui siamo ovviamente in diretta a Piazza Grande per la 149esima giostra del Saracino dedicata a 100 anni della 1AR, in diretta Radio Fly e anche in diretta Radio Incontri in blu di Cortona. Potete seguirci anche nei nostri social. Non possiamo, lo diciamo per chi ci segue nei social, non possiamo ingrandire la piazza perché questo è quello che ci è concesso, in quanto i diritti li hanno le TV, i diritti del video. Noi possiamo trasmettere l'audio liberamente, tra l'altro l'audio andiamo 20 secondi in anticipo rispetto agli altri, il nostro è un audio diretto, i digitali arrivano più tardi, però insomma ecco il video possiamo mettere solo questo piccolo quadrato che vi fa vedere dove siamo.
4: Corre la seconda carriera! Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Crucina.
2: Potrebbe ci siano provvedimenti perché non abbiamo visto allontanare nessuno. Quindi no, sbaglio?
0: No, neanche io ho visto magari figuranti.
2: Hanno semplicemente
0: però
2: riportato l'ordine, insomma.
0: Però sicuramente questi punteggi annunciano una serie di seconde carriere veramente parecchio belle toste,
2: e mi sa che c'è qualche altro
3: mi sa che è stato allontanato dalla piazza il maestro d'armi di Sant'Andrea.
2: Ah, vedi, io da qua non vedo, quindi
3: sì, credo
0: a dialogare
3: ora, a dialogare con il
0: maestro di campo.
3: No ma lo scelgo via. Viene espulso.
1: Mi sembra successo un'altra volta, ma era di Corcirone, possibile?
3: Sì,
1: comunque, qualche giostra fa.
0: Sì, però il maestro d'armi non è un semplice figurante.
3: No, infatti credo che poi le squalifiche saranno abbastanza.
1: Ecco, ma il maestro d'armi ha la responsabilità di tutti, maestro, quindi se è successo qualcuno va fuori lui, no?
3: Diciamo che la responsabilità in primis è del capitano a livello, diciamo, di giostra.
1: Sì, no, io parlo dei figuranti che sono
3: il
1: in piazza.
3: Il maestro d'armi è probabile che, non lo so, io faccio un'ipotesi, ha l'obbligo, se il maestro di campo chiede dei nomi, di fare dei nomi. Molto probabilmente lui, non lo so, se può essere anche rifiutato, se si rifiuta
1: va fuori lui.
3: Di campo lo può allontanare. Ecco che
0: arriva
3: Matteo Bruni, vediamo adesso come reagiranno i quartieristi di Sant'Andrea.
0: Che mi viene da dire Roberto che c'ha solo un tiro.
3: A parte che un solo tiro ce l'hanno tutti. Non credo che ci sia la possibilità, oppure qualcuno tiri a 4 nel numero, insomma, in queste giostre. Ma neanche, quindi voglio dire, tirare si tira tutti al centro, tirano tutti dentro. Vediamo un po', insomma, la tensione era tanta anche prima, 3-5, 1-4, ancora... Di perso ci vedo poco, insomma.
0: Anche perché esordire con questi punteggi.
3: Comunque io non è che vedo un quartiere fuori dalla giostra.
2: No, non c'è.
1: Ora va un po' giù. Ora rimetti.
0: Allora, vediamo.
3: Ora tirano.
0: Vedo. È già al pozzo il giostratore che deve solo ritirare.
3: Che ancora non ha preso la lancia. Vediamo. Che a dispetto di quello che ha fatto vedere questa cavalla nelle prove è molto molto tranquilla, quindi almeno al pozzo, insomma, no?
0: Eccolo.
3: Quindi penso che abbiano lavorato bene su questo binomio.
0: Allora, il maestro di campo dà l'assenso in questo momento, eccolo qua, per cui può partire anche
3: Matteo Bruno.
0: Eccolo, partito
3: bene, la cavalla si è stesa bene, non mi pare che
1: l'ha spento
3: anche questo,
1: è un 5 anche questo,
2: l'ha
1: proprio spento come quell'altro,
3: c'erano sbaffature,
1: guarda
3: scarica la tensione,
1: no.
2: Guardalo,
1: è brutto anche te, no, non si può fare.
3: Vado giù.
1: No, va bene, non ti preoccupare, cioè, dicevo sarebbe... Matteo Bruni, lui
3: sì, Matteo Bruni,
0: il quarto 5 di fila.
1: Qualcuno l'aveva detto, aveva detto i punteggi saranno alti.
3: Chi l'aveva detto?
1: L'avevano detto altri colleghi.
3: Io no,
1: te no. No, l'avevi detto anche te, è vero.
3: Io di solito rimango un po' indifferente nella vita.
1: Ma quando l'hai detto?
3: Non l'ho detto mai.
0: A fine trasmissione.
3: L'ho detto a cena.
0: Quando ci offri il caffè a fine trasmissione?
3: Non ho le prove di quello che ho detto.
1: No, però non mi ricordo cosa avete detto sulle carriere aggiuntive, cioè quelle supplementari. Si faranno
3: io ho detto che non c'erano. Lui
1: è
3: ha
1: vero,
3: detto
1: sì,
3: che
1: è vero, è vero, sì.
0: Io invece vediamo. Si continua questo passo.
1: Vabbè, comunque il tabellone, aspettate, dobbiamo sempre ascoltare l'Araldo,
0: sì,
1: però.
0: Sì.
5: Perché lo guarda con quel cavolo di Sky?
3: Sì,
1: ma voi, quello là vi aiuta voi il monitor?
3: Ma io non l'ho mai guardato stasera. No.
1: Vuoi venire qui a vederlo?
3: No. Se no te lo dicevo. No, io tanto te lo ricordi, c'era Bosco che diceva rigore è quando arbitro fischia, no?
1: Sì.
3: E qui il punteggio è quello che dice l'Araldo. Fine.
0: Araldo che sta per ricevere il biglietto.
3: E quando l'ha detto l'Araldo è quello, non si torna indietro.
1: No. Non c'è nessuna autorità in giostra che possa dire.
3: Una volta che l'Araldo ha detto questo è nel regolamento. Una volta che l'Araldo ha detto il punteggio non si torna indietro.
1: Vabbè.
0: Eccoci, ecco l'annuncio.
2: Chiami te?
4: Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera ha marcato punti 5.
0: Confermati ragazzi. 4-5 di fila, guarda là.
4: Corre la carriera.
0: Guarda qui
4: il secondo cavaliere del quartiere di Porta del Foro.
3: Greta, ti immaginavi una giostra di questo tipo? Ah no, c'ha le cuffie, secondo me.
1: Lo sai cosa mi hai fatto rimanere? Il silenzio prima che l'Araldo dica il punteggio. Cioè, è incredibile, ma quante persone siamo qua?
0: 5.000 persone.
1: 5.000, pensa, silenzio. Magari senti qualcuno che dice 4, 5, ma però
3: pensa
1: normalmente il silenzio.
3: Che quando invece si ritorna al discorso che non fanno vedere in televisione il fermo immagine perché diciamo prima che l'Araldo abbia detto il punteggio.
1: Sì, sì.
3: Una volta in quell'attimo di silenzio c'era tutto un coro che annunciava prima,
1: ecco,
3: quindi anche questo invece vedi quanto è più più suspense, no?
1: Sì, molto.
3: Ecco, molto più bello.
1: Ci salutano questo. Anche dal Sud Tirol. Sud Tirol, Fra 916. Ciao Fra, non mi vedi ma ci sono.
0: Allora siamo con Francesco Rossi, detto Tallurino, su Light to Hollywood.
3: Ora non si sbaglia.
1: Ma può ritirare lo stesso?
3: No, ora no.
1: No?
0: È come a Spareggi, se prima tira un giostatore poi deve tirare quell'altro. La regola cambiata negli anni.
1: Perché prima si
3: negli anni di Martino, sì, la regola anni anti-Martino anni, sì. Era.
1: Perché prima era la regola, perché tirava,
3: perché
1: sempre
3: tirava gli spareggi, facevi tirare sempre a quello che era
0: in teoria, più forte.
3: In teoria il giocatore più forte. Martino era indubbiamente uno.
1: Quindi
3: che ne sbagliava pochi.
1: Martino?
0: No,
3: sì, sì,
0: in gergo
3: giusto.
1: Ma siete birbanti.
3: No, era,
1: mamma mia,
3: non l'ho mica inventata io. Si diceva così, quindi.
0: Eccolo, Francesco Rossi, accompagnato sempre da Enrico Vedovini.
1: Che tu oggi l'hai chiamato Francesco Maria Rossi.
0: Francesco,
1: che è invece un giornalista tra l'altro.
3: Componente degli avanzi di Palermo.
1: Esatto. Chissà cosa spererà la Greta in questo momento. Cioè,
2: è un bel 5.
1: È un 5 e andreste a 10, insomma.
2: Ci vuole il 5.
0: Come vedi, è sceso giù dal pozzo tranquillo.
3: Per buttare fuori noi, sicuro. Se no, rimani lì.
1: Se ti fanno 5 carosati tu.
3: Vabbè.
2: Wow, 5 spezzando la lancia.
1: Pure, poi che vuoi, c'è un modo per triplicare.
0: Bisogna tornare solo nel 99 con farsetti 5 e lancia spezzata.
1: Era giugno poi, vero?
2: Sì, perché noi siamo riusciti a spezzarla col 2, quindi.
0: Io non lo volevo dire,
2: è cronaca.
0: Allora, il maestro di campo ha abbassato il. Eccolo, è partito. Eccolo Francesco.
3: Ha saltato la linea anche questa
0: tabellone.
3: Volta. Vediamo che spinge il cavallo.
1: Ragazzi, comunque sul rosso c'è.
2: Non
0: cinque.
1: Dite che.
3: Io credo che abbia preso più fra l'angolo tra il 4 e il 3.
1: Però
3: che fra il 4 e il 5.
1: Sul rosso c'era, dai.
3: Non lo so, vediamo un po'. Anche questo è un punteggio che va misurato.
1: Non vede esultare la Greta. Quindi
3: io non vedo esultare neanche Porta del Foro. Quindi.
1: Scusate, ma prima ve lo immaginavate il 2, c'è cioè il 5, quello di.
3: No, ma infatti ho detto aspettiamo. Perché quando sono così.
2: Ma sai, lì c'era la strisciata, quindi comunque l'impatto non
1: vero,
2: si vedeva. Qui la strisciata
3: è abbastanza
2: non
3: pieno, insomma.
1: Sì. Vediamo anche Federico D'Ascoli che sì, è abbastanza.
3: Non è facile da decifrare.
0: E poi voglio dire una cosa, anche nei replay che magari.
1: Guarda, sono molto abbassati, quelli che fanno le misure erano molto abbassati.
0: Allora,
1: con la testa.
0: Vorrei dire una cosa, nei replay che mandano anche televisioni, nei punteggi diciamo indecifrabili non si soffermano sul punto marcato fino a che poi l'Araldo non lo annuncia.
3: No, ma neanche in quelli che sono netti, perché proprio non
1: hanno
3: possono
1: spenta la luce,
3: non possono dare il fermo immagine fino a dopo che è stato annunciato.
1: Grazie Leandro, grazie la giostra.
3: E ricordiamo che se il punteggio che viene dato deve essere dato all'unanimità dai 5 giudici, nel caso ci sia una discordanza, viene presa la maggioranza dei, sono cinque apposta.
1: Grazie per la giostra del Saracino. Ciao, mi potete salutare da Albero? Sarà Alberoro, penso. C'è un paese che si chiama Alberoro?
2: Alberoro, certo.
1: Sì,
2: certo.
1: Ma Albero,
2: il
1: no.
2: Comune di Monte San Savino.
1: C'è un paese che si chiama Albero. Boh. Francesco, dici cos'è sto paese?
2: Alberobello, è in Puglia, ma non penso.
0: Allora, attenzione, attenzione, no, l'annuncio di Araldo.
4: Il secondo cavaliere del quartiere di Porta del Foro ha marcato punti 4.
2: Era per tenere in gioco Porta Crucifica.
1: Francesco ha detto Alberoro, quindi Alberoro, certo, Alberoro. Ti salutiamo e salutiamo tutti.
4: Corre la carriera il secondo cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito.
2: E non lo so come si chiamano, come si chiama? Il comune è Monte San Savino.
1: Sì, gli abitanti d'Alberoro, come si chiamano?
2: Non lo so.
1: Alberorini, no.
2: No, non lo so.
1: Come si chiamano?
2: So.
1: Parnetti.
3: E te lo dirà.
1: Come si chiamano, Francesco, gli abitanti d'Alberoro? Come vi chiamate? Magari ce lo scrivi. Ma è vero, non mi è mai successo. Quindi di albergo? Te sei dall'albergo?
2: No, no. Io sono di Cigiano, che albergo.
1: Cigianissimo.
2: Non confondiamo.
5: Lui sta all'albergo.
2: Matteo sta all'albergo.
1: Vabbè.
2: No, anzi ora è diventato cittadino anche lui.
0: Allora, abbiamo già due quartieri a 9 punti, Porta Crucifera e Porta del Foro. Ed ora.
3: Posso dire che anche l'Araldo sul 4
1: comunque,
3: ha parecchia meno enfasi di una volta.
1: È vero, guarda,
3: di una volta.
1: Guardate che l'ha detto.
2: Alla fine 4 comunque non è che sia
3: però,
2: proprio.
3: Quando è partito, però, quando è partito a dirlo, io ho pensato di guarda, è un po' calante, quindi dico guarda, quando fa così di solito è un punteggio basso. No, basso.
2: Ah, basso.
3: Sì, quando parte, capito, con la voce.
2: Vabbè,
3: un pochino...
2: ma deve giustamente impostare.
3: E invece. Però
1: ti chiami Lucia te, Greta? Greta, mica ti chiami Lucia?
2: No.
1: No, c'è uno che mi ha chiesto, ma la signora si chiama Lucia? No,
2: no
1: si
2: no,
1: chiama Greta.
2: A meno che non mi hanno battezzato. Ma...
1: E noi salutiamo anche Matteo.
2: Più
1: va bene, ti salutiamo 50... Matteo. Ciao,
2: siamo
1: Matteo,
2: Greta,
1: dici da dove ci scrivi. Questo viene da YouTube.
3: Posso dire che mi è piaciuto tanto quando gli hai chiesto, ma te Greta ti chiami Lucia?
1: Appunto,
3: ma
1: hai detto apposta.
2: Pagina...
1: Vabbè, ma dai.
3: È una
1: che
3: pagina
1: è
3: di gioco. Giornalistica estremamente
2: e ora c'è Elia Cicerchia, ragazzi, questo sbaglia poco
3: il cecchino,
2: però vediamo
0: Enzella Toni e sta
2: vediamo se mette l'ipoteca.
1: Anche perché adesso si fa un punteggio un po' alto. Vedo il Parnetti che sta attento.
2: Guarda, se fa un punteggio alto io lascio la diretta e mi porto verso.
1: No, ma dopo deve.
2: Lo so, ma poi non c'ho il tempo tecnico di raggiungere.
1: Perché tu prevedi già qualcosa?
5: No.
2: No, però insomma, poi c'è l'ultima carriera.
1: Ah, va bene.
3: Ecco che ha preso la lancia. Fa la sua misurazione. Guarda se è tutta dritta.
0: Il maestro di campo sta dando il via, ha dato il via in questo momento. Per cui può partire.
3: Io non credo che aspetterà molto.
0: Elia Cicerchia,
3: anche lui.
0: Luca Venneri si posiziona vicino al pozzo.
1: Perché lui sta lì?
3: Sì, ognuno ha un tipo di partenza, quindi.
0: Eccolo, partito.
3: È partito in questo momento. È partito
0: dentro.
3: Molto dentro, ora si sta allargando, vediamo un po'.
1: 5 ragazzi.
0: 5.
1: Sì. Un 5.
2: Quando uno è bravo,
3: ragazzi, non c'è poco da fare.
1: Ma stasera quel
3: una
1: rosso.
3: Una carriera che non era neanche tanto. Non era neanche perfetta, secondo me. Era sotto fino a metà lizza.
1: L'hanno veramente spento sto 5 stasera.
3: Sì,
1: no,
3: sì.
1: Vabbè. Va bene, no, aspettiamo l'Araldo comunque per noi qui.
0: Riconsegna
1: sembra che ci sia un 5, che sia un 5.
0: Si
1: quindi...
0: fa vedere le spalle. Bene, il giudice ha dato l'ok. Per cui è terminata la prova, la carriera di Elia Cicerchia
2: Io ragazzi mi porto verso...
1: Ah, come avevi detto, va bene, noi ti salutiamo, grazie per essere stata qui con noi.
3: Grazie mille, alla
1: ci
3: prossima.
1: Ci ritroveremo su Arezzo TV, volentieri, insomma, no? Va bene.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao. Allora noi salutiamo anche Margherita Veraldi, fateci un saluto, un super saluto. Come facciamo a fare un super saluto? Margherita, non lo sappiamo, e salutiamo, abbiamo salutato anche, anche Leandro. E abbiamo salutato, vediamo se li, salutiamo tutti, c'è troppi messaggi, non ci capisco più niente. Mi sono perso, anch'io. Allora, il quartiere che in questo momento, chi è in testa ora come quartiere, per ora aspettiamo, per ora finché l'Araldo non lo dice, poi te lo diciamo. Sì, abbiamo salutato quindi Matteo di Arezzo e anche Margherita di Arezzo. E adesso attendiamo cosa ci dice il... Ecco qua, adesso riporto di qua l'immagine, la Greta è uscita. Sicuramente meglio, era meglio la Greta, però ci sono io adesso di qua. Ricordiamo sempre in diretta da Piazza Grande la 149esima edizione della Giostra del Saracino, dedicata ai 100 anni della 1AR. Siamo in attesa di avere il risultato della seconda carriera del terzo cavaliere. Ho detto bene?
3: La misurazione è finita perché hanno spento
1: della terza carriera del secondo cavaliere. Sì. Quindi io invece ho detto, ho sbagliato.
3: No, non lo so.
1: Comunque
3: la misurazione è stata fatta, quindi il biglietto
1: del secondo
3: partito.
1: Cavaliere di quartiere di Porta Santo Spirito.
3: Bravo.
1: Vediamo.
3: Ora l'hai detta giusto.
1: Vabbè, dai, su, un po' di errori fatemi fare anche a me.
3: L'hai detto te, io non ti ho sentito sbagliato. Io do sempre ragione.
0: Ecco l'annuncio,
3: che te
0: ecco l'annuncio.
3: Sei l'editore.
4: Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti.
1: Come quattro?
3: Io questa non...
1: Allora,
3: secondo...
4: Corre la carriera!
3: Allora, a questo punto non si torna più indietro.
4: Bene.
3: A questo punto non si torna più indietro. Io ho avuto dei grossi dubbi sulla misurazione del primo tiro di Porta Sant'Andrea. Ho dei grossi dubbi sulla misurazione di
1: vabbè,
3: questo
1: vabbè, ma ci sono lì, guarda quanti sono. Comunque,
3: vediamo a quando
1: per rispondere
3: quando
1: a chi ci ha detto chi è in testa. Ora sono tutti a 9 punti.
3: Io vedo anche
1: meno che
3: vedo anche,
1: Porta Sant'Andrea che deve però tirare il secondo.
3: Vedo anche davanti a me qualcuno che ha i stessi dubbi miei.
0: Ma non sono mai dubbi, credo.
3: Però rimarranno
1: Roberto, ma scusa,
3: io non sono di Porta, io non sono di Santo
1: Spirito. Ci sono ingegneri, ci sono tutte gente che è capace a misurare, me l'hai spiegato
0: no,
1: tu.
0: No, ma
3: la faremo vedere la misurazione come viene
1: appunto,
3: effettuata.
1: Sono in
3: te l'ho
1: 5
3: promesso.
1: Quanti sono? 5.
3: Sono in 5.
1: Vedrai.
3: Io dei grossi dubbi ce l'ho.
0: Io
3: però,
0: vorrei chiamare
3: vediamo.
0: Grotti ora, digli, ma mi dici.
3: No, a me non ti direbbe niente.
1: Te l'ho detto che l'altro giorno volevo andare a vederli, mi hanno detto ma che
3: non
1: siamo
3: pazzi. Non ti direbbe niente.
1: No, ora in questa fase sarebbe
0: comunque
1: proprio...
0: devo dire che cioè...
1: Ma evidentemente il 4 che è accanto al 5 della parte destra, no?
3: E anche sopra.
1: E allora evidentemente
3: verticale...
1: quella è
0: no, il 4 sicuramente
3: è quello. Allora, innanzitutto la giuria, la prima cosa che deve fare la giuria è la ricostruzione del punto del tiro. Quindi è la ricostruire con le mascherine diciamo l'impronta del gommino che è in cima
1: sì,
3: alla
1: siamo
3: mancia.
1: D'accordo però che è successo? Che
3: ah non lo so, credo che sia porta di
1: sai
3: porta
1: che
3: del
1: ora
3: che
1: succede?
0: Allora c'è Saverio Montini che
1: si fa un bel tiro Saverio Montini
3: ora c'è due possibilità, anche tre. O Sant'Andrea la chiude o Sant'Andrea spareggi con quattro quartieri. Oh, Sant'Andrea va fuori. Non credo che tiri il 4 nel numero Montini, questo non credo. Vediamo. Credo che sarà una carriera molto difficoltosa per lui.
1: Sì, dici?
3: La vedo abbastanza già, vediamo.
0: Comunque ci siamo giocati il bonus dei 24 sì. secondi che sono prima.
1: Sì. Perché?
0: Perché due volte abbiamo pareggiato, perché.
1: No, che vuol dire? Però noi, cioè vuol dire, non mica che. No, io il 5 l'avevo detto quell'altro.
0: Anche se ribadiamo, noi abbiamo.
1: Questo no, questo per me era il 5.
0: Gira il tabellone, non abbiamo replay.
1: No, vabbè, lo vediamo al volo, è chiaro che non.
3: Allora, la lancia ancora non l'ha presa, vediamo che no. La cavalla va un po'.
1: È quella cavalla bianca che anche nelle prove faceva un po' di. Era lei la stessa cavalla?
3: Nelle prove no.
1: Non era questa.
3: No, ha fatto un po' di bizze all'inizio per entrare.
0: Ha ricevuto la lancia.
3: Vediamo che ora si scalda veramente.
1: Mamma mia.
3: In maniera enorme la piazza.
0: Io guardo il maestro campo.
3: Sono praticamente.
0: Ha dato l'assenso
3: in questo momento.
0: Per cui
3: sta per partire,
1: vediamo cosa dicono.
3: La cavalla, eccolo.
0: C'è un faro, l'avete visto quel faro?
1: No. Che faro?
0: Hanno acceso il faro.
1: Sono i telefonini accesi, dice nella marea.
3: Vediamo che la cavalla ora è una bolgia qui dentro.
0: Bolgia.
3: Sono tre quartieri che stanno facendo veramente. Il diavolo a 4 per disturbare a livello
1: ora sono 3
3: emotivo
1: uno,
3: la cavalla, certo che ora sono
1: 3 contro 1 per forza.
3: Io quando dico più. Che questo è un catino che quando si scalda diventa veramente.
1: Vedrai che se ora fa un bel punteggio porta a casa la lancia.
3: Adesso lui sta cercando di calmare in tutti i modi la cavalla. E vediamo che ora sta prendendo marcia indietro e vedete come si scalda appena lo vedono.
1: Ah, vedi il faro, si c'è il faro.
3: Partito, oi, che carrieraggio. Partito
1: mia,
3: malissimo. Vediamo. Montini
1: l'ha spento.
0: Attenzione.
1: Ragazzi, l'ha spento. Aiuto.
3: Ecco.
1: Mamma mia.
0: Una carriera.
1: Mamma mia,
0: com'era
1: che partito lavoro. Guardate
3: era partito
1: là.
3: Malissimo.
1: Guardate che lavoro.
3: Un po' di la famosa sporforina
1: tra quartieristi.
0: Porta Crucifero e Porta Santa Crea. E Saverio ha fatto 5, ragazzi. Questo è 5.
1: Sì, voi dite che 5, aiuto.
0: Eccolo, la riposizione viene sommerso dagli abbracci dei propri quartieristi. E dunque
1: aspettiamo l'Araldo, ragazzi, aspettiamo l'Araldo.
0: Che già stasera. Mentre sta riportando.
1: Roberto,
0: la
1: però
0: calma.
1: Il rosso non si vedeva.
0: Questo.
1: I miei occhi saranno.
0: Per me è spento questo.
1: Per me è spento proprio.
0: Sono intervenuti i vigili urbani e si stanno calmando anche un po' gli animi.
1: Eh sì. Quello tutto vestito di bianco chi era? Lo vedi?
3: È un aiutante del maestro di campo.
0: È Marco Teone.
1: Ah. Mamma mia.
0: Ancora stanno misurando i giudici, per cui ancora sono lì chini con la luce accesa, per cui ancora c'è proprio la misurazione proprio in corso.
1: Vediamo un po'. Oddio, com'è cascato.
3: Allora, la misurazione è finita.
0: Ora hanno spento la luce.
3: Vediamo che i quartieristi di Porta Santo Spirito stanno andando a riprendere la roba, i musici si stanno spostando, evidentemente è abbastanza netto per quelli che
0: consegnato il bigliettino, sono gli ultimi, cioè i momenti,
3: vediamo
0: momenti particolari, attenzione, viene consegnato all'Araldo il biglietto in questo momento e dunque parola per il punteggio di Saverio Montini. Porta Sant'Andrea, eccolo.
4: Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea ha marcato punti 5
0: confermati, vince, anzi sentiamo l'annuncio ufficiale.
4: Vince la giostra del Saracino di San Donato, edizione 20 giugno 2026,
0: E dunque Sant'Andrea 5-5-10.
1: Mamma mia,
0: che giostra ragazzi,
1: 5-5 a punteggi alti, non siamo andati a spareggi, quindi dobbiamo dire che Rosati ci ha preso. E quindi, beh, che dire, vince la giostra di Saracino, quindi il quartiere di Porto Sant'Andrea.
0: Che adesso sale a 40 lanci d'oro.
1: Almeno c'è Eleonora che ha detto almeno stanotte si dorme.
3: Ah, può darsi che sia durato
1: perché
3: quartiere.
1: Eleonora è un altro quartiere, quindi vabbè, comunque.
3: Ci abita, sicuramente
1: abita
3: in
1: vicino
3: quartiere.
1: In un altro quartiere, insomma. Va bene, sì. Va bene, e allora è una bella cosa, una bella emozione, dai. Che ne pensate?
0: Cioè, io vedere questi
1: punteggi tutti alti,
0: cioè,
1: ragazzi.
0: Ora, è vero, si dice con 10 e tre quartieri con 9 punteggi.
1: Adesso c'è l'inno d'Arezzo perché deve essere suonato, sapete, no?

0: Beppe. Che giostra.
1: Insomma, questa è stata una giostra che, come si era detto, con punteggi alti, ma per vincere ci è voluto il punteggio altissimo.
0: Vabbè, dopo chiaramente la giuria ha decretato.
1: Una volta che ormai non si può dire più niente, nel senso questo.
2: Ma secondo voi quel fatto delle misurazioni, ecco, adesso ho potuto invertire le telecamere.
1: Sì.
2: Quelle misurazioni ormai sono queste. Ormai
1: Detto, una volta che l'ha detto l'Araldo non si torna più indietro.
0: Vedremo i tabelloni a febbraio, a disposizione i tabelloni.
1: Sì, vabbè, poi comunque però cambia niente lo stesso.
2: A febbraio.
1: Sì,
2: a febbraio
1: non è che viene. Non è che poi la tolgono a Sant'Andrea, insomma. La giostra è questa.
2: Però ascolta, andare con tutte le incognite, tutti questi 5-5, cioè non è male.
1: Allora, è già stato vinto delle giostre con 10, ma non credo, ora io non ho la memoria storica adatta, perché io mi scordo le cose, però non credo che chi ha vinto con 10 negli anni abbia vinto con tutti i 9 dietro, insomma, ecco.
0: Tutti gli altri quartieri a 9,
1: io credo che non sia mai successo.
0: Mi viene da dire che non è mai successo.
2: È vero?
1: Sì, mi sbilancio anch'io che non sia successo.
0: Sicuramente.
1: Però, rimango con i miei dubbi, specialmente su qualche tiro, però rimane così la.
0: E i dubbi poi francamente non è che l'avevamo solo noi, perché anche la piazza.
1: Tutti, insomma, certo, sì, no, anche la piazza.
2: Era plausibile quello delle due, che in realtà era. Cioè, noi si pensava fosse due, invece era cinque.
1: No, ma anche.
2: Perché c'era la strisciata, però.
1: Elia Cicerchia aveva esultato in maniera eclatante come se avesse fatto 5.
0: E un giostatore lo
1: il giostatore lo vede fino a un certo punto, insomma, se è pieno, se no, insomma
0: la percezione che ha fatto
1: l'aveva lui. Però diciamo che quello di il primo tiro, insomma, e il secondo quello di Tavanti e su quello del Tallurino dubbi ce ne sono, ecco, un po' meno.
2: Quindi adesso non fare quattro botti.
1: Però
0: sì, perché
2: quattro botti.
1: Però vediamo che
2: ecco il secondo
0: colpi di mortaio che sono gli annunci, sono una città,
1: adesso
0: il quartiere Vittorio,
2: le colombe stanno volando, dice, ma che è successo stasera?
0: Terzo.
2: Ecco, e continuano le colombe a
1: il quarto,
2: quindi l'hanno già presa la lancia, ce l'ha
1: capitano.
2: Quindi quante sono le lance per il quartiere?
1: 40. C'è stato
0: 41 Santo Spirito, 40 Sant'Andrea, 39 Porta Crucifere, 28 Porta del Fuoco.
1: E una
0: Porta Burgi.
1: Sono arrivati Porta Burgi, a fare il famoso sorpasso che cercano dagli anni 90 su Porta Crucifera, l'hanno fatto.
2: No, ancora l'hanno mica fatto.
0: Sì.
2: 40-41 mi avete detto.
1: Sì, ma su Porta Crucifera ho detto. Il sorpasso che Sant'Andrea cercava dal.
2: Fontanella, come sarà divisa?
1: io credo che ci sarà. Io spero, insomma, che non succeda niente.
0: Comunque vediamo.
2: Guarda,
0: passare anche.
2: Mi dispiace perché sapevo che adesso lei va a festeggiare, se non era a mangiare con noi.
1: No, penso.
2: Daniela, vieni qua, Daniela.
1: Aspetta, ti cedo il posto.
2: Vieni qua, Daniela, fatti vedere, vieni qua. L'avete conosciuta ieri sera? Vai, vieni, su. L'avete conosciuta ieri sera? Su.
3: Oddio, muoio. Ma che emozione, bellissima. Mamma mia, è stata una giostra pazzesca. Pazzesca, poi c'è stato un punteggio che comunque, insomma, era un po' controverso, quindi
0: abbiamo detto anche
3: ci ha lasciato stupito, perché io avevo visto un 5-2 e poi alla fine, cioè un 5-2 per me era più 2 e poi alla fine è stato 5,
2: ma anche per noi era un 2, poi l'altro era un 5, invece era un 4, insomma.
3: No, alcuni erano netti, cioè si vedevano bene, ma
0: un paio
3: e sicché siamo rimasti veramente,
2: e quindi sei
3: contenta? Un'emozione enorme, poi insomma era anche una giostra un po' particolare per noi del Sant'Andrea, avevamo disperso insomma un sacco di risorse in quella, quindi insomma
2: va bene, dai, va allora bene. Noi scommetto, ti lasciamo festeggiare,
0: scommetto che ora vai al Tedeum in Duomo.
3: Io andrei al Duomo, voi che fate? Andate a fare colazione?
2: No, noi ci da smontare e poi andremo a mangiare qualcosa.
3: Benissimo, vai,
2: e allora
3: ci aggiorniamo.
2: Tante cose. Sono contento.
3: Grande Sant'Andrea 40, siamo secondi.
0: 41 aspetta.
3: Hai ragione. Siamo no, secondi perché... però, adesso.
2: Grazie
3: secondi.
2: Daniela. Oh, qui c'è stata una richiesta che tu torni a trasmettere per Saracino, eh.
3: Ragazzi, poi dopo questa vittoria
2: hai portato bene. Hai portato
3: oi,
2: bene.
3: Oi, che lavoro, che sudata.
2: Vai, ciao.
3: Thank you very much.
2: Ciao, grazie Daniela.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao. E allora va bene, allora noi il Pannetti dove è andato? Cioè il Rosati dov'è? Dov'è il Rosati? No, gliel'ho già detto. Cioè, vabbè, noi dovremmo chiudere la trasmissione, nel frattempo ci salutiamo. Roberto Rosati, vieni.
0: Roberto Rosati è andato.
2: Che è successo?
0: Pensavo fosse andato a festeggiare.
2: Infatti, dai. Vieni che dobbiamo chiudere la trasmissione, Roberto. Che si fa? Tutti gli amici ci hanno seguito, scusa, bisogna salutarli, anche dal Giappone, dall'Australia, cioè vogliamo salutare, eccola, mettiamo la telecamera.
1: Cavalleresco, lasciagli il posto.
2: Ovviamente era contenta la Daniela, vabbè, la Daniela per chi non è...
0: Comunque...
2: È d'arte, che è finita, che ha vinto il quartiere...
0: Porta Sant'Andrea.
2: Con 10
0: punti contro gli altri,
2: tutti a 9.
0: Ah no, comunque Roberto, quindi, che c'era Daniela, anche lei... come tutti ha detto che c'era un paio di punteggi
2: va bene dai
1: vabbè
2: però, ma questa è la giostra
1: la giostra è questa, chi vince gode, chi perde spiega, no?
2: Esatto, va bene. Allora noi chi chiudiamo la trasmissione, salutiamo tutti, prima salutiamo gli FM, tutti i radioascoltatori ci hanno ascoltato con il vantaggio di sapere i risultati prima. Conta l'Araldo, mica conta noi, quindi un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, ma anche quelli tutti di Radio Incontri, salutiamo ovviamente anche tutti gli amici di Radio Incontri in Blu di Cortona e appuntamento alla prossima volta da Roberto Pannetti.
0: Premesso che noi vi aspettiamo per aggiustando, faremo la
1: sabato prossimo
0: faremo una puntata, analizzeremo
1: con due quartieristi.
2: Ah, sarebbe...

0: La 149esima giostra del Saracino dedicata ai 100 anni dell'Una R si è portata a casa la Lancia, questa Lancia diciamolo era un po' gialla blu, insomma, comunque diciamola, oro blu, oro blu, se l'è portata a casa il quartiere di Porta Sant'Andrea con un punteggio di 10 punti
1: che è il massimo.
0: Senza spezzare la Lancia. Va bene, vi salutiamo, bene. Chiudiamo la trasmissione in FM e poi chiuderemo subito anche i nostri social. Ciao a tutti i nostri radioascoltatori e quelli di Radio Incontri. Un abbraccio anche a tutti loro. Ciao ciao.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti.
3: Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing. Stinging Swing, un pop di jazz and crooning.
4: Pronti per una nuova partenza, ripartenza del programma di Jazz Armonico qui su Radio Fly con Mauro Giovacchini e questi microfoni, poco meno di 30 minuti per Stinging Swing, come lo chiamo io, il Jazz Armonico. Direi di iniziare subito e naturalmente un buon ascolto a tutti voi.

come un tempo si soleva dire, apriamo le danze con una cover dello splendido brano Fragile di Sting, e con il rifacimento quindi di una cantante che non fa solo musica jazz ma fa anche questo tipo di musica, Carrie Kirkland. Carrie Kirkland ha lavorato, pensate un po', per 8 anni a Seattle, lavorando come artista circense professionista. Poi è diventata cantante e si è lasciata, diciamo, alle spalle anche l'esperienza del circo, facendola trapezista. E lei è figlia di origine canadese di due musicisti americani, e Carrie ha trascorso l'infanzia attraversando il Nord America in auto. Ha suonato in vari gruppi, anche pop, rock, cabaret, jazz nei primi anni 2000 in Canada e poi negli Stati Uniti, prima di trasferirsi in Europa nel 2003, dove ha trascorso 4 anni scrivendo, registrando ed esibendosi. Anche questo brano direi che è veramente una buona, ottima interpretazione, ripeto, la nota Fragile di Sting nella interpretazione di Carrie Kirkland.

canzone melodica e squisita che si chiama Buzzin' Bee da Gabby Hartman e contenuta nel suo album di debutto della cantautrice francese, appunto Gabby Hartman, che presenta un suono davvero unico, un mix tra chanson, jazz, folk e in tre lingue diverse, francese, inglese e portoghese. Gabby ha collaborato con il cantautore e produttore Jess Harris, che ha già aiutato Norah Jones e Melody Gardot a realizzare il loro sound. Quando lo stesso Harris ha suggerito a Gabby Hartman di produrre il suo album, lo ha visto lei come un invito a combinare tutto ciò che le fa vibrare musicalmente l'anima e il cuore, nonché la voce, il suo amore per Billie Holiday, Billie Eilish e le sue amicizie con il flautista sudanese Gandy Adam e il chitarrista guineano Abdoulaye Koyaté e la sua ammirazione per il grande cantante Henri Salvador e i suoi ricordi di viaggi in Africa. È in continua evoluzione la nostra Gabby Hartman e intanto con questa Buzzin' Free ci ha offerto un momento davvero molto gradevole. Andiamo avanti con Stinging Swing, il jazz e i suoi dintorni con Mauro Giovacchini il martedì alle ore 21 e il sabato alle 19:30 su Radio Fly.

Ebbene, questo è il terzo brano di Sting Swing di oggi. Forse si capisce perché ho voluto dare come sottotitolo a questo programma di jazz e dintorni jazz armonico. Andiamo avanti con la dolcezza, ma direi anche con le splendide esecuzioni di grandi voci femminili. È il turno di Jan Monheit, che ci ha fatto ascoltare There Is a Small Hotel. Lei nasce nel 1977 a Long Island e cresce in una famiglia di musicisti. Fin da bambina la nostra Jan Monheit ascolta musica classica, jazz, bluegrass e folk e studia clarinetto così come teoria musicale. Nel canto si ispira a grandi nomi del jazz quali Sarah Vaughan, Carmen McRae, ma è soprattutto Ella Fitzgerald ad influenzarla. Il jazz a Radio Fly con Sting Swing.

Lasciatemi dire che una dolce risolutezza ha caratterizzato questa parte del programma di Sting's Wing. Qui un'ottima interpretazione, ancora una volta, da una grande voce femminile molto giovane, quella di Samara Joy, nome completo Samara Joy McLendon, e di Pasquale Grasso, che è un chitarrista di origini italiane. La canzone è intitolata Sweet Pumpkin. Veniamo in pratica delle velocissime biografie. Samara Joy, nata nel Bronx l'11 novembre, classe 1999, è una cantante americana e in carriera ha vinto il Saraboga International Jazz Vocal Competition nel 2019 ed è stata candidata dal Jazz Times come Best New Artist nel 2021 e dai Grammy Awards nel 2023 è stata candidata come miglior artista esordiente e miglior album jazz. Mentre Pasquale Grasso è un chitarrista di origini italiane con una tecnica pianistica chitarristica ispirata al grande chitarrista Bud Powell.

0: Sting Swing di oggi, un'altra cover immortale. Avete riconosciuto Imagine di John Lennon, e con una interpretazione magistrale di un'altra artista veramente immortale, Etta James, che è nata a Los Angeles il 25 gennaio del 38, purtroppo deceduta nel 2012, cantante americana notissima non solo di jazz ma anche di blues, soul, rhythm and blues e gospel, premiatissima, osannatissima direi a merito, vincitrice di ben 5 Grammy Award e di 17 Blues Music Awards, è stata inserita nella Rock and Roll of Fame, nella Blues Hall of Fame e nella Grammy Hall of Fame, e direi che non c'è bisogno di aggiungere altro se non che grande voce, grande interprete, Etta James con Imagine.
1: What a difference

0: and the difference is you.
1: Concludiamo con l'unica eccezione nelle voci di oggi, la voce maschile di Jamie Callum, pianista oltre che cantante del Regno Unito, che esegue una canzone che però fu portata al successo da una grande interprete femminile, Hazel Phillips, nel lontano 1975, What a Difference a Day Made. Con questo brano Mauro vi saluta, l'appuntamento ricordo il sabato alle 19.30 e il martedì sera dopo le 21 con Sting Is We, il jazz armonico di Radio Fly. Rimanete in sintonia, grazie per l'ascolto, ciao, a presto.
2: Il jazz, armonico di Radio Fly
1: Sting Is We il martedì alle ore 21
2: e il sabato alle 19.30
1: Radio Fly.
3: È mezzanotte e tre minuti.
4: Fly Spot.
5: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
6: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
5: Ma è tutto il giorno che lo fai.
6: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
5: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
6: Eh? Cosa c'entra?
5: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
6: Ma io vado velocissimo con i selfie.
5: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
7: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
4: Flyspot. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
8: Manomano.
9: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di trucchi per essere felici, piccole e grandi sfide infatti capitano ogni giorno a tutti noi, ma se imparassimo a affrontarle con un nuovo atteggiamento, perché sì, è sempre più facile chiedere a qualcuno, un amico, un collega come vada, e la risposta è un lungo elenco di lamentele. Poi però a pensarci bene a volte siamo i primi a rispondere in questo modo e ne abbiamo i motivi: traffico per andare al lavoro, giornate strapiene di impegni, zero tempo per sé, insomma una disgrazia dopo l'altra. E com'è possibile affrontare tutto ciò con il sorriso? Il segreto sta nel pensare che anche il nostro atteggiamento può determinare la buona riuscita delle situazioni. Non si tratta di essere determinati e grintosi, la novità è provare a mettere l'amore come ingrediente principale per scoprire come viene restituito in termini di positività. Per esempio, stress, bisogna rispondere con lo sport. Oltre un certo livello, infatti, lo stress si trasforma in una sensazione alquanto spiacevole, che si può stemperare con l'aiuto dell'attività fisica, anche leggera. Bisogna scegliere l'amore come primo ingrediente, quindi coinvolgere una persona cara per 1 ora di passeggiata, almeno 3 volte alla settimana, così anche la fatica diventerà un piacere. Svegliarsi all'alba, è ora di stirare i muscoli per affrontare una sveglia con il sorriso, o almeno diciamo senza il muso. Bisogna scegliere come suoneria la nostra canzone preferita e iniziare la giornata stiracchiando ogni muscolo. Bisogna dedicare almeno 2 minuti ad ascoltare la musica allungando gambe e braccia e poi alzarsi lentamente. Questo gesto d'amore per se stessi è un modo per ossigenare l'organismo, che dona benessere ed energia al tempo stesso. Ma quando i bambini, se ci sono, in un giorno di pioggia non possono andare fuori, che si fa? Beh, quello che ci piace. Infatti quando sono costretti in casa non è facile invertarsi qualcosa. Bisogna quindi pensare a un'attività che ci appassiona e affrontarla con il sorriso, così che anche loro si sentano più grandi. Un esempio, tutti in cucina a fare gli chef. C'è stato un flash mob organizzato da Philadelphia durante il cosiddetto Blue Man Day, il fantomatico lunedì più triste dell'anno. Proprio Filadelfia ha dato vita al movimento hashtag Stay Cremoso, la rivoluzione quotidiana per imparare a prendere la vita in modo positivo. È partito tutto in occasione del Blue Monday, appunto, con un flash mob in piazza Gaia Aulenti a Milano. Danze, sorrisi e assaggi di Filadelfia hanno portato allegria in quella giornata, con questo motto per imparare un metodo cremoso con il quale affrontare tutte le altre situazioni. E allora, con queste curiosità, io vi lascio e una buona giornata. Ciao!
4: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
8: Ma no.
4: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di trucchi per essere felici, piccole e grandi sfide infatti capitano ogni giorno a tutti noi, ma se imparassimo a affrontarle con un nuovo atteggiamento, perché sì, è sempre più facile chiedere a qualcuno, un amico, un collega come vada, e la risposta è un lungo elenco di lamentele. Poi però a pensarci bene, a volte siamo i primi a rispondere in questo modo e ne abbiamo i motivi: traffico per andare al lavoro, giornate strapiene di impegni, zero tempo per sé, insomma una disgrazia dopo l'altra. E com'è possibile affrontare tutto ciò con il sorriso? Il segreto sta nel pensare che anche il nostro atteggiamento può determinare la buona riuscita delle situazioni. Non si tratta di essere determinati e grintosi, la novità è provare a mettere l'amore come ingrediente principale per scoprire come viene restituito in termini di positività. Per esempio, stress, bisogna rispondere con lo sport. Oltre un certo livello, infatti, lo stress si trasforma in una sensazione alquanto spiacevole, che si può stemperare con l'aiuto dell'attività fisica, anche leggera. Bisogna scegliere l'amore come primo ingrediente, quindi coinvolgere una persona cara per un'ora di passeggiata, almeno 3 volte alla settimana, così anche la fatica diventerà un piacere.

0: Svegliarsi all'alba è ora di stirare i muscoli per affrontare una sveglia con il sorriso, o almeno diciamo senza il muso. Bisogna scegliere come suoneria la nostra canzone preferita e iniziare la giornata stiracchiando ogni muscolo. Bisogna dedicare almeno 2 minuti ad ascoltare la musica allungando gambe e braccia e poi alzarsi lentamente. Questo gesto d'amore per se stessi è un modo per ossigenare l'organismo, che dona benessere ed energia al tempo stesso. Ma quando i bambini, se ci sono, in un giorno di pioggia non possono andare fuori, che si fa? Beh, quello che ci piace. Infatti, quando sono costretti in casa non è facile inventarsi qualcosa. Bisogna quindi pensare a un'attività che ci appassiona e affrontarla con il sorriso, così che anche loro si sentano più grandi. Un esempio: tutti in cucina a fare gli chef. C'è stato un flash mob organizzato da Philadelphia durante il cosiddetto Blue Monday, il fantomatico lunedì più triste dell'anno. Proprio Philadelphia ha dato vita al movimento hashtag Stay Cremoso, la rivoluzione quotidiana per imparare a prendere la vita in modo positivo. È partito tutto in occasione del Blue Monday, appunto, con un flash mob in piazza Gaia Aulenti a Milano. Danze, sorrisi e assaggi di Philadelphia hanno portato allegria in quella giornata, con questo motto per imparare un metodo cremoso con il quale affrontare tutte le altre situazioni. E allora, con queste curiosità, io vi lascio e una buona giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: High Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.